0: da casa grande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori. Spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora. Vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno. L'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so. Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè! Olè! Bravo! Corri!» da una postazione strategica. «Corri, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione!» «Le dico, vai piano! Le pietre sono levigate! Se cadi...» Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona, incalza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano. Finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova. Non ci sto più. La cerniera non chiude. I bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine? Scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla? Quella storica. I pizzi? Il velo? Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione. Un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta. Io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi, perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo, è nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
2: Il racconto.
4: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro, una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2 e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo, sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sai, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi a testa in giù. Com'era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro. Non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. Figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse, con il dolore per Alfredino, c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e 2 genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
2: Avete ascoltato Il racconto.
5: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista The Good Life. Beautiful Mind. Ritratti geniali da Dante a Pasolini. Cosa accomuna Enzo Ferrari a Steve Jobs? La visione, la lungimiranza e l'uso fosforico degli strumenti a disposizione. A questi e altri ritratti eccezionali, The Good Life ha dato parola e immagine. Di Giorgio Terruzzi. Genio, una parola. Per decifrarla serve metterci la testa. In parecchi l'hanno fatto. Filosofi, teste fini, genialità al servizio del genio. Da Georg Hegel a Friedrich Schelling, da Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche e Denis Diderot. Riflessioni come lampadine accese nel cervello, stimolazioni, richiami per ogni memoria disseminata di esperienze, abbastanza per mettere in movimento teste come la mia che fini non sono affatto. Critica del giudizio, Immanuel Kant. Il genio è la disposizione innata dell'animo per mezzo della quale la natura dà la regola all'arte. È lui, Kant, ancora una volta, ad offrire una bussola particolarmente luminosa. Un conto è una grande mente che porta a scoperte scientifiche connesse ad un metodo applicato. Un altro è il genio che muove l'artista, il quale non può spiegare, mostrare o insegnare il procedimento che lo trasporta, che detta il gesto, l'idea e in definitiva l'opera. Possiamo prendere questo distinguo per tentare di muoverci dentro la parola in questione. Genio, appunto. Una parola inflazionata. Genio come genius, il nome della divinità tutelare, genio del male, genio della lampada, genio militare. Non servono lampi di genio per ingegnarci un poco, scopo dissertazione sul termine e i suoi confini. Cominciando dai luoghi comuni nei quali collochiamo figure precise, con liberissimo arbitrio, si capisce. È un genio della finanza, Mario Draghi, le cui capacità applicate ad un sistema di regole fanno talvolta la differenza rispetto ad altri che, nello stesso ambito, operano e si muovono. È un genio della finanza, Pablo Escobar, le cui capacità applicate alle falle di un sistema di regole hanno fatto molta differenza rispetto ad altri che pure nell'ambito dell'illegalità si muovono. Stiamo parlando di intelligenza al servizio dell'esperienza con esiti eccezionali, al netto di ogni giudizio etico. La parola genio in questi casi indica una interpretazione eccellente del panorama, del contesto, delle informazioni. Viene utilizzata, infatti, per scienziati più o meno famosi, per chi scopre un vaccino o un antidoto, per inventori di varia taglia che hanno segnato la nostra storia. Albert Bruce Sabin, il virologo che ha battuto la poliomielite, come Alexander Graham Bell, l'ingegnere che per primo brevettò il telefono. È la nostra riconoscenza ad attribuire l'etichetta. Il genio qui, con tutta una gamma di sinonimi possibili, è talento al servizio di una progettualità, qualcosa che determina uno scatto verso il futuro, partendo da ciò che offre la realtà. Contributi al progresso, alla riduzione dell'arretratezza, alla modernità. Il che vale anche per una quantità di protagonisti anonimi di diversissima statura. Fu certamente geniale chi creò la prima ruota, forse un Sumero nel 2000 avanti Cristo, così come il primo uomo o la prima donna a coprire la distanza che separa un seme tropicale da un caffè espresso. Osservazione ed applicazione dentro un preciso contesto. Uso fosforico degli strumenti disponibili. In questo senso sono accumulabili Enzo Ferrari e Steve Jobs. Visionari entrambi, capaci entrambi di agire con un anticipo clamoroso, una lungimiranza leggendaria. La scala di valore è roba da dibattito senza fine perché sono infiniti gli ambiti, innumerevoli i problemi risolti. Tanto è vero che nella categoria possono comparire Galileo Galilei come quel gran genio del mio amico, secondo Mogol Battisti. Alzi la mano chi non si è dato del genio almeno una volta nella vita, dopo aver trovato una scusa perfetta, una balla granitica, la soluzione di un inghippo da ultimo minuto. Il capitolo a parte, ammesso e non concesso, lo occupa in smagliante solitudine Leonardo da Vinci, perché quest'uomo costituisce l'eccezione ad ogni teoria, compresa quella di Mr. Kant. Inventore su base scientifica, sfruttando la sua grande mente, ma anche artista geniale, incapace di spiegare, appunto, il procedimento che lo trasportò di fronte a una tavolozza e a una tela. Ciò che possiamo solo osservare attoniti davanti alla Gioconda. Lui sì, un vero caso, un creatore polivalente. Genio senza discussioni, indipendentemente dall'angolazione di chi osserva. La figura perfetta per trasferirci in una atmosfera misteriosa, dentro la quale collochiamo nel tempo una cerchia ristretta di protagonisti. Un celebre aneddoto racconta di Pablo Picasso deciso a non consegnare al proprio mercante le Demoiselles d'Avignon, dipinto realizzato tra il 1906 e il 1907, consapevole che fosse troppo presto per essere compreso. Fu esposto infatti 10 anni più tardi. L'atteggiamento è singolare. Svela una percezione acutissima del proprio genio, pur senza offrire ulteriori spiegazioni. Cosa muoveva Picasso nel dipingere giorno dopo giorno, anno dopo anno, modificando il segno, la propria traiettoria? Le risposte non sono disponibili, così come non sono reperibili che tracce labili delle esperienze accumulate osservando, studiando, meditando sul proprio fare. Il genio di Picasso agiva per vie oscure e ciò che più conta ribadire ora, assimilabili alle vie percorse da altri artisti. Da ogni artista, viene da dire, essendo l'arte una questione non esauribile per valore assoluto, ma solo per punti di vista. Vincent van Gogh, povera stella, non riuscì a vendere i propri quadri. Opere che oggi valgono milioni di euro. Sono gli stessi dipinti. È cambiato il modo di guardarli, di valutarli. Sono cambiati semplicemente i parametri delle culture dominanti. Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Masaccio, Caravaggio, Dante. Abbiamo studi, analisi, una quantità di teorie che raccontano il loro genio. Nessuna può spiegarlo davvero. Non solo. I criteri che hanno determinato il successo di questi artisti sono comunque aleatori, discutibili, applicabili ad altri, ben meno o per nulla premiati dalla storia. Allo stesso modo è impossibile dichiarare oggi quale artista geniale e grande nel presente verrà celebrato tra 100 anni. L'identità, lo spessore del genio sono impalpabili, sfuggenti, mai definitive. Parliamo di pittori, di scultori. Potremmo parlare di compositori, di musicisti. Colpi di pennello come sequenze di note, scale di colori come scale musicali, dentro le quali agisce uno sgurz, un guizzo magico, qualcosa che compare talvolta addirittura nel gesto di un campione sportivo, nel movimento di una danzatrice, in quel confine sottilissimo che separa la tecnica dall'inventiva, dalle espressioni del talento. Manifestazioni eccelse di fronte alle quali siamo disposti a concedere la qualifica. Soprattutto, ecco, soprattutto, quando il genio approda alla gratitudine. Quando la creazione ci emoziona, ci eleva, ci ispira, ci commuove. Il che è diverso, un poco, moltissimo, dipende ancora una volta dal punto di vista, dall'ammirazione o dalla riconoscenza che mostriamo nei confronti dell'inventore, dello scienziato, del tecnico sopraffino. Grandi menti, tornando a Kant, i cui processi sono ricomponibili, decifrabili anche se inediti e stranianti, in definitiva spiegabili e trasferibili. Non a caso, al solo genio è concessa sregolatezza, non al tecnico o allo scienziato. Il motivo è semplice. Il genio non ha regole, non può averne, essendo preclusa la dinamica. Abbiamo le opere, bastano quelle. La loro genesi è ignota, ignota resterà per sempre, così come il prezzo della genialità. Intimo e insindacabile. Ogni astensione di giudizio diventa lecita. Abbiamo i frutti. Magnifici e inspiegabili, indicibili, come gli antri più cupi della nostra anima.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Mai così caldi, gli oceani hanno la febbre. Lo dice la scienza. Secondo gli ultimi dati, la temperatura dell'acqua è aumentata come non mai, causando ripercussioni catastrofiche di ordine climatico, alluvioni, uragani, e contribuendo allo scioglimento dei ghiacciai polari, all'origine di un sensibile innalzamento del livello dei mari del pianeta. Tra i più a rischio c'è il Mediterraneo, che ha registrato l'incremento termico maggiore. Di Rossana Rossi. L'anno appena trascorso è stato il più caldo mai registrato sulla Terra. Il record riguarda anche gli oceani, che a loro volta hanno raggiunto la temperatura media globale più elevata di sempre. Lo attesta lo studio dal titolo Upper Ocean Temperatures High Record High in 2020, condotto da un team internazionale di scienziati, tra i quali i ricercatori italiani dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. I dati dello studio evidenziano che nell'anno appena trascorso lo strato dell'oceano, compreso tra la superficie e i 2000 metri di profondità, ha assorbito una quantità di calore rispetto all'anno precedente equivalente a quella prodotta da 630 miliardi di asciugacapelli in funzione giorno e notte per un anno intero. per il ruolo determinante che l'oceano riveste nel modulare il clima della Terra, il suo contenuto di calore rappresenta il miglior indicatore del fatto che il nostro pianeta sia febbricitante. Il 90% del calore ambientale finisce negli oceani, quindi in realtà il riscaldamento globale non è altro che il riscaldamento dell'oceano, sottolinea Simona Simoncelli dell'INGV di Bologna e coautrice italiana dello studio. Temperature così elevate determinano vere e proprie catastrofi, come gli incendi di vastissime proporzioni scoppiati in Australia, in parti della regione amazzonica e negli Stati Uniti occidentali. Oceani più caldi contribuiscono a loro volta a un riscaldamento maggiore dell'atmosfera, provocando all'opposto piogge più intense e un numero maggiore di tempeste e uragani, con il conseguente rischio di ripetute inondazioni. È quanto si è verificato lo scorso anno in varie parti del globo. Dal Nord America, le cui coste occidentali sono state devastate da un numero record di uragani, all'arcipelago delle isole Fiji, recentemente colpite da un ciclone di categoria 5, la massima prevista dalla scala dei venti messa a punto nel 1969 dagli scienziati statunitensi Herbert Saffir e Robert Simpson. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Colorado avverte inoltre del pericolo di un aumento del livello degli oceani molto più rapido di quanto previsto a causa dell'accelerazione nello scioglimento dei ghiacci polari. Tale stima deriva da una nuova analisi delle osservazioni effettuate nell'arco degli ultimi 25 anni dai 4 satelliti oceanografici TOPEX, Poseidon, JASON 1, JASON 2 e JASON 3, capaci di misurare con estrema precisione la distanza dalla superficie dell'oceano. Elaborando con un altro sistema i dati satellitari, il team di ricerca ha calcolato il nuovo aumento di livello che gli oceani raggiungerebbero nel 2100 al ritmo attuale di riscaldamento, ben 65 centimetri invece dei 30 precedentemente previsti. Le conclusioni non possono che essere davvero drammatiche. Una simile situazione comporterebbe l'inondazione di molte città e metropoli costiere, nonché la sparizione di molte isole del Pacifico, con una superficie sommersa totale pari a 1,8 milioni di chilometri quadrati. Quanto a temperatura, il Mediterraneo non è secondo a nessuno. È infatti il mare che negli ultimi anni ha evidenziato il tasso di riscaldamento maggiore. A conferma di quanto già riscontrato nel rapporto sullo stato dell'oceano del Servizio Marino Europeo Copernicus del 2018, si tratta di un fenomeno iniziato alla fine degli anni Ottanta e che dopo un breve e apparente rallentamento intorno all'anno 2000 ha subito un forte incremento con un progressivo interessamento degli strati più profondi tra i 200 e i 700 metri. Bacino poco profondo e quasi chiuso, con un unico punto di scambio con l'Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, il Mediterraneo risente in modo particolare degli effetti dovuti al cambiamento climatico, primo fra tutti la riduzione e la scomparsa di molte specie ittiche. Altrettanto preoccupanti sono le stime relative al livello delle acque. Un recente studio, condotto da ricercatori dell'INGV, dell'olandese Radboud University e della Sorbonne francese, ha stabilito due scenari possibili per il 2050 e il 2100, calcolati sulla base delle proiezioni climatiche e della subsidenza, un abbassamento del suolo che varia da luogo a luogo. Se per il 2050 l'aumento massimo del livello medio del mare si aggirerà intorno ai 20 centimetri, nel 2100 si potranno raggiungere i 57 centimetri. A fronte di questi dati, ha preso il via lo scorso gennaio la fase operativa del progetto Save Mid Coasts, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell'Unione Europea. In particolare, il progetto si concentrerà sullo studio di alcuni dei principali delta fluviali e di zone lagunari, come quella di Venezia, dove la subsidenza naturale e quella di origine antropica accelerano gli effetti dell'avanzamento del mare, con conseguenti maggiori rischi di sommergere tratti costieri ad alto valore naturale ed economico. A prendere coscienza della necessità di conoscere gli oceani per salvarli e salvare così l'umanità stessa, sono anche le Nazioni Unite, che lo scorso dicembre hanno proclamato il 2021-2030 il decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa, nata su proposta dell'UNESCO, mira a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e innovazione tecnologica. I prossimi 10 anni dovranno essere dedicati a preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine attraverso una serie di priorità. Spiccano fra queste un programma completo di osservazione degli oceani e un atlante digitale dei bacini principali, una conoscenza qualitativa e quantitativa degli ecosistemi oceanici e delle loro dinamiche, e un sistema di allerta integrato per molteplici situazioni di rischio. L'obiettivo principale è dar vita alla cosiddetta generazione oceano. Il più gran numero possibile di attivisti che utilizzino la ricerca scientifica marina come strumento essenziale per garantire la salute del pianeta e contribuiscano a promuovere soluzioni innovative alle sfide che dovremmo affrontare nei prossimi anni. Anche se ogni anno vengono descritte quasi 2000 specie marine nuove, la vastità e la profondità degli oceani limitano le nostre capacità di esplorazione fisica di questo mondo liquido. Quelle oggi note sono oltre 240.000, come attesta il World Register of Marine Species, un database internazionale contenente una lista quotidianamente aggiornata da un comitato composto da 490 esperti tassonomici dislocati in tutto il mondo. La maggior parte delle specie sconosciute, stimate in oltre 2 milioni, si trova probabilmente negli habitat meno esplorati, come le fosse oceaniche o alcuni bacini tropicali. Ciò significa che dopo circa 250 anni di denominazione e catalogazione degli organismi che popolano i mari, siamo ancora molto lontani dal raggiungere un censimento completo. Dalla raccolta di un esemplare alla certificazione di una specie come nuova, il percorso è lungo e richiede spesso un'analisi del DNA che fornisca dati aggiuntivi per i ricercatori successivi, in modo da poter identificare la nuova specie tramite il suo codice genetico. Conoscere il maggior numero possibile di specie marine non costituisce solo una curiosità scientifica, ma è importante per proteggere gli oceani. Le estinzioni prodotte dalla perdita di habitat e dai cambiamenti climatici stanno infatti progredendo a un ritmo allarmante. Circa il 20% delle specie marine sono a rischio e solo documentando ciò che sta accadendo potremo capirne le ragioni e trovare il modo di porvi rimedio. Segue una scheda con 7 curiosità sugli oceani che forse non conosciamo. 1. L'oceano è uno solo. Secondo quanto stabilito nel 1953 dall'Organizzazione Idrografica Internazionale, esiste un unico oceano comprendente 4 bacini: l'Oceano Pacifico, l'Atlantico, l'Indiano e l'Artico. Alcuni scienziati anglosassoni aggiungono anche l'Oceano Antartico, comprendente l'insieme dei mari adiacenti all'Antartide. 2. Quanto pesa l'acqua salata? L'acqua di mare pesa in media il 2,5% in più dell'acqua dolce. Piccole variazioni dipendono da temperatura e salinità. In mari chiusi o semichiusi, dove l'evaporazione è maggiore rispetto agli apporti di acqua dolce, i sali si concentrano e la densità aumenta. 3. Rumori misteriosi. Gli oceani sono pieni di suoni che stentano a trovare una spiegazione scientifica. Il più famoso è quello registrato nell'estate del 1997 dagli idrofoni della National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense, proveniente dagli abissi dell'Oceano Pacifico. Chiamato The Bloop, era di ampiezza sufficiente per essere percepito dai sensori nel raggio di ben 5.000 chilometri. 4. Quanta acqua contengono gli oceani? Secondo i più recenti calcoli effettuati dai ricercatori della Woods Hole Oceanographic Institution del Massachusetts, gli oceani ne contengono 1.332 miliardi di chilometri cubi, una cifra che rappresenta il 97,% di tutta l'acqua presente sulla Terra. Ciò significa che solo il 2,5% è teoricamente potabile. Questa quantità, già modesta, si riduce infatti di circa il 90% se si toglie il ghiaccio accumulato nelle calotte polari. Per far fronte alle nostre necessità vitali, disponiamo di soli 93.000 chilometri cubi, pari a circa lo 0,25% del totale. 5. Vulcani in eruzione. La maggior parte dell'attività vulcanica terrestre avviene sul fondo degli oceani a profondità di migliaia di metri. Il 75% dei vulcani si trova nell'Oceano Pacifico lungo un arco chiamato cintura di fuoco. 6. L'oceano produce la metà dell'ossigeno. Ciò avviene grazie alla fotosintesi delle minuscole alghe blu-verdi che costituiscono il fitoplancton. 7. La metà degli oceani cambierà colore. Secondo uno studio del Massachusetts Institute of Technology, la metà degli oceani è destinata a cambiare colore entro la fine del secolo. L'aumento del riscaldamento farà spostare da un'area all'altra le popolazioni di fitoplancton, donando una tonalità più blu alle acque subtropicali e un colore più verde a quelle vicine ai poli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Antico Egitto. Come funzionavano le agenzie funebri? Secondo alcune testimonianze, i sacerdoti imbalsamatori erano imprenditori esperti che offrivano pacchetti funebri per tutte le tasche. Di Andrew Carrier. Nel luglio del 2018, l'annuncio di questa scoperta è finito in prima pagina sui giornali di tutto il mondo. Gli archeologi avevano riportato alla luce un'antica agenzia funebre egizia dalle profondità del deserto di Saqqara, una ramificata necropoli, letteralmente città dei morti, sulle rive del Nilo a meno di 35 chilometri dal sud del Cairo. Negli anni successivi, un'approfondita analisi dei reperti e alcune scoperte in un vicino cunicolo pieno di tombe hanno restituito un vero e proprio tesoro di informazioni sul business della morte nell'antico Egitto. Per secoli, l'archeologia nella terra dei faraoni si era concentrata sulla scoperta di iscrizioni e manufatti provenienti dalle tombe reali, piuttosto che sui dettagli della vita quotidiana. I laboratori di mummificazione probabilmente esistevano nelle necropoli di tutto l'Egitto, ma sono stati trascurati da generazioni di archeologi che avevano fretta di raggiungere le tombe più profonde. Ma tutto è cambiato grazie alle scoperte di Saqqara, dove, per la prima volta, sono state rinvenute e documentate testimonianze archeologiche di una fiorente attività nel settore funerario. Gli indizi rinvenuti mostrano che gli imbalsamatori avevano un ottimo senso degli affari, afferma Ramadan Hussain, un egittologo che lavorava presso l'Università di Tubinga in Germania. Erano molto bravi a proporre le varie alternative, aggiunge. Non puoi permetterti una maschera funeraria di lusso realizzata in oro e argento? Eccone pronta una in stucco bianco e foglia d'oro. Non hai abbastanza denaro per conservare le tue interiora in splendidi contenitori di alabastro egiziano? Va bene, perché non scegliere invece un bel set in terracotta dipinta? Eravamo a conoscenza di queste attività grazie ai testi antichi, ha detto Hussain, ma ora siamo in grado di contestualizzare il business che ruotava intorno alla morte. La scoperta è stata una manna dal cielo per i ricercatori che studiano le pratiche funerarie dell'antico Egitto, in quanto ha offerto un punto di vista unico sui riti sacri e sulla cruda realtà della mummificazione. Sebbene questa elaborata procedura sia ampiamente documentata attraverso testi e raffigurazioni artistiche sulle pareti delle tombe egizie, è stato difficile ritrovare testimonianze archeologiche. Pochissimi laboratori dedicati a questo processo sono stati riportati alla luce, afferma Dietrich Raue, curatore del Museo Egizio dell'Università di Lipsia, e ciò determina una grave lacuna nelle nostre conoscenze. Le scoperte a Saqqara stanno aiutando a colmare quel vuoto. Per la prima volta possiamo parlare di archeologia dell'imbalsamazione, aggiunge Hussain. Per gli antichi egizi, che credevano che il corpo dovesse rimanere intatto per ospitare l'anima della vita ultraterrena, l'imbalsamazione era un misto fra rito sacro e procedura medica. L'intero processo prevedeva un rituale meticolosamente organizzato, con preghiere e riti specifici da svolgere in ciascuno dei 70 giorni necessari per trasformare il corpo di una persona defunta in una mummia. Innanzitutto, gli organi interni venivano rimossi e conservati in contenitori che gli archeologi chiamano vasi canopi. Successivamente il corpo del defunto veniva unto con oli profumati e avvolto in bende, e nelle pieghe dei tessuti venivano inseriti amuleti e formule magiche. Infine, la mummia veniva adagiata in una tomba dotata del necessario per affrontare l'aldilà a seconda di ciò che il defunto poteva permettersi. Le imponenti piramidi dei faraoni e il luccicante oro della tomba di Tutankhamon sono un famoso esempio di quanto i più ricchi fra gli egizi fossero disposti a spendere per assicurarsi di trascorrere l'eternità con stile. Era un settore fiorente, afferma Hussain, ma il viaggio di una mummia non si concludeva con l'imbalsamazione e la sepoltura, e di conseguenza neanche flusso di denaro. Oltre a ricoprire il ruolo di sacerdoti e necrofori, gli antichi imbalsamatori egizi erano anche agenti immobiliari. Mentre i faraoni venivano mummificati e sepolti in casse finemente decorate e spaziose, la ricerca di Hussein mostra che gli antichi necrofori offrivano pacchetti scontati adatti a tutte le tasche. Nel gergo degli affari potremmo dire che erano integrati verticalmente, in quanto offrivano un servizio completo. Dall'eviscerazione dei cadaveri alla sepoltura fino alla cura e manutenzione delle anime dei defunti. Naturalmente il tutto dietro compenso. La società degli antichi egizi comprendeva

0: Per la prima volta, dunque, le testimonianze archeologiche hanno confermato ciò che si poteva soltanto supporre sulla base di iscrizioni e documenti legali vecchi migliaia di anni. Tali scoperte rendono speciali gli scavi di Saqqara. Si tratta di un'evoluzione dell'egittologia. Invece di concentrarsi sulle tombe più ricche, gli studiosi cercano sempre più dettagli per raccontare la vita quotidiana degli egizi. Il futuro potrebbe riservare molte altre scoperte. Studiando attentamente i vecchi rapporti di scavo, Hussain si è infatti reso conto che il cunicolo che conduce al laboratorio di mummificazione si trovava a meno di un metro, da dove le equipe francesi ed egiziane avevano interrotto le loro ricerche nel 1899. La camera e ciò che conteneva erano nascosti dalla sabbia, che frettolosamente era stata spalata di lato. Forse dobbiamo tornare nei siti esplorati fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, conclude Hussain, e scavarli di nuovo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set, cinematografico e non, della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà Seicento da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo, l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli Agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Vendittelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre

0: Tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona coniata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti: Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana, ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia, in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 m, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto, dal 1612 e per i 2 secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la Fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'élite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La Piscina dei Principi divenne così un pestifero acquitrino. E nel 1866 Panfili Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi, il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia, urli, strilli, risate. Ecco ch'edera er lago de Piazza Navona.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non so che ricordo abbiate voi di quella che era Internet nel 1996. Sui computer era arrivata da poco la grande novità di Windows 95, anni luce più evoluto di Windows 3, ma moltissimi utenti ancora usavano MS-DOS 6, ormai sempre più messo in ombra dalle nuove interfacce grafiche. Google sarebbe stato lanciato solo l'anno seguente. Internet aveva già scelto la sua strada maestra, quella dei siti web, del protocollo HTTP, dei browser, ma altri sistemi di comunicazione globale su Internet resistevano ancora, proprio perché erano molto efficaci e decine di migliaia di utenti li usavano ormai da molti anni. Uno di questi, in particolare, era particolarmente geniale ed efficace e, oltre a fare molto bene il suo lavoro, era anche il simbolo di una libertà di scambio del pensiero e delle informazioni tra pari, senza padroni, marchi e marketing, senza pubblicità, senza interessi e senza censure, che all'epoca, forse un po' ingenuamente, si pensava fosse lo spirito stesso di questa nuova rete di comunicazione globale. Sto parlando di Usenet, o per chi se lo ricorda, il magico mondo dei newsgroup. Usenet nasce alla Duke University, negli Stati Uniti, nel 1980, e l'idea dei due studenti, Tom Truscott e Jim Ellis, è tanto semplice quanto geniale. Permettere a tutti gli utenti di una rete di computer di condividere informazioni in modo strutturato, organizzato e ordinato gerarchicamente, su qualsiasi argomento. Usenet arrivò molto prima del web e per anni fu l'incubatore di tutte le forme espressive e le regole, scritte e non scritte, che poi sarebbero passate in buona parte al web, come le emoticon, le FAQ, lo spam, la netiquette e così via. Quando nel 1989 Tim Berners-Lee annunciò il lancio del World Wide Web, lo fece proprio su Usenet.

Nella loro forma esteriore, i newsgroup erano degli antenati molto simili ai social network odierni, ma la loro filosofia era profondamente diversa e, opinione personale, ci sentiamo di dire anche decisamente migliore. Al centro dei social network, per come sono concepiti quasi tutti, c'è l'individuo, la persona che espone i suoi post ad una cerchia ristretta di utenti o a tutto il pubblico, che reagisce con like, cuoricini e commenti. Certo, sui social si parla di vari argomenti, ci sono stanze e aree tematiche, pagine, gruppi specializzati, ma l'origine e il fondamento di tutta la loro struttura è la personalità dell'utente, che invia i propri contenuti sul social perché siano visti dagli altri. Per fare un esempio, la frase «Io amo i tulipani» su Usenet sarebbe stata una frase incentrata soprattutto sui tulipani. Sui social network di oggi è una frase il cui accento cade su «Io».

0: Usenet è anche una rete distribuita. Questo vuol dire che nessuno la può controllare interamente. Ogni server contiene tutte le informazioni degli altri e periodicamente si aggiorna copiando l'intera struttura dagli altri server. Anche spegnendo un server, gli altri continuano a funzionare e la rete Usenet rimane attiva. Se anche alcuni server si coalizzassero per rendere, ad esempio, a pagamento determinati contenuti, ci sarebbe sempre qualche server libero che continuerebbe a replicare i contenuti su altri server e di fatto non è possibile impedire che certi contenuti si diffondano oscurando dei server specifici. È una logica ancora oggi utilizzata da molti servizi come quelli peer-to-peer o per certe parti del cosiddetto dark web, perché è estremamente difficile controllare o abbattere questo tipo di infrastruttura che si comporta come l'idra mitologica, tagliandole una o più teste ne ricrescono delle altre. Se fate qualche ricerca vedrete che in certi ambiti dove la privacy e la necessità di un'infrastruttura distribuita e non controllabile sono determinanti, Usenet è ancora ampiamente utilizzata. Lo spam, come dicevamo prima, esisteva già da tempo su Usenet, ma intorno ai primi di agosto del 1996 cominciarono ad arrivare messaggi veramente strani che attirarono l'attenzione di molti utenti. Il testo di questi messaggi sembrava una cozzaglia casuale di parole non correlate tra di loro e l'unica cosa che avevano in comune era l'oggetto dei messaggi, altrettanto apparentemente privo di senso, Markovian Parallax Denigrate. Grazie agli archivi di Google, l'originale di uno di questi 52 strani messaggi sopravvive ancora e recita queste parole, elencate senza un apparente senso logico.
1: Jitterbugging McKinley A break Newtonian inferring core update Cohen Air collaborate Rue sportswriting Rococo invocate Tausal Shadflower Debbie Sterling pathogenesis escritoire adventitious novo ITT most chairperson Dwight Herzog different pinpoint dunk McKinley pendant firelight Uranus episodic medicine ditty craggy flogging variac brotherhood web impromptu file countenance inheritance cohesion refrigerate morphine Napkin Inland Janeiro Nameable Yearbook Hark.
0: Non so quanto si è potuto capire da questa registrazione automatica, ma le parole, come quelle del titolo, sono casuali, ma in qualche modo non sembrano scelte a caso, anche perché sono quasi tutte parole non comuni e danno l'idea di essere state scelte per un motivo, come se fossero prodotte da un algoritmo o se costituissero una sorta di codice. Ovviamente le migliaia di geek appassionati di crittografia, matematici ed esperti di informatica che popolavano Usenet all'epoca furono immediatamente intrigati dalla sfida di trovare un senso o una origine a queste sequenze di parole. Ma fu tutto inutile. Nessuno riuscì nemmeno a capire se si trattasse di un codice o meno. La cosa venne pian piano dimenticata, finché nel 2004 riemerse grazie a una voce di Wikipedia che la riportava e che cominciò a circolare tra i blog e i forum di curiosità irrisolte. Presto la curiosità per questo enigma tornò a interessare migliaia di esperti e appassionati, che però non trovarono una risposta convincente, pur proponendo una infinità di teorie in merito, cifratura, steganografia, messaggi segreti della CIA. Alcuni suggerirono che la parola Markovian nel titolo stesse ad indicare le cosiddette catene di Markov, un sistema matematico che calcola le transizioni tra uno stato ed un altro di un dato insieme di stati. Per fare un esempio, immaginate di dover calcolare le giornate in cui un calciatore è in piena forma rispetto a quelle in cui è fuori forma, sapendo che statisticamente è in piena forma nel 50% dei casi. Con un semplice modello statistico si potrebbe ipotizzare che il calciatore sia in forma al primo giorno, fuori forma al secondo, in forma al terzo, fuori forma al quarto e così via. Ma in realtà è estremamente improbabile che un calciatore si comporti così. Di solito gli sportivi inanellano periodi di forma ottimale e poi succede qualcosa che li fa cambiare di stato e passare a periodi più o meno lunghi di pessima forma. Avendo qualche informazione in più sulle probabilità che il calciatore cambi stato e passi da un livello di forma buona a uno di forma cattiva, si può costruire un modello di catena di Markov che mostrerà periodi continuativi di ottima forma per un po', poi scatterà l'evento di cambio stato e passerà al periodo di cattiva forma per un po' e così via. Questo è un esempio di catena di Markov a due stati, ma si possono fare catene con infiniti stati. La matrice diventerà sempre più complessa, ma continuerà a darci modelli più simili alle realtà di una statistica pure semplice. Un esempio dell'uso di catene di Markov è l'algoritmo PageRank di Google, uno di quelli che stabiliscono la posizione di un risultato nelle pagine di ricerca. Quindi le parole del nostro messaggio misterioso potrebbero essere legate in una catena di Markov, ma nessuno è mai riuscito a capire come. Oppure Markovian potrebbe essere una delle tante parole casuali di un messaggio altrettanto casuale. Qualsiasi cosa rappresenti il messaggio, nessuno è mai riuscito a ricondurlo a qualcosa di logico o sensato. La storia potrebbe finire qua, con la conclusione che il messaggio è solo un insieme di parole casuali, generato chissà dove, chissà come, chissà perché, ma senza particolari segreti nascosti. Ma c'è una cosa che rimette il mistero in gioco. Nel messaggio originale possiamo leggere il nome del mittente, Susan Lindauer. A molti di voi questo nome non dirà nulla, ma agli appassionati di sicurezza nazionale americana invece dice molto. Susan Lindauer è una ex giornalista che nel 2004 venne arrestata con l'accusa di essere una spia del governo di Saddam Hussein. Da allora è stata al centro di numerose teorie del complotto, sia riguardo l'attentato di Lockerbie che sull'11 settembre. Fatto sta che appena la connessione tra Susan Lindauer e il messaggio misterioso venne alla luce, la pagina Wikipedia sparì, alimentando il sempre più forte sospetto che qualcosa di strano stava succedendo. Poteva essere un caso che proprio una spia internazionale stesse mandando a tutti gli utenti di Usenet un messaggio così particolare e incomprensibile? Cosa stava succedendo nell'agosto del 1996 che aveva spinto lei o qualcun altro a suo nome ad inviarlo? E chi era davvero Susan Lindauer?

La vita di Susan è qualcosa che somiglia molto al suo misterioso messaggio. È criptica, complicata e più la si osserva, più diventa indecifrabile. Tutto inizia ad Anchorage, in Alaska, il 17 luglio 1963. Susan nasce in una famiglia di ricchi magnati nel settore dell'editoria, figlia unica di John Howard Lindauer II, un personaggio che ha diversi punti in comune con il Citizen Kane di Orson Welles. Come Kane, Lindauer tentò anche di entrare in politica nel 1998, ovviamente con il Partito Repubblicano, ma la sua campagna collassò di colpo a causa di uno scandalo sui finanziamenti illeciti. La madre, secondo le cronache locali, amava particolarmente vestirsi con lunghe mantelle nere e girare il mondo frequentando il jet set internazionale. I compagni di classe di Susan la ricordano come una ragazza molto intelligente, ma anche sempre desiderosa di stare al centro dell'attenzione. Susan è una che lavora duro. Dopo essersi laureata allo Smith College, si iscrive alla prestigiosissima London School of Economics, dove ottiene un dottorato in politica pubblica. Subito dopo inizia a collaborare sporadicamente con alcuni giornali sui temi di politica internazionale, diventando poi portavoce politico a tempo pieno. Al momento del suo arresto, nel 2004, Susan, che ha un cugino a capo dello staff di George W. Bush, è profondamente introdotta nell'ambiente di Washington, specialmente nei circoli relativi all'intelligence nazionale, avendo una serie di collegamenti con importanti rappresentanti politici, come ad esempio Carol Moseley Brown, esponente di spicco del Partito Democratico dell'Illinois. Ma mentre costruisce la sua brillante carriera in politica, qualcuno inizia a notare qualcosa di strano nel suo carattere e nel suo comportamento. I suoi colleghi ricordano un comportamento bizzarro e improvvisi cambiamenti di umore e un episodio molto strano. Un commerciante locale la denunciò per molestie a causa di strane telefonate che Susan gli avrebbe fatto, chiedendogli di fare degli incantesimi rivolti contro il giornale The Herald. Nei circoli di Washington le affibbiano il soprannome di Snowflake, fiocco di neve, perché veniva dall'Alaska ed era un tipo più unico che raro, come i fiocchi di neve appunto, intendendo il suo essere una persona speciale in un significato, diciamo, non proprio positivo. Susan era anche un'appassionata oppositrice delle sanzioni imposte all'Iraq e alla Libia e alle nazioni del Medio Oriente in generale, che in quel momento erano il nemico pubblico numero uno nella politica internazionale americana. Andava spesso a New York per incontrare i leader dei governi musulmani, diventandone una specie di lobbista non ufficiale presso il governo. Era convinta che questo suo ruolo di mediazione fosse fondamentale per risolvere la crisi nel Medio Oriente e, a suo dire, era anche un asset della CIA per le trattative sotto banco con l'Iraq. Nel 2002 scrisse una lettera al presidente Bush, descrivendosi come un'esperta di antiterrorismo e negoziati di pace, vantandosi di avere un dono straordinario in questi campi, avendo, parole sue, identificato prima che si verificassero e con un alto grado di accuratezza una dozzina di attentati e un certo numero di tentativi di assassinio dei capi di Stato mondiali. Sia suo fratello che un suo amico riportano che Susan li avvisò di evitare New York prima dell'11 settembre. A metà degli anni 90, nel periodo in cui il messaggio misterioso venne inviato, Susan annunciò che il suo contatto presso la CIA conosceva il nome del vero attentatore responsabile dell'esplosione dell'aereo Pan Am 103 nei cieli di Lockerbie, in Scozia, che uccise 270 persone, attribuito dagli Stati Uniti ai servizi segreti libici, come il governo di Tripoli confermò poi nel 2003, ma che all'epoca si sospettava potesse essere invece di matrice siriana.

L'FBI arrestò Susan Lindauer a casa sua, a Tacoma Park, in Maryland, la mattina dell'11 marzo 2004, con l'accusa di aver agito come un agente non registrato di un governo straniero. L'accusa indicava in particolare un viaggio che Susan aveva fatto a Baghdad, in cui aveva ricevuto $10,000 dal servizio di intelligence iracheno. In questo viaggio aveva anche parlato con un agente iracheno che in realtà era un agente dell'FBI in incognito, e da questo punto in poi le cose si erano messe male per lei. Nel 2005 venne sottoposta a diverse perizie psichiatriche, finché nel 2006 il giudice la rilasciò dichiarando che la malattia mentale di cui soffriva la rendeva inabile a sostenere un processo. Secondo il giudizio psichiatrico, l'attività di Susan non aveva influenzato nessuno, né avrebbe potuto, e l'importanza dei suoi presunti interventi era tutta e soltanto nella sua testa. Nel 2008, nonostante le insistenze e le accuse di Susan di essere stata usata come capro espiatorio, isolata e rinnegata dalla CIA, la sua perizia psichiatrica venne confermata, e nel 2009 la giustizia si disinteressò ufficialmente del suo caso. Per chi è amante delle teorie del complotto, questa fu un'abile mossa per screditare e far passare per matta una persona scomoda nel delicato equilibrio dei rapporti con il Medio Oriente. E va detto, a supporto di questa tesi, che molti report forniti da Susan non sembravano affatto scritti da una malata di mente ed avevano assolutamente senso rispetto alla situazione politica del momento. Per tutti gli altri, Susan è stata una brillante analista politica il cui estremo desiderio di attenzione è diventato patologico, fino a fargli costruire un castello di invenzioni e ruoli immaginari, nessuno dei quali è mai stato reale o concreto. In questo scenario, aver inviato quello strano messaggio, che sembra così simile ad un codice, potrebbe essere stato un tentativo ulteriore di attirare l'attenzione e avvalorare il suo sedicente coinvolgimento nei servizi segreti, sollevando mistero e curiosità attorno al suo nome. Altri invece sostengono che non fu lei ad inviarlo, ma qualcuno che la impersonò usando il suo account universitario. E per altri ancora, infine, quel messaggio era veramente un codice segreto che per qualche motivo venne diffuso su diversi canali Usenet, forse per avvisare qualcuno in una situazione di emergenza o forse semplicemente per errore.

Susan negò sempre di aver inviato il fatidico messaggio e ci fu chi individuò una seconda Susan Lindauer nella stessa università, laureatasi in educazione fisica nel 1994. La seconda Susan venne contattata su Facebook, ma negò anche lei di aver inviato il messaggio e anzi disse di non sapere nemmeno di che cosa si stesse parlando. Si trattò quindi di una incredibile coincidenza per cui un ignoto spammer usò per caso il nome di una omonima di Susan Lindauer che poi risultò implicata in un caso di spionaggio internazionale? Anche qui è difficile liberarsi dal sospetto cospiratorio che si tratti di un altro tentativo di cancellare le tracce di un misterioso evento imprevisto nella circolazione di informazioni segrete. Nel 2010 Susan ha pubblicato un libro dal titolo Pregiudizio estremo, la terrificante storia del Patriot Act e gli insabbiamenti dell'11 settembre e dell'Iraq, in cui racconta in sostanza di essere stata usata come canale non ufficiale per comunicare con i governi mediorientali e poi scaricata brutalmente dalla CIA e dalla DIA tramite una campagna volta a screditarla facendola passare per una pazza mitomane. È probabile, visto che ci sono elementi a favore di entrambe le teorie, quella di Susan e quella del governo americano, che la verità stia da qualche parte là in mezzo, tra l'imbarazzo del governo e la mania di protagonismo di Susan. Forse il Markovian Parallax Denigrate fu solo uno scherzo, un innocente test di un programmatore, o forse no. È probabile che non lo sapremo mai, ma da oggi forse guarderemo la nostra cartella spam con un occhio diverso. Chissà quali oscuri segreti si nascondono in quelle migliaia e migliaia di messaggi generati automaticamente, che tutti ignorano sistematicamente. D'altronde, come ci insegna Edgar Allan Poe nella Lettera rubata, il modo migliore di nascondere una cosa è proprio quello di metterla casualmente in evidenza in mezzo a tante altre simili.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: dolce via.
1: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Sorella maggiore di Loretta Casagrande. Sei lì in fila, in una di quelle attese per cui varrebbe pure la pena di pagare il biglietto, anche se nessuno si sognerebbe mai di chiederlo. Perché quando nel cortile dell'asilo aspetti tua nipote, che per la distanza hai la possibilità di vedere solo ogni tanto, dentro la testa risuonano le campane, pur se una certa dignità è consigliabile. Mentre assapori una delle migliori inquietudini della tua vita, ti lasci prendere da uno struggimento, ripensando a quello che è successo pochi giorni prima, quando la piccola è entrata lì dentro, con in mano un fiocco rosa e il cuore che batteva a mille. Finalmente poteva dare l'annuncio. Era nata la sorellina. Nella videochiamata fatta dall'ospedale, un cartoccio ripieno, un triangolo di faccina rugosa, non più grande di quello della bambola preferita, in braccio alla mamma. Si era sentita importante. Le maestre parlavano della sua sorellina. Sì, proprio la sua. Non importava se parecchi compagni, tutti quelli che per quell'esperienza erano già passati, mostravano completa dissociazione da tanto ingiustificato clamore. Con espressione sdegnosa si stavano chiedendo cosa ci fosse da gioire per una seccatura strillante, oltre che gocciolante, per niente propensa alla socialità. Però le era venuto da piangere quando alla fatidica domanda: come si chiama? In preda all'emozione, si era dimenticata persino quel nome segreto, difeso per mesi col proprio onore, non cadendo nei tranelli che parenti e conoscenti le avevano teso. Ammutolita, non ricordava più il nome dell'entità che da mesi, senza apparire, veleggiava in casa. Si era fatta giorno per giorno meno discreta quando abbracciava la sua mamma, e si prendeva spazio pure nell'armadio della cameretta. Ma nell'arco della giornata lei aveva recuperato. Quando era uscita dall'asilo, più orgogliosa di un generale, mostrava al papà quella coccarda appiccicata al petto, la quale, più che rendere merito a glorie passate, insinuava onori presenti e futuri, vita natural durante. Sorella maggiore. Al di là della vetrata dell'asilo, intanto, ora si avvicinava un giovane plotone, ben inquadrato, zainetti al posto degli armamenti. La parte superiore del corpo è ostacolata alla vista dai disegni appesi sui vetri, ma tu ti impegni al massimo per selezionare tra gli altri i piedini di famiglia, mentre attendi che si aprano le porte per liberare l'esercito. Se ti aspetti però che a rompersi delle file venga sbaragliato fuori, pronto all'attacco a base di baci, sferrato dai parenti, ti sbagli. Come merce preziosa, ogni bambino viene delicatamente consegnato, ad ognuno il suo, che nessuno si appropri di elementi altrui. Ce l'hai di fronte. Capelli al vento, braccia che ti stringono, il suo respiro che ti alita sul collo e anche un po' nell'anima. E tu staresti lì ad abbuffarti di quel pacchettino per un tempo infinito. Intanto le porgi l'oggetto che più di tutti è il simbolo tangibile, olfattivo, gustativo di un'ipotetica carta dei diritti dei nonni. L'ovetto Kinder, che decreta la tua indiscutibile spettanza a viziare. È lei a staccarsi, desiderosa di raccontare, mentre inizia a manipolare la carta del cioccolato. Questa mattina ho fatto un disegno con i colori preferiti del papà e della mamma. Davvero? E poi? Perché i grandi vogliono sempre saperne di più, indagare nel privato. Ed eccola la punizione. Oggi mi sono innamorata. Il punto esclamativo, a dir la verità, l'hai messo tu, impreparata di fronte a un'enunciazione di tal genere. Lei, in fondo, ha espresso una semplice frase affermativa, un dato di fatto, nulla di più. Ma qual è la domanda che, tacchete, ti scappa? Quella che ci puoi scommettere, i genitori le faranno di fronte a una nuova e rinnovata futura dichiarazione, mettiamo fra 10-15 anni? E di chi? Quale individuo osa intromettersi nella sua vita? Affondando i dentini nella cioccolata, ormai spogliata dall'involucro accartocciato, di... E qui è doveroso lasciare l'amato nel suo incognito, perché anche se hai la pessima abitudine di buttare all'aria le faccende di famiglia, non ti azzarderesti a fare la stessa cosa coi dati altrui. Tornando al presente, invece, la domanda successiva è ammissibile solo per chi ha 4 anni. E lui lo sa? Certo, gliel'ho detto io, anche lui è innamorato. Inopportuno informarsi di cosa si occupi e allora ripieghi. Ed è bravo? Quali valori sociali ed etici può prendere in considerazione una bambina di 4 anni? È bravissimo, mangia tutto, non lascia niente nel piatto. Ah, beh, allora siamo a posto. Capitolo chiuso? No, vuole entrare nel dettaglio. Mi piace tanto perché mi fa ridere. Quante volte è stato detto, scegliti qualcuno che abbia il senso dell'umorismo. Rimanete così nel percorso verso casa. Lei paga del suo cioccolato, probabilmente ancor più che del nuovo sentimento amoroso. Tu paga nel contemplare un faccino impiastricciato. Appena superata la soglia, si catapulta tra le braccia della mamma, che è stata attenta a depositare per tempo il cartoccio dentro il suo cuscinotto, per dedicarsi solo a lei. Lei che, ricordandosi del conferimento di grado assegnato, prima di fiondarsi tra i suoi giochi, dedica uno sguardo fuggevole alla sorellina, mostrando così, per la giornata odierna, completo adempimento delle incombenze di primogenita. Nel frattempo, pensi a quanto inappropriate fossero le tue preoccupazioni quando hai pensato che la corazzata tranquillità di figlia unica potesse trasformarsi in indifesa vulnerabilità. Va bene portare con distinzione la coccarda di sorella maggiore per qualche giorno, ma ora è la sua vita che sta prendendo in mano. Si fa gli affari suoi, si è innamorata, con uno che non spreca e apprezza i piaceri della buona tavola. Innamorata magari fino a domani, quando qualcun altro... A oppure C le farà il solletico. Vuoi mettere le risate

0: il racconto.
1: Miraggi di Josefina Aldecoa.

0: Hai caldo? Se vuoi, entriamo. Alle 5 del pomeriggio il mare splendeva sotto l'intenso calore del sole di luglio. Era un momento soffocante. Non s'avvertiva neppure un accenno di quella brezza mediterranea che di solito passava scivolando tra gli archi del portico, anticipando la freschezza dell'acqua laggiù nella cala. «Vuoi andare a stenderti un po'?» insistette la madre. Blanca fece ripetutamente cenno di no con la testa. «No, mamma, sto molto bene qui, davvero». «Mai in luglio», aveva detto Blanca quando l'avevano resa partecipe della loro decisione di stabilirsi sull'isola 3 anni prima. Quando il padre era andato in pensione dall'ospedale, aveva chiuso anche l'ambulatorio e aveva fatto quello che aveva sempre promesso a Marcella. «Ce ne andremo in tempo. Poi penseremo, scriveremo, leggeremo, prenderemo il sole. Ho già pronto il materiale di ricerca per i vari libri e, per quanto ti riguarda, anche tu hai sempre detto che il tempo ti passava senza sapere come, che eri stanca della biblioteca e che volevi mettere in ordine i tuoi appunti, le tue traduzioni. Diventeremo dei vecchi bellissimi, vedrai. E ci lasceremo alle spalle a Madrid tutte le cose superflue, inutili e seccanti». Blanca non si era stupita granché di certi piani. Era ormai stanca di sentirli parlare di quel progetto che sembrava sempre lontano, remoto, e che tuttavia un giorno, quasi naturalmente e senza sforzo, aveva assunto concretezza. La casa esisteva già. Fin dalla sua infanzia era stata la casa delle estati, dei Natali e delle Settimane Sante. La casa sull'isola che si ergeva su un promontorio sovrastante una piccola cala con la sua spiaggia deserta e un sentiero che risaliva serpeggiante dal mare fino al portico. Quando Blanca era bambina, il padre le aveva raccontato storie di pirati che utilizzavano quel piccolo porto naturale come rifugio per i loro sbarchi clandestini. L'infanzia in quel posto era stata meravigliosa, ma poi l'adolescenza, con tutta la sua urgenza e la sua avidità di esperienze nuove, l'aveva spinta molto lontano da lì, così come l'aveva allontanata da uno stile di vita che racchiudeva le ultime braccia di un sogno giovanile a cui i suoi genitori, invece, non avevano mai rinunciato. Per questo motivo, quando le avevano parlato di questa ritirata repentina e urgente, lei si era limitata a dire «Molto bene, vi verrò a trovare spesso, in qualsiasi momento dell'anno, mai in luglio però». E questo perché luglio era il mese migliore sulle spiagge del nord, il mese più luminoso e dalle giornate più lunghe, il mese che Blanca preferiva. Tuttavia, adesso era luglio e Blanca si trovava lì, insieme a suo marito, per una visita inaspettata. «Avevo voglia di fuggire dai bambini, anche se solo per poco», spiegò Blanca. E Marcella stava per dirle che a loro avrebbe fatto molto piacere avere lì i nipoti, ma poi aveva deciso di tacere. In quel momento erano rimaste loro due sole, immerse in una di quelle lente e pacate conversazioni del dopo pranzo. Abbandonate nelle poltrone di vimini, evitavano di guardare in basso verso il mare, verso il riflesso acceccante dell'acqua. «Tuo padre e Luis si saranno messi a dormire in coperta, all'ombra di qualche cala, verso est», disse la madre, e Blanca non rispose. Teneva gli occhi chiusi e sembrava riposare. Le occhiaie azzurrine erano più evidenti ora che le palpebre abbassate occultavano lo scintillio delle sue pupille. «Tre figli sono tanti», pensò Marcella, «anche se non lavora, anche se in casa ha chi l'aiuta e non le manca mai l'appoggio della famiglia di Luis. Un brivido d'angoscia oscurò il ricordo della mattinata, dei bagni ripetuti, del pranzo preparato insieme. Insalata, pesce e frutta, il menù tipico dell'isola, ti ricordi ancora, vero? E poi vedrai, quando quei due ci porteranno altro pesce. La mattina era trascorsa serenamente, avevano parlato poco, come se il piacere di stare insieme fosse tanto forte da frenare il dialogo. I bambini sono stupendi, sani, allegri, belli e intelligenti, disse Blanca inaspettatamente, quasi stesse riflettendo ad alta voce. E la madre non le rispose, aspettando che proseguisse nelle sue confidenze. Ma lei si fermò di colpo e si limitò a sorridere in modo impercettibile. Più tardi, quando il vino bevuto a pranzo aveva ormai acceso la conversazione, Marcella aveva detto: «Come ti sei organizzata bene la vita, Blanca? È proprio come l'avevi sempre sognata. Fin da quando eri piccola ci ripetevi: «Io voglio un bel marito, molti bambini e una casa grande». Noi ridevamo insieme a te, ma con il passare del tempo non c'è più stato alcun dubbio. Parlavi sul serio?» Blanca le lanciò uno sguardo strano, vagamente interrogativo, quindi disse con voce pacata: «Siamo così diverse tu e io. Credo di aver scelto una vita ordinata e borghese perché voi eravate così stravaganti». La parola le era venuta quasi senza volere e a Marcella era sembrata sorpassata e fuori luogo. «Stravaganti?» domandò. «Io non direi proprio. Abbiamo sempre lavorato con una certa disciplina, abbiamo condotto una vita tranquilla. Non capisco che cosa intendi con stravaganti». «Voglio dire che non avete mai inseguito il successo materiale e esisteva solo il vostro lavoro, i viaggi, le isole. Neanche a parlarne degli obblighi della vita sociale, di feste organizzate e di questo genere di cose. Sempre in perfetto accordo tra di voi, innamorati delle stesse cose, con le stesse opinioni. Io volevo una vita brillante e confortevole». «È quello che hai», disse un po' sbrigativa e tagliente la madre. «Proprio così», ribatté Blanca, e non aggiunse altro. In quel momento, vedendola vulnerabile nella sua sonnolenza rilassata, Marcella provò un impeto di tenerezza dimenticata. «È ancora la mia bambina, sarà sempre la mia bambina», si disse. Per anni aveva avuto l'impressione che volesse allontanarsi da loro. Aveva portato a termine senza grande entusiasmo i suoi studi da avvocato, una carriera che, secondo Marcella, era assurda per Blanca, anche se non aveva mai reso partecipi di questa sua convinzione il proprio marito e tantomeno la stessa Blanca. Dove, quando e con chi? Mai aveva parlato della facoltà di legge come di qualcosa che le piacesse davvero? E il matrimonio era arrivato subito dopo, un'estate. Un matrimonio con tanto di velo, tulle, regali e una grande festa nel giardino della casa dei genitori di Luis a Zarauz. Per loro due era stato triste, ma ciò nonostante, Marcella aveva difeso in ogni modo possibile quella cerimonia agli occhi di un Victor molto più scettico. «Devi imparare ad accettare le scelte degli altri. Blanca avrebbe potuto fare tante cose. È sveglia e sensibile», aveva replicato Victor. «Blanca è intelligente e sa quello che vuole. Le abbiamo insegnato a usare il cervello. Non ti preoccupare». Quando poi erano arrivati i bambini, a intervalli di poco più di un anno uno dall'altro, e Blanca sembrava tanto felice, Victor aveva dovuto arrendersi all'evidenza. «Avevi ragione. Non possiamo pretendere che le persone che amiamo scelgano di fare la vita che piace a noi. In ogni caso, Luis era un uomo forte, determinato negli affari, con tutti i suoi schemi mentali irremovibili, con tutti i suoi atteggiamenti tradizionali, ma sicuramente un buon marito e anche un buon padre. Un uomo sicuro di sé. Sicuro. Che parola terribile, pensò Marcela, in possesso della verità. A Marcela la verità era sempre parsa sfuggente e mutevole. La mia sola certezza è la consapevolezza dell'incertezza, pensò, e si soffermò a contemplare il grande scoglio deserto che usciva dal mare di fronte alla cala. Al tramonto il sole sarebbe disceso dietro quell'isolotto. A seconda delle stagioni il ponente poteva variare. Lo scoglio no. Anche se forse era vero il contrario. E se l'isolotto non fosse stato che un miraggio? All'improvviso una brezza fresca passò sotto il portico. Blanca aprì gli occhi e incontrò lo sguardo della madre fisso sul suo volto, anche se dall'espressione la donna sembrava come assente e svuotata. «A che cosa pensi, mamma?»
1: «Sciocchezze! Pensa che mi stavo chiedendo se per caso quello scoglio non fosse un miraggio!»
0: Blanca sorrise e Marcela realizzò di averglielo visto fare pochissimo da quando era arrivata la sera precedente. Ma forse era perché non le aveva prestato attenzione, occupata com'era a preparare la cena, a sistemare la stanza degli ospiti perché si sentissero a loro agio. «Arrivare così, senza preavviso, Blanca, non è proprio da te?» In quel momento, con ogni probabilità, Blanca doveva aver sorriso, benché lei, che era china per rifare il letto, non l'avesse notato. La sera del loro arrivo, dopo cena, gli uomini si erano andati a invischiare in una discussione abbastanza noiosa sui problemi del paese. Si erano messi a sedere fuori, nel giardino di agavi, sabine e oleandri che circondava la casa e si distendeva con un grande spiazzo davanti al portico. Il cielo riversava carichi di stelle sul mare. Una luce, in lontananza, segnalava la presenza di una piccola imbarcazione da pesca. Verso ovest, le luci del villaggio vicino palpitavano debolmente. Uno zigzag luminoso serpeggiò sulle case e più tardi si sentì un tambureggiamento assordante. «Le sagre di luglio», aveva detto Marcela, e aveva guardato Blanca, che era rimasta seduta nel punto più lontano del portico, quello che si affacciava sul giardino. «Un altro bicchiere?» aveva chiesto la madre. E Blanca aveva alzato il calice che aveva in mano per farle vedere che era ancora pieno per metà. «Raccontami un po', mamma, frequentate molta gente?» aveva domandato. «Giocate ancora a bridge con i vecchi inglesi di Punta del Gallo?» Marcella si era stretta nelle spalle. «Sì, ogni tanto li vediamo, ma non spesso. Sono diventati un po' seccanti con i loro giochi e tutti i loro acciacchi. E poi a tuo padre piace stare da solo». Era rimasta un attimo perplessa e poi si era corretta. «Gli piace stare noi due soli. E voi invece uscite spesso?» Blanca, alzandosi in piedi, aveva posato il bicchiere sulla tavola vicina. Aveva fatto un respiro profondo, stirandosi le membra che la lunga pausa di immobilità aveva intorpidito. «Che clima!» aveva detto. «L'avevo quasi dimenticato». E poi aveva aggiunto in risposta alla domanda di Marcela. «Noi, sì, usciamo abbastanza durante tutto l'anno. Andiamo spesso al circolo o giochiamo a tennis o a carte. E insomma, tu lo sai bene com'è la vita in una città del nord. Tu ci sei stata in una città di questo tipo. Anche se poi te ne sei andata. Adesso, d'estate, c'è Jarauz e la spiaggia e qualche gita per andare a pesca sulla barca di mio suocero, con cognati e cognate. Arrivava fino a loro il sommesso mormorio della conversazione tra i due uomini. Victor stava fumando, Luis no. «Dovresti smettere», aveva consigliato a suo suocero Luis durante la cena. «Fa male. Ogni giorno che passa diventa sempre più evidente che fa male. Proprio tu, che sei un dottore. Fumare è pericoloso». Victor aveva sorriso con una certa noncuranza. «Vivere è pericoloso», aveva commentato. Nell'oscurità del giardino si poteva vedere la brace luminosa della sigaretta. «Tutti a letto, forza!» aveva detto poi Marcella, che conservava una sfumatura di autorità materna nella voce. «Si è fatto molto tardi e voi due domattina volete alzarvi presto per andare a pesca?» Obbedienti avevano iniziato tutti ad alzarsi e a ritirarsi in casa. Più tardi, nell'intimità della loro camera da letto, Victor aveva detto: «Sembrano felici, vero?» Marcella, stringendosi nelle spalle, aveva dato una risposta alquanto laconica: «Così pare». In quel momento i due uomini stavano risalendo per il sentiero della cala, portando le ceste, le magliette e i costumi da bagno. Risalivano in silenzio e senza fretta. Il sole stava iniziando la piroetta che eseguiva prima di uscire di scena, si nascondeva dietro la rupe deserta e l'adornava con la sua cresta fiammeggiante. Nel mare restava una traccia di quest'incendio. I contorni della costa si stagliavano con più decisione al calare del sole. Nell'entroterra emergevano nitide le sagome di alcune case di braccianti disseminate in mezzo alla campagna. Victor e Luis si stavano avvicinando e le due donne, in piedi sotto il portico, attendevano il loro arrivo. Victor posò a terra il suo carico e si asciugò il sudore della fronte senza dire nulla. Fu Luis che prese la parola, ma non lo fece per raccontare com'era il mare, com'era andata la pesca, come avevano passato la giornata. Parlò e si rivolgeva a Blanca, anche se non la guardava negli occhi. «Ho parlato con tuo padre. Gli ho detto che abbiamo intenzione di separarci». Nessuno replicò. Blanca rimase immobile. Neppure un muscolo del suo viso si contrasse. Non cercò di spiegare le cause, i motivi, le lamentele, i torti. Victor andò a sedersi sulla scalinata di accesso alla casa e continuò a fregarsi la fronte con un gesto che ripeteva ormai meccanicamente. Luis entrò in casa. Lo si poteva sentire in cucina che si liberava dai suoi fardelli. Quindi il rumore della porta del frigorifero e il tintinnio di un cubetto di ghiaccio in un bicchiere di cristallo. Poi il silenzio. Marcella guardava sua figlia. Si rivolse a lei in un tono sereno. «Sei sicura?» domandò. «Sei sicura che non stai commettendo un errore?» Blanca continuava a restare immobile. «Sì, mamma, sono sicura». «E che cosa hai intenzione di fare adesso?» «Penso di tornare a vivere a Madrid, se voi mi lasciate il vostro appartamento, e di lavorare. Voi non potete capire perché avete azzeccato tutto nella vita e fate sempre tutto bene e siete perfetti». Parlava senza ironia, cercando con calma le parole, una dopo l'altra. «È stato tutto un errore fin dal principio, un miraggio». Marcella l'ascoltava sopraffatta da un'immensa angoscia. Non poteva dirle che in fondo a ogni scelta s'annida sempre qualche errore. Non voleva ammettere davanti a lei di essersi sbagliata a sua volta, di non sopportare la pace di quell'isola, la solitudine di quell'isola, la sua rarefazione perfetta. Non voleva confessare di rimpiangere la città, la fretta, la lotta e la stanchezza,
1: la ribellione, la protesta e gli splendidi contatti fugaci che a volte squarciano la nebbia che ci circonda. Doveva aspettare un'altra occasione, un altro viaggio, un nuovo incontro per poter confessare a Blanca di aver accettato i sogni di Victor, di aver inseguito i sogni di Victor e di essersi sbagliata. Doveva aspettare perché un naufragio era più che sufficiente per quel giorno. Doveva aspettare un altro po' prima di fuggire a sua volta dal suo miraggio.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30

0: delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
7: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i vulcani, atmosfera e oceani sarebbero diversi e noi forse non ci saremmo. Fanno paura, ma questi mostri della Terra sono stati e sono ancora fondamentali per la vita sul nostro pianeta. Di Luigi Bignami. Se nella storia della Terra non ci fossero stati i vulcani, il nostro pianeta sarebbe stato completamente diverso e noi umani, semplicemente, non ci saremmo. Perché, nonostante il pericolo che rappresentano per chi vive nei loro pressi, e sebbene le eruzioni abbiano più volte prodotto drammatiche alterazioni del clima, i vulcani sono stati indispensabili per creare gli oceani, per generare e mantenere un'atmosfera adatta e per evitare che il campo magnetico della Terra diventasse troppo intenso. In sostanza, per generare le condizioni adatte alla vita. E il loro lavoro continua ancora oggi. Senza i vulcani, anzitutto, sarebbero venuti a mancare gli elementi che hanno forgiato la nostra atmosfera. Sono state le eruzioni, infatti, a immettere nell'atmosfera primordiale della Terra grandi quantità, in particolare, di anidride carbonica e vapore acqueo. Ma l'anidride carbonica veniva, e viene ancora, catturata da alcuni microorganismi, i cui resti, accumulati sui fondali insieme ad altri materiali, si trasformavano in rocce. Queste, a loro volta, sprofondavano nel mantello terrestre a causa dei movimenti tettonici. In altre parole, se i vulcani non avessero continuato a rifornire di anidride carbonica all'atmosfera, questo gas sarebbe sparito. E la temperatura sul pianeta si sarebbe abbassata al punto da impedire forse alla vita più evoluta di svilupparsi. È l'anidride carbonica, difatti, che ci tiene al caldo grazie all'effetto serra che produce, quello naturale, non quello intensificato dalle attività umane. Un discorso simile vale per il vapore acqueo. Buona parte dell'acqua terrestre è probabilmente arrivata a cavallo di asteroidi e forse comete, ma i vulcani, che durante le fasi primordiali della Terra erano moltissimi e molto attivi, hanno emesso nell'atmosfera l'acqua che era già presente nella Terra alle sue origini. E sempre i vulcani la riciclano, perché anch'essa può scomparire nel sottosuolo per gli stessi meccanismi geologici cui è sottoposta l'anidride carbonica. Niente dorsali, niente tettonica. Senza vulcani, anche l'interno del nostro pianeta sarebbe profondamente diverso. Circa 4,4 miliardi di anni fa, il mare di lava che ricopriva la Terra si raffreddò, formando una crosta sottile. Ma il magma rimasto sotto la superficie riusciva occasionalmente a perforarla, dando origine ai vulcani, che quindi funzionarono come valvole di sfogo per far uscire il materiale caldissimo presente sotto la crosta. Questo meccanismo, tra l'altro, fu molto importante per il processo di raffreddamento del nostro pianeta. Se la crosta, invece, fosse stata così spessa da impedire alle lave di emergere, quindi bloccando la formazione dei vulcani, quel calore sarebbe ancora in gran parte là sotto. Certo, il materiale magmatico sarebbe risalito dal nucleo della Terra, da circa 6.000 chilometri di profondità, dove vi sono temperature di 5-6.000 gradi centigradi, verso la crosta, dove si sarebbe raffreddato fino a qualche centinaio di gradi. Ma il processo lo avrebbe reso più denso e sarebbe sprofondato di nuovo in una sorta di ciclo. Nella realtà questo processo invece è diverso, perché interessa solo il mantello superficiale. Il magma, cioè, sale soltanto da 700-800 chilometri di profondità fino alla crosta. Qui si raffredda e si muove lateralmente, rompendo la crosta stessa e dando origine alle dorsali oceaniche, dove vi sono decine di migliaia di vulcani, fratture lunghe migliaia di chilometri, dalle quali prende il via la tettonica delle zolle. La tettonica prevede che dalle dorsali la crosta oceanica venga spinta verso le zone dette di subduzione, dove si inabissa sotto i continenti, come accade per esempio dove il fondo del Pacifico si infila sotto il Nord America, il Centro e il Sud America, afferma Federico Pasquare Mariotto, geologo e professore associato di comunicazione delle emergenze ambientali all'Università degli Studi dell'Insubria. Visto però che dalle zone di subduzione scaturiscono i terremoti più devastanti, come quello di magnitudo 9,6 del 1960 in Cile, in assenza di vulcanismo presso le dorsali, non avremmo più sismi di potenza devastante, ma solo terremoti interni ai continenti e di magnitudo più contenuta. Questa sarebbe forse l'unica conseguenza positiva dell'assenza dei vulcani presenti nelle dorsali oceaniche. Se la crosta terrestre fosse stata molto spessa, ci sarebbero stati effetti anche sul campo magnetico terrestre. Esso si genera infatti in seguito al movimento del ferro nel nucleo esterno, la parte liquida del nucleo, della Terra. Ma se condizioni diverse avessero permesso movimenti più ampi, dal nucleo fin sotto la crosta, il campo magnetico probabilmente sarebbe molto più intenso. Da un lato avrebbe protetto meglio la Terra dalle radiazioni cosmiche pericolose, ma dall'altro avrebbe potuto distruggere il DNA delle cellule dei primi viventi, impedendone la riproduzione. Malgrado i vulcani siano pericolosi, centinaia di milioni di persone popolano aree vulcaniche attive. Basti pensare alla zona attorno al Vesuvio, dove risiedono circa 700.000 abitanti. Perché la gente vuole vivere su un vulcano attivo? La risposta è semplice: l'eccezionale fertilità del suolo. Sui vulcani, il suolo è prodotto essenzialmente dall'alterazione chimico-fisica che l'acqua piovana esercita sulle rocce laviche e sui materiali piroclastici depositati dall'attività esplosiva. Il terreno che si forma garantisce una maggiore produttività e una superiore qualità dei prodotti della terra. Un esempio sono gli ottimi vini ottenuti da uve coltivate nelle aree dei vulcani, il Vesuvio e l'Etna. La lava, e più in generale tutti quelli che vengono chiamati prodotti eruttivi, è infatti ricca di elementi chimici, come l'azoto, lo zolfo, il magnesio e il ferro, i quali favoriscono le coltivazioni e sono utili per l'ecosistema e la biosfera. I nutrienti originati dai vulcani possono però arrivare anche in modo più diretto, sia attraverso le piogge che si arricchiscono di elementi catturati nel pennacchio gassoso di un vulcano attivo, sia attraverso la ricaduta di cenere sulla terra e nel mare. Nel primo caso, le goccioline di pioggia agiscono come spazzini del cielo, poiché intrappolano le particelle di aerosol presenti nel pennacchio vulcanico e le portano al suolo. Per quanto riguarda le ceneri, possiamo guardare all'Etna, che ne emette grandi quantità, soprattutto durante le fasi eruttive parossistiche, come quelle che si sono verificate negli ultimi mesi. Ogni volta che ciò avviene, la frazione più grossolana di questi materiali ricade sulla superficie del vulcano, mentre quella più fine è trasportata dai venti di alta quota e precipita in aree anche molto distanti. Le ceneri che finiscono in mare, dopo un breve contatto con l'acqua, rilasciano nutrienti e metalli che diventano disponibili per il fitoplancton, l'insieme dei microrganismi vegetali presenti nel plancton, che costituiscono la base della catena alimentare degli ambienti acquatici, il quale risponde con una fioritura più intensa. Nutrienti fondamentali per l'ecosistema marino mediterraneo come azoto, fosforo, silice, ferro e zinco possono influire sulla salute del mare fino a distanze di 700 km dall'Etna. E dato che il Mediterraneo è in generale un mare povero di nutrienti, l'apporto da parte del vulcano è provvidenziale. Senza vulcani, la Terra sarebbe un pianeta privo di vita. Ma troppi vulcani e periodi prolungati di grandi eruzioni possono avere conseguenze catastrofiche. Sembra infatti che alcune estinzioni di massa che hanno segnato la storia della Terra siano state causate da eruzioni durate centinaia di migliaia, se non milioni di anni, che immisero tanto biossido di zolfo nell'atmosfera terrestre da causare cambiamenti climatici drammatici per la vita. Il biossido di zolfo prodotto dalle eruzioni, infatti, riflette gran parte dei raggi solari e dunque porta a un raffreddamento del pianeta. Si pensa, per esempio, che la più grave estinzione di massa avvenuta circa 250 milioni di anni fa, tra la fine del Permiano e l'inizio del Triassico, sia stata causata da sequenza di eruzioni che si verificò nell'attuale Siberia. L'imponente fenomeno ricoprì un territorio di 2,5 milioni di chilometri quadrati, più di 8 volte la superficie dell'Italia, con basalti spessi circa 4 chilometri. In quella occasione, il 96% delle specie animali marine si estinse. Ci fu un'estinzione di massa di insetti e scomparve nel complesso oltre il 50% delle famiglie animali esistenti.
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo. Siamo sempre più soli. Da un lato, i matrimoni diminuiscono. Quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro, il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome. La sindrome di Peter Pan. Uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in Se non mi amo, non ti amo, rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione. Scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: «Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai». Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghizzani e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di «Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo», edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino, cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghizzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Ghizzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Con Belina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Da Wired.it. Come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi generalmente si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici, nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze, comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera,

0: Più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pears, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito D-Day. Stabilito nuovo record. Un chip è stato in grado di trasmettere tutto il traffico di internet in un secondo. Un singolo chip è riuscito a trasmettere 1,84 petabit di dati al secondo tramite un cavo di fibra ottica utilizzando la suddivisione dello spettro dei colori in diversi pacchetti. Di Fabrizio Colista. Il nuovo chip fotonico è stato realizzato da Asbjørn Edvard Jørgensen dell'Università Tecnica della Danimarca a Copenaghen e i suoi colleghi. Questa tecnologia consente di costruire componenti ottici sui chip dei computer per dividere un flusso di dati in migliaia di canali separati e trasmetterli tutti in una volta senza interferenza ottica. Il record stabilito ha permesso di utilizzare una lunghezza di banda sufficiente per scaricare 230 milioni di fotografie al secondo, più traffico, cioè, di quello che viaggia attraverso l'intera rete internet nello stesso lasso di tempo. Per raggiungere questo risultato, il team ha iniziato suddividendo il flusso di dati in 37 sezioni, ognuna delle quali è stata inviata lungo un nucleo separato del cavo in fibra ottica, della lunghezza di 7,9 km. Successivamente, ciascuno di questi canali è stato suddiviso in 223 blocchi di dati che esistevano in singole sezioni dello spettro elettromagnetico. Questo insieme di picchi di luce equidistanti nello spettro delle frequenze ha consentito la trasmissione di dati con colori diversi contemporaneamente senza interferire tra loro, aumentando così enormemente la capacità di ciascun nucleo. Dal punto di vista generale e con apparecchiature molto ingombranti, sono state raggiunte velocità di trasferimento dati fino a 10,66 petabit al secondo. Il record, però, stabilito da questa ricerca, ha utilizzato un singolo chip da computer come sorgente di luce. La tecnologia potrebbe consentire la creazione di semplici chip singoli in grado di inviare molti più dati rispetto ai modelli esistenti, riducendo i costi energetici e aumentando la larghezza di banda. Ulteriore elemento di interesse, ma anche di ostacolo al momento, è che la quantità di dati inviati durante l'esperimento era così vasta che non esiste alcun computer in grado di fornire o ricevere così tante informazioni nell'interno.

0: intervallo di tempo considerato. Negli esperimenti, il team ha infatti inviato dei dati fittizi attraverso tutti i canali, testando l'uscita su un canale alla volta. Al termine si è verificato che quanto inviato fosse recuperato intatto. È una quantità incredibilmente grande di dati che stiamo inviando su meno di un millimetro quadrato, ha dichiarato Jorgensen. Questo dimostra solo che possiamo andare molto più in là di quanto non siamo oggi con le connessioni a internet. Il chip necessita di un singolo laser suddiviso in molte frequenze luminose, nonché di dispositivi separati per codificare i dati in ciascuno dei flussi di uscita. Jorgensen ha affermato che questi dispositivi potrebbero essere integrati nel chip stesso, rendendo le dimensioni dell'intero apparato simili ad una scatola di fiammiferi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un batuffolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduzione di Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi. Come ogni anno si celebra il Natale a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è consapevole. Non può contare sul fatto che il figlio Robert possa caricarsi sulle spalle il futuro del venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per le feste e tra loro due estranei. Il dottor Botwing, un erudito che sta conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie del più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo l'uso, sta lì a osservare, ma anche lui ha un brutto segreto che lo lega a quel clima di tensione, ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Buon ascolto.
3: Warbeck Hall è considerata la più antica residenza abitata del Marcshire. La parte più vecchia dell'edificio è probabilmente la stanza dell'archivio, nell'angolo nord-occidentale. Certamente è la parte più fredda. Il dottor Wenceslaus Botwink, laureato a Heidelberg, dottore di lettere a Oxford, già professore di storia moderna all'Università di Praga, membro di una mezza dozzina di accademie da Leida a Chicago, sentiva il freddo che gli entrava nelle ossa mentre lavorava su una pila di manoscritti sbiaditi, interrompendo ogni tanto la lettura per trascrivere qualche frase nella sua spigolosa calligrafia. Il freddo lo conosceva bene, c'era abituato. Faceva freddo nella sua soffitta di studente a Heidelberg, più freddo a Praga nell'inverno del 1917, più freddo ancora nei campi di concentramento del Terzo Reich. Eppure, fino a quando le sue dita non si facevano troppo rigide per stringere la penna, il freddo dell'archivio non turbava in nessun modo la sua concentrazione. Un fastidio sopportabile che veniva ad aggiungersi al suo lavoro, nient'altro. Ciò che invece lo preoccupava in quel momento era la pessima calligrafia con la quale il terzo visconte Warbeck aveva annotato le lettere ricevute da parte di Lord Bute durante i primi 3 anni del regno di Giorgio III. Quelle note a margine, quelle parole sottolineate, abbreviate, interpolate. Il dottor Botwing provava ormai un astio personale nei confronti di quel gentiluomo del XVIII secolo. Era decisamente intollerabile. Un uomo al quale erano state confidate informazioni di capitale importanza, il custode di segreti di Stato di inestimabile valore per le generazioni future, aveva avuto sì la lungimiranza di conservare queste informazioni per la posterità, ma aveva scelto di annotare le confidenze più preziose con una calligrafia illeggibile. Era sua la colpa, unicamente sua, se lo studio dell'archivio Warbeck aveva richiesto un tempo più che doppio rispetto a quello preventivato. E il tempo era prezioso per uno studioso ormai avanti negli anni che non aveva più la salute di una volta. Sarebbe stata colpa di quel vecchio gentiluomo se il lavoro che doveva mostrare l'evoluzione della Costituzione inglese dal 1750 al 1784 fosse rimasto incompiuto alla morte del suo autore. Il dottor Botwing fissò con irritazione i geroglifici che aveva davanti a sé e, attraverso 2 secoli, imprecò contro Lord Warbeck e la sua spuntata penna d'oca. Si sentì un colpo leggero alla porta, poi, senza attendere risposta, un domestico entrò nella stanza. Era un uomo anziano, massiccio, con quella espressione flemmatica così comune fra i maggiordomi delle case nobiliari. «Vi ho portato il tè, signore», disse, mentre appoggiava un vassoio sul tavolo al centro della stanza. «Grazie, Briggs», rispose il dottor Botwink. «Siete molto gentile, davvero. Non avreste dovuto prendervi questo disturbo». «Non è affatto un disturbo, signore. Solitamente prendo anch'io una tazza di tè a quest'ora e dalla dispensa a qui c'è solo una rampa di scale». Il dottor Botwink annuì pensieroso. Conosceva abbastanza bene le abitudini inglesi per sapere che un maggiordomo non spiega di norma perché ha servito il tè a un ospite. Ma Briggs non era sicuro della posizione di quell'ospite all'interno della casa e aveva reputato necessario spiegare che per lui non era stato un disturbo salire una sola rampa di scale. Il dottor Botwink assaporò la sottile distinzione sociale con amara ironia. «È stato comunque molto gentile da parte vostra, Briggs», insistette nel suo inglese sorvegliato, «anche se siamo così vicini. Detto fra noi, siamo i soli abitanti dell'edificio originale di Warbeck Hall». «Certo, signore, questa parte della casa è stata costruita da Perkin Warbeck in persona nell'anno...» «Oh no, Briggs», Botwink smise per un momento di versarsi il tè. «Potete raccontare queste cose ai visitatori o ai turisti, ma non a me. Perkin Warbeck è un mito, non storicamente parlando, ben inteso, ma per quel che riguarda la famiglia di Lord Warbeck. Non c'è nessun legame di parentela. Questo ramo della famiglia Warbeck ha un'origine completamente diversa e molto più rispettabile, ve lo assicuro. Sta tutto in quei documenti». Con un cenno del capo, indicò l'armadio di quercia alle sue spalle. «Bene, signore», replicò affabilmente Briggs. «È questo, a ogni modo, ciò che noi diciamo qui, nel Markshire». Il dottor Botwink stava per replicare qualcosa, ma si trattenne. Si limitò invece a mormorare piano, quasi a se stesso, «ciò che noi diciamo qui, nel Markshire», e cominciò a sorseggiare il suo tè. Poi, ad alta voce, «è un vero conforto questo tè, Briggs, riscalda il cuore». Diede un'occhiata un poco orgogliosa al maggiordomo per vedere se avesse apprezzato la sua perfetta padronanza della lingua inglese. Briggs si permise il fantasma di un sorriso. «Proprio così, signore», disse. «Fa molto freddo. Sembra ci sia neve nell'aria. A giudicare dalle previsioni, dobbiamo aspettarci un bianco Natale». «Natale!» Il dottor Botwink appoggiò la tazza sul tavolo. «Siamo arrivati alla fine dell'anno? Si finisce per perdere la nozione del tempo in un posto come questo. Siamo davvero così vicini a Natale?» «E dopodomani, signore?» «Non ne avevo idea. Questo lavoro ha richiesto più tempo di quanto avessi previsto. Credo di aver abusato fin troppo dell'ospità di Lord Warbeck. Forse non è opportuno che io rimanga qui durante le feste. Dovrei chiederglielo. Mi sono preso la libertà di toccare l'argomento con sua signoria proprio poco fa, mentre gli servivo il tè, e ha espresso il desiderio che voi restiate per tutto il periodo delle feste, se la cosa è di vostro gradimento». «Oh, molto gentile da parte sua. Coglierò l'occasione di ringraziarlo personalmente, se sarà in grado di ricevermi. A proposito, come sta oggi?» «Sua signoria sta meglio, grazie. Direi che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi». «Si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi», ripeté pensoso il dottor Botwink. «L'inglese è una lingua magnificamente espressiva, davvero». «Certo, signore. A proposito di Natale, Briggs, immagino che, date le circostanze, i festeggiamenti saranno puramente formali». «Prego, signore». «Voglio dire che non ci saranno fece schioccare le dita con impazienza, come se gli sfuggisse la parola adatta. «Che non ci saranno grandi baldorie, vero?» «Non sono in grado di dire con precisione in che modo verranno trascorse le feste, ma credo di poter affermare che sarà un Natale molto tranquillo. Sua Signoria ha invitato soltanto qualche membro della famiglia». «Oh, ci saranno ospiti allora, per esempio?» «Sir Julius arriva questa sera, signore, e domani...» «Sir Julius?» «Sir Julius Warburg, signore». «Il ministro delle finanze e del tesoro?» «Voglio dire, il cancelliere dello scacchiere nell'attuale governo, vero?» «Precisamente, signore». «Dalle nostre conversazioni ho avuto l'impressione che le idee politiche di Lord Warburg fossero di natura completamente diversa». «Idee politiche?» «Sir Julius viene qui, ritengo, semplicemente in quanto cugino primo di sua signoria». Il dottor Botwing sospirò. «Dopo tutti questi anni», disse, «qualche volta ho ancora l'impressione che non riuscirò mai a capire l'Inghilterra. Mai». «Avete ancora bisogno di me, signore?» «Vi chiedo scusa, Briggs. La mia volgare curiosità continentale vi ha tenuto lontano dal vostro lavoro». «Niente affatto, signore». «Allora, se potete sopportare di rimanere ancora un poco in questa ghiacciaia, vorrei chiedervi una cosa di grande importanza per me. Quale sarà esattamente la mia posizione in questa casa durante le feste natalizie?» «Signore?» «Farei meglio a tenermi in disparte, vero? Lord Warburg ha avuto la bontà di trattarmi come ospite da quando sono arrivato qui, ma certo... non posso aspettarmi di essere nella stessa posizione di un membro della sua famiglia, specialmente dal momento che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi. È una situazione piuttosto delicata, vero, Briggs?» Il maggiordomo tossì. «State pensando per caso ai pasti, signore?» chiese. «Beh, sì, i pasti sono il vero problema, immagino. Potrei benissimo consumarli quassù, a ore diverse. Che ne pensate?» «Ho avuto l'ardire di accennare al problema con sua signoria poco fa. La difficoltà, come potete immaginare, signore, riguarda il servizio. Confesso di non comprendere affatto questa difficoltà». «Nei giorni andati, signore», rispose Briggs, «non ci sarebbe stato alcun problema. Saremmo stati in quattro in cucina. Avrei avuto due camerieri ai miei ordini diretti. E, naturalmente, avremmo avuto l'aiuto della servitù personale degli altri ospiti. Ma, così come stanno le cose, sono solo e non potrei impegnarmi a servire pasti separati. Non posso fare altro che servire un pasto nella sala da pranzo e un altro nella stanza della servitù, senza considerare, naturalmente, il vassoio per sua signoria che va portato di sopra. Così, se non avete obiezioni, signore...» «Capisco perfettamente, Briggs. Sarò onorato di consumare i miei pasti con voi finché ci saranno ospiti». «O no, signore? Non volevo dire niente di simile. Non mi sarei mai sognato di suggerire a sua signoria una cosa del genere». Malgrado tutta la sua buona volontà, il dottor Botwing aveva fatto una gaffe. Ne era consapevole. «Bene», disse rassegnato, «sono nelle vostre mani, Briggs. Allora dovrò consumare i pasti con la famiglia?» «Se non avete obiezioni, signore». «Obiezioni? E perché mai? Spero solo che non ne abbiano gli altri. Ad ogni modo, sarò molto lieto di conoscere Sir Julius. Potrà illuminarmi su alcuni punti della prassi costituzionale che trovo ancora piuttosto oscuri. Potete dirmi chi sono gli altri ospiti che incontrerò?» «Ci saranno soltanto due signore. Lady Camilla Prendergast e la signora Carstairs. Anche Lady Prendergast fa parte della famiglia?» «Lady Prendergast? Lady Camilla Prendergast? No, signore, è un titolo di cortesia. Viene chiamata così perché è figlia di un pari. È nipote del primo marito della defunta Lady. Noi la consideriamo come un membro della famiglia. La signora Carstairs non ha un legame di parentela. Ma suo padre è stato per molti anni rettore di questa parrocchia. È cresciuta in questa casa, per così dire. Non ci sono altri ospiti, a parte il signor Robert, naturalmente. Il signor Robert Warbeck, il figlio di sua signoria, sarà qui per Natale? Naturalmente, signore. Già, il dottor Botvinck parlava a se stesso. È naturale, immagino. Strano che non ci abbia pensato. Si rivolse al maggiordomo. Briggs, davvero non posso consumare i miei pasti con la servitù? Signore? Credo di non gradire molto l'idea di sedere alla stessa tavola con il signor Robert Warbeck. Signore? Oh, vi ho offeso, immagino. Non avrei dovuto. Ma sapete chi è il signor Robert? Certo che lo so, signore. È il figlio ed erede di sua signoria. No, non sotto questo punto di vista. Sapete che è presidente di quell'associazione che si chiama Lega di Libertà e Giustizia? Lo so, signore. La Lega di Libertà e Giustizia, Briggs, continuò il dottor Botvinck con tono deciso, è un'organizzazione fascista. Oh, davvero, signore? La cosa non vi interessa, Briggs? Non mi sono mai molto interessato di politica, signore. Oh, Briggs, Briggs, esclamò il professore scuotendo la testa con un'aria di rimprovero e insieme di ammirazione. Se solo sapeste quanto siete fortunato a poter dire una cosa del genere. Sir Julius Warbeck si sistemò il plaid sulle ginocchia, scambiò qualche parola con il suo segretario, poi si appoggiò stancamente allo schienale mentre l'automobile si avviava lungo Downing Street. Sul sedile accanto a lui c'era una borsa da lavoro nella quale si trovavano gli ultimi rapporti sui negoziati che il Tesoro stava conducendo a Washington con il governo degli Stati Uniti. C'era abbastanza materiale da occupare le 2 ore che il viaggio fino a Warbeck avrebbe richiesto. Ma solo quando l'automobile abbandonò il traffico del centro di Londra e imboccò a buona andatura la grande strada nazionale, Sir Julius decise di mettersi al lavoro. Poggiò la borsa sulle ginocchia, l'aprì e cominciò a studiare i fogli fittamente battuti a macchina. Un rapporto ben fatto, pensò, uno di quei rapporti che ci si poteva aspettare da Carstairs. Con una punta di orgoglio pensò che Carstairs era stato una sua scoperta. In pochi, 10 anni prima, avrebbero immaginato una brillante carriera per quel giovane. E Sir Julius, che di norma non perdeva occasione per attribuirsi il merito dei propri successi, poteva vantarsi di essere stato uno di quei pochi. Il cielo invernale si faceva sempre più scuro di nuvole che minacciavano neve. Le cifre cominciarono a danzare davanti agli occhi stanchi del cancelliere. Una buona scusa per riporre nella borsa il rapporto che non aveva ancora terminato di leggere e tornare ad appoggiarsi allo schienale. Carstairs. Questa volta il nome suscitò in lui una punta di irritazione. Sì, indubitabilmente aveva fatto molta strada quell'uomo e altra ancora ne avrebbe fatta. Alcuni giornalisti bene informati ne avevano parlato come del futuro cancelliere dello scacchiere e Sir Julius, con il suo realismo di uomo politico d'esperienza, ammetteva con se stesso che nessuno era eterno e che doveva essere lieto che spalle così capaci aspettavano di ricevere quel peso quando fosse venuto per lui il momento di deporlo. Ma questo momento non era certo vicino, come sembrava pensare qualcuno, compreso Carstairs. A ogni modo, doveva ammettere che nel fondo del suo cuore non aveva in simpatia il suo giovane e brillante collega. Nonostante tutto il suo fascino e tutto il suo talento, in quell'uomo c'era qualcosa che non era certo... Le parole ben nato gli balenarono alla mente. Terribile. Le scacciò con una rapida scrollata di spalle. No, così non andava, assolutamente no. Alan Carstairs era un uomo eccellente. Non poteva essere colpa sua, anzi forse era un suo merito essere venuto al mondo con così pochi vantaggi di nascita. Passò mentalmente in rassegna le tappe della carriera di Carstairs. Scuole pubbliche, una borsa di studio, la London School of Economics, un matrimonio fortunato. Sì, un matrimonio decisamente fortunato, pensò Sir Julius. Senza l'incoraggiamento di quella donna così ambiziosa, quel giovane sarebbe arrivato ugualmente così in alto? Suo cugino gli aveva preannunciato che la signora Carstairs sarebbe stata a Warbeck. Devo ricordarmi di dirle qualcosa di carino a proposito del marito, si raccomandò. Gli era sempre risultato difficile mostrarsi cortese con la signora Carstairs, forse perché lei aveva l'abitudine di sminuire tutti gli uomini politici che non fossero il suo amato Alan. A Sir Julius non andava affatto di essere sminuito. Rimase immobile, gli occhi che sembravano guardare nel vuoto. Dietro il vetro divisorio poteva vedere le schiene rigide dei due uomini silenziosi seduti sul sedile anteriore. Erano così immobili e impersonali. Sir Julius provò quasi fastidio. Perché l'ufficialità aveva sempre il potere di trasformare gli uomini in automi? Sir Julius amava pensare a se stesso come a un tipo cordiale, amichevole, conscio, come era doveroso, della propria posizione e di quanto gli era dovuto, ma capace di rimanere umano e avvicinabile. Nonostante gli sforzi, però, non era mai riuscito a intrattenere rapporti sereni con quei due. Dovevano avere qualcosa che non andava, non c'erano dubbi. Holly, l'autista, non era male in fondo. I suoi abitavano nei dintorni di Markhampton e Sir Julius si era impegnato a sistemare le cose in modo che potesse accompagnarlo in macchina per il Natale a Warbeck Hall e tornare a prenderlo solo dopo le feste, per il viaggio di ritorno. Per questo suo gesto generoso, Holly gli aveva mostrato almeno un po' di gratitudine, anche se non certo quello che ci si sarebbe aspettati. Ma quell'altro, Rogers, il poliziotto che gli era stato assegnato dalla sezione speciale di Scotland Yard, qualche volta si chiedeva se Rogers fosse davvero un essere umano. Da 3 mesi quell'individuo era la sua ombra, eppure non era riuscito a conoscerlo meglio di quanto lo conoscesse all'inizio. Era un tipo tranquillo, cortese, rispondeva sempre quando gli si rivolgeva la parola. Ma questo era tutto. Certo, doveva considerarsi fortunato che Rogers non fosse sgradevole come il suo predecessore, quel tipo che continuava a tirar su col naso rumorosamente. Ma ciò nonostante, Sir Julius si sentiva scontento. Era scoraggiante passare tanto tempo in compagnia di un uomo che non si lasciava mai impressionare. E qui stava l'origine del problema. Il cancelliere aveva un'indole piuttosto vanitosa e aveva fatto carriera impressionando gli altri. E ora il destino crudele gli aveva assegnato come guardia del corpo un uomo che non si lasciava toccare dai raggi della sua personalità, quasi si fosse trattato del freddo bagliore della luna. Intanto i primi fiocchi di neve cominciavano a cadere sul parabrezza, mentre il tergicristallo andava avanti e indietro con la monotonia di un metronomo. La macchina aveva lasciato la nazionale e stava seguendo una strada che, malgrado il buio, si faceva sempre più familiare agli occhi del vecchio seduto sul sedile posteriore. Quella strada stava diventando quasi un'estensione della sua personalità, come può accadere solo con i luoghi conosciuti e amati dall'infanzia. Non si trattava più di una strada che portava da Londra al Markshire, era la strada per Warbeck, e man mano che il viaggio procedeva, qualcosa di misterioso avveniva in fondo all'anima dell'onorevole Sir Julius Warbeck, membro del Parlamento, cancelliere dello scacchiere del più avanzato governo socialista dell'Europa occidentale. Adesso aveva 15 anni e veniva da Eton per trascorrere con lo zio le feste natalizie. E mentre i luoghi a lui più noti si succedevano l'uno all'altro, tornava a provare l'orgoglio di appartenere a una delle più vecchie famiglie dell'Inghilterra e, insieme, invidia per il cugino che avrebbe ereditato tutti gli splendori di quel luogo meraviglioso. Quando l'automobile rallentò per superare il ponte a schiena d'asino sopra il torrente che separava il villaggio di Warbeck dalla proprietà, Sir Julius si trovò, a distanza di 40 anni, a maledire il destino che aveva fatto di suo padre il figlio più giovane, privandolo di una posizione che lui avrebbe occupato con dignità e grazia. Furono i sobbalzi della macchina sul viale, decisamente mal tenuto, a rompere l'incantesimo. Sir Julius tornò bruscamente in pieno XX secolo, in un mondo dove i proprietari di dimore storiche erano ormai pietosi anacronismi, nell'attesa disperata dell'ora in cui l'inesorabile progresso della giustizia sociale li avrebbe costretti ad abbandonare i privilegi usurpati da troppo tempo. Le frasi del suo ultimo discorso elettorale gli balenarono alla memoria con soddisfazione. Finalmente, l'invidioso studente di 40 anni prima si era vendicato. Non che lui nutrisse un qualche rancore nei confronti del cugino. Apprezzava, anzi, il gesto che aveva fatto invitando per l'ultima volta il rappresentante dell'ordine nuovo alla vecchia dimora di famiglia, e aveva mostrato il suo apprezzamento accettando l'invito. Ma si trattava dell'ultima volta, non c'erano dubbi. A Lord Warbeck non rimaneva più molto tempo per questo mondo. Lo aveva scritto abbastanza chiaramente nella sua lettera di invito. E dopo di lui non ci sarebbero più stati Warbeck di Warbeck Hall. Ci avrebbe pensato la prossima legge di bilancio. Meglio così, in fondo. Il vecchio ordine sarebbe scomparso con un rappresentante onesto e degno di stima. Ma per quel che riguardava il giovane Robert, al solo pensiero di Robert Warbeck e di ciò che rappresentava, il cancelliere si sentì ribollire il sangue nelle vene. E così, a scendere dall'auto al termine del viaggio, fu un uomo irragionevolmente acceso in volto e irritato.

0: Avete ascoltato un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduttore Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi.
1: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.

0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori, spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora, vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno, l'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so, Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè, olè, bravo, corri!» da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico «Vai piano, le pietre sono levigate, se cadi...» Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona, incalza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano. Finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova. Non ci sto più. La cerniera non chiude. I bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine? Scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla? Quella storica. I pizzi? Il velo? Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione, un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta. Io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo. È nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
3: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo. Poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro, una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della Terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della Luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2 e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con 4 figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene. Si calano in diversi, a testa in giù. Come era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione è documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi e due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse con il dolore per Alfredino c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e due genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così della divulgazione il suo mestiere. Negli anni 90, mentre lavoravo ai primi progetti digitali per aziende e istituzioni, mi sono reso conto che la sicurezza non era una priorità. Quando ho iniziato a divulgare tecnologie in TV, ho capito che dovevo occuparmi anche di sicurezza, perché la gente non aveva gli strumenti per difendersi. Oggi cerco di dare alle persone quegli strumenti. Ciò che amo davvero è aiutare gli umani a vivere meglio nel mondo digitale. Il pericolo spesso è una telefonata. Si sente una sorta di guardiano digitale per il grande pubblico? Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti. Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate. E denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità. È un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che li rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine. Sì, alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque: sanità, scuola, servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria, lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo, e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor, capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde invece pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi forse saremmo più abulici. Inoltre la vita sociale sarebbe meno decifrabile perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano. È stato dimostrato che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine, e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione.

0: rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Grundler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca.

0: Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De ingenuis moribus e liberalibus studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli studia humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio, apprezzate e frequentatissime, fecero epoca in Italia. Gli studia humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici, e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

Non so che ricordo abbiate voi di quella che era Internet nel 1996. Sui computer era arrivata da poco la grande novità di Windows 95, anni luce più evoluto di Windows 3, ma moltissimi utenti ancora usavano MS-DOS 6, ormai sempre più messo in ombra dalle nuove interfacce grafiche. Google sarebbe stato lanciato solo l'anno seguente. Internet aveva già scelto la sua strada maestra, quella dei siti web, del protocollo HTTP, dei browser, ma altri sistemi di comunicazione globale su Internet resistevano ancora, proprio perché erano molto efficaci e decine di migliaia di utenti li usavano ormai da molti anni. Uno di questi, in particolare, era particolarmente geniale ed efficace e, oltre a fare molto bene il suo lavoro, era anche il simbolo di una libertà di scambio del pensiero e delle informazioni tra pari, senza padroni, marchi e marketing, senza pubblicità, senza interessi e senza censure, che all'epoca, forse un po' ingenuamente, si pensava fosse lo spirito stesso di questa nuova rete di comunicazione globale. Sto parlando di Usenet, o per chi se lo ricorda, il magico mondo dei newsgroup. Usenet nasce alla Duke University, negli Stati Uniti, nel 1980, e l'idea dei due studenti, Tom Truscott e Jim Ellis, è tanto semplice quanto geniale. Permettere a tutti gli utenti di una rete di computer di condividere informazioni in modo strutturato, organizzato e ordinato gerarchicamente, su qualsiasi argomento. Usenet arrivò molto prima del web e per anni fu l'incubatore di tutte le forme espressive e le regole, scritte e non scritte, che poi sarebbero passate in buona parte al web, come le emoticon, le FAQ, lo spam, la netiquette e così via. Quando nel 1989 Tim Berners-Lee annunciò il lancio del World Wide Web, lo fece proprio su Usenet.

Nella loro forma esteriore, i newsgroup erano degli antenati molto simili ai social network odierni, ma la loro filosofia era profondamente diversa e, opinione personale, ci sentiamo di dire anche decisamente migliore. Al centro dei social network, per come sono concepiti quasi tutti, c'è l'individuo, la persona che espone i suoi post ad una cerchia ristretta di utenti o a tutto il pubblico, che reagisce con like, cuoricini e commenti. Certo, sui social si parla di vari argomenti, ci sono stanze e aree tematiche, pagine, gruppi specializzati, ma l'origine e il fondamento di tutta la loro struttura è la personalità dell'utente, che invia i propri contenuti sul social perché siano visti dagli altri. Per fare un esempio, la frase «Io amo i tulipani» su Usenet sarebbe stata una frase incentrata soprattutto sui tulipani. Sui social network di oggi è una frase il cui accento cade su «Io».

0: Usenet è anche una rete distribuita. Questo vuol dire che nessuno la può controllare interamente. Ogni server contiene tutte le informazioni degli altri e periodicamente si aggiorna copiando l'intera struttura dagli altri server. Anche spegnendo un server, gli altri continuano a funzionare e la rete Usenet rimane attiva. Se anche alcuni server si coalizzassero per rendere, ad esempio, a pagamento determinati contenuti, ci sarebbe sempre qualche server libero che continuerebbe a replicare i contenuti su altri server e di fatto non è possibile impedire che certi contenuti si diffondano oscurando dei server specifici. È una logica ancora oggi utilizzata da molti servizi come quelli peer-to-peer o per certe parti del cosiddetto dark web, perché è estremamente difficile controllare o abbattere questo tipo di infrastruttura che si comporta come l'idra mitologica, tagliandole una o più teste ne ricrescono delle altre. Se fate qualche ricerca vedrete che in certi ambiti dove la privacy e la necessità di un'infrastruttura distribuita e non controllabile sono determinanti, Usenet è ancora ampiamente utilizzata. Lo spam, come dicevamo prima, esisteva già da tempo su Usenet, ma intorno ai primi di agosto del 1996 cominciarono ad arrivare messaggi veramente strani che attirarono l'attenzione di molti utenti. Il testo di questi messaggi sembrava una cozzaglia casuale di parole non correlate tra di loro e l'unica cosa che avevano in comune era l'oggetto dei messaggi, altrettanto apparentemente privo di senso, Markovian Parallax Denigrate. Grazie agli archivi di Google, l'originale di uno di questi 52 strani messaggi sopravvive ancora e recita queste parole, elencate senza un apparente senso logico.
1: Jitterbugging McKinley A break Newtonian inferring core update Cohen Air collaborate Rue sports writing Rococo invocate Tausal Shadflower Debbie Sterling pathogenesis escritoire adventitious novo ITT most chairperson Dwight Herzog different pinpoint dunk McKinley pendant firelight Uranus episodic medicine ditty craggy flogging variac brotherhood web impromptu file countenance inheritance cohesion refrigerate morphine Napkin Inland Janeiro Nameable Yearbook Hark.
0: Non so quanto si è potuto capire da questa registrazione automatica, ma le parole, come quelle del titolo, sono casuali, ma in qualche modo non sembrano scelte a caso, anche perché sono quasi tutte parole non comuni e danno l'idea di essere state scelte per un motivo, come se fossero prodotte da un algoritmo o se costituissero una sorta di codice. Ovviamente le migliaia di geek appassionati di crittografia, matematici ed esperti di informatica che popolavano Usenet all'epoca furono immediatamente intrigati dalla sfida di trovare un senso o una origine a queste sequenze di parole. Ma fu tutto inutile. Nessuno riuscì nemmeno a capire se si trattasse di un codice o meno. La cosa venne pian piano dimenticata, finché nel 2004 riemerse grazie a una voce di Wikipedia che la riportava e che cominciò a circolare tra i blog e i forum di curiosità irrisolte. Presto la curiosità per questo enigma tornò a interessare migliaia di esperti e appassionati, che però non trovarono una risposta convincente, pur proponendo una infinità di teorie in merito, cifratura, steganografia, messaggi segreti della CIA. Alcuni suggerirono che la parola Markovian nel titolo stesse ad indicare le cosiddette catene di Markov, un sistema matematico che calcola le transizioni tra uno stato ed un altro di un dato insieme di stati. Per fare un esempio, immaginate di dover calcolare le giornate in cui un calciatore è in piena forma rispetto a quelle in cui è fuori forma, sapendo che statisticamente è in piena forma nel 50% dei casi. Con un semplice modello statistico si potrebbe ipotizzare che il calciatore sia in forma al primo giorno, fuori forma al secondo, in forma al terzo, fuori forma al quarto e così via. Ma in realtà è estremamente improbabile che un calciatore si comporti così. Di solito gli sportivi inanellano periodi di forma ottimale e poi succede qualcosa che li fa cambiare di stato e passare a periodi più o meno lunghi di pessima forma. Avendo qualche informazione in più sulle probabilità che il calciatore cambi stato e passi da un livello di forma buona a uno di forma cattiva, si può costruire un modello di catena di Markov che mostrerà periodi continuativi di ottima forma per un po', poi scatterà l'evento di cambio stato e passerà al periodo di cattiva forma per un po' e così via. Questo è un esempio di catena di Markov a due stati, ma si possono fare catene con infiniti stati. La matrice diventerà sempre più complessa, ma continuerà a darci modelli più simili alla realtà di una statistica pure semplice. Un esempio dell'uso di catene di Markov è l'algoritmo PageRank di Google, uno di quelli che stabiliscono la posizione di un risultato nelle pagine di ricerca. Quindi le parole del nostro messaggio misterioso potrebbero essere legate in una catena di Markov, ma nessuno è mai riuscito a capire come. Oppure Markovian potrebbe essere una delle tante parole casuali di un messaggio altrettanto casuale. Qualsiasi cosa rappresenti il messaggio, nessuno è mai riuscito a ricondurlo a qualcosa di logico o sensato. La storia potrebbe finire qua, con la conclusione che il messaggio è solo un insieme di parole casuali, generato chissà dove, chissà come, chissà perché, ma senza particolari segreti nascosti. Ma c'è una cosa che rimette il mistero in gioco. Nel messaggio originale possiamo leggere il nome del mittente, Susan Lindauer. A molti di voi questo nome non dirà nulla, ma agli appassionati di sicurezza nazionale americana invece dice molto. Susan Lindauer è una ex giornalista che nel 2004 venne arrestata con l'accusa di essere una spia del governo di Saddam Hussein. Da allora è stata al centro di numerose teorie del complotto, sia riguardo l'attentato di Lockerbie che sull'11 settembre. Fatto sta che appena la connessione tra Susan Lindauer e il messaggio misterioso venne alla luce, la pagina Wikipedia sparì, alimentando il sempre più forte sospetto che qualcosa di strano stava succedendo. Poteva essere un caso che proprio una spia internazionale stesse mandando a tutti gli utenti di Usenet un messaggio così particolare e incomprensibile? Cosa stava succedendo nell'agosto del 1996 che aveva spinto lei o qualcun altro a suo nome ad inviarlo? E chi era davvero Susan Lindauer?

La vita di Susan è qualcosa che somiglia molto al suo misterioso messaggio. È criptica, complicata e più la si osserva, più diventa indecifrabile. Tutto inizia ad Anchorage, in Alaska, il 17 luglio 1963. Susan nasce in una famiglia di ricchi magnati nel settore dell'editoria, figlia unica di John Howard Lindauer II, un personaggio che ha diversi punti in comune con il Citizen Kane di Orson Welles. Come Kane, Lindauer tentò anche di entrare in politica nel 1998, ovviamente con il Partito Repubblicano, ma la sua campagna collassò di colpo a causa di uno scandalo sui finanziamenti illeciti. La madre, secondo le cronache locali, amava particolarmente vestirsi con lunghe mantelle nere e girare il mondo frequentando il jet set internazionale. I compagni di classe di Susan la ricordano come una ragazza molto intelligente, ma anche sempre desiderosa di stare al centro dell'attenzione. Susan è una che lavora duro. Dopo essersi laureata allo Smith College, si iscrive alla prestigiosissima London School of Economics, dove ottiene un dottorato in politica pubblica. Subito dopo inizia a collaborare sporadicamente con alcuni giornali sui temi di politica internazionale, diventando poi portavoce politico a tempo pieno. Al momento del suo arresto, nel 2004, Susan, che ha un cugino a capo dello staff di George W. Bush, è profondamente introdotta nell'ambiente di Washington, specialmente nei circoli relativi all'intelligence nazionale, avendo una serie di collegamenti con importanti rappresentanti politici, come ad esempio Carol Moseley Brown, esponente di spicco del Partito Democratico dell'Illinois. Ma mentre costruisce la sua brillante carriera in politica, qualcuno inizia a notare qualcosa di strano nel suo carattere e nel suo comportamento. I suoi colleghi ricordano un comportamento bizzarro e improvvisi cambiamenti di umore e un episodio molto strano. Un commerciante locale la denunciò per molestie a causa di strane telefonate che Susan gli avrebbe fatto, chiedendogli di fare degli incantesimi rivolti contro il giornale The Herald. Nei circoli di Washington le affibbiano il soprannome di Snowflake, fiocco di neve, perché veniva dall'Alaska ed era un tipo più unico che raro, come i fiocchi di neve appunto, intendendo il suo essere una persona speciale in un significato, diciamo, non proprio positivo. Susan era anche un'appassionata oppositrice delle sanzioni imposte all'Iraq e alla Libia e alle nazioni del Medio Oriente in generale, che in quel momento erano il nemico pubblico numero uno nella politica internazionale americana. Andava spesso a New York per incontrare i leader dei governi musulmani, diventandone una specie di lobbista non ufficiale presso il governo. Era convinta che questo suo ruolo di mediazione fosse fondamentale per risolvere la crisi nel Medio Oriente e, a suo dire, era anche un asset della CIA per le trattative sottobanco con l'Iraq. Nel 2002 scrisse una lettera al presidente Bush, descrivendosi come un'esperta di antiterrorismo e negoziati di pace, vantandosi di avere un dono straordinario in questi campi, avendo, parole sue, identificato prima che si verificassero e con un alto grado di accuratezza una dozzina di attentati e un certo numero di tentativi di assassinio dei capi di Stato mondiali. Sia suo fratello che un suo amico riportano che Susan li avvisò di evitare New York prima dell'11 settembre. A metà degli anni 90, nel periodo in cui il messaggio misterioso venne inviato, Susan annunciò che il suo contatto presso la CIA conosceva il nome del vero attentatore responsabile dell'esplosione dell'aereo Pan Am 103 nei cieli di Lockerbie, in Scozia, che uccise 270 persone, attribuito dagli Stati Uniti ai servizi segreti libici, come il governo di Tripoli confermò poi nel 2003, ma che all'epoca si sospettava potesse essere invece di matrice siriana. We'll be right back.

L'FBI arrestò Susan Lindauer a casa sua, a Tacoma Park, in Maryland, la mattina dell'11 marzo 2004, con l'accusa di aver agito come un agente non registrato di un governo straniero. L'accusa indicava in particolare un viaggio che Susan aveva fatto a Baghdad, in cui aveva ricevuto $10,000 dal servizio di intelligence iracheno. In questo viaggio aveva anche parlato con un agente iracheno che in realtà era un agente dell'FBI in incognito, e da questo punto in poi le cose si erano messe male per lei. Nel 2005 venne sottoposta a diverse perizie psichiatriche, finché nel 2006 il giudice la rilasciò dichiarando che la malattia mentale di cui soffriva la rendeva inabile a sostenere un processo. Secondo il giudizio psichiatrico, l'attività di Susan non aveva influenzato nessuno, né avrebbe potuto, e l'importanza dei suoi presunti interventi era tutta e soltanto nella sua testa. Nel 2008, nonostante le insistenze e le accuse di Susan di essere stata usata come capro espiatorio, isolata e rinnegata dalla CIA, la sua perizia psichiatrica venne confermata, e nel 2009 la giustizia si disinteressò ufficialmente del suo caso. Per chi è amante delle teorie del complotto, questa fu un'abile mossa per screditare e far passare per matta una persona scomoda nel delicato equilibrio dei rapporti con il Medio Oriente. E va detto, a supporto di questa tesi, che molti report forniti da Susan non sembravano affatto scritti da una malata di mente ed avevano assolutamente senso rispetto alla situazione politica del momento. Per tutti gli altri, Susan è stata una brillante analista politica il cui estremo desiderio di attenzione è diventato patologico, fino a fargli costruire un castello di invenzioni e ruoli immaginari, nessuno dei quali è mai stato reale o concreto. In questo scenario, aver inviato quello strano messaggio, che sembra così simile ad un codice, potrebbe essere stato un tentativo ulteriore di attirare l'attenzione e avvalorare il suo sedicente coinvolgimento nei servizi segreti, sollevando mistero e curiosità attorno al suo nome. Altri invece sostengono che non fu lei ad inviarlo, ma qualcuno che la impersonò usando il suo account universitario. E per altri ancora, infine, quel messaggio era veramente un codice segreto che per qualche motivo venne diffuso su diversi canali Usenet, forse per avvisare qualcuno in una situazione di emergenza o forse semplicemente per errore.

Susan negò sempre di aver inviato il fatidico messaggio e ci fu chi individuò una seconda Susan Lindauer nella stessa università, laureatasi in educazione fisica nel 1994. La seconda Susan viene contattata su Facebook, ma negò anche lei di aver inviato il messaggio e anzi disse di non sapere nemmeno di che cosa si stesse parlando. Si trattò quindi di una incredibile coincidenza per cui un ignoto spammer usò per caso il nome di una omonima di Susan Lindauer che poi risultò implicata in un caso di spionaggio internazionale? Anche qui è difficile liberarsi dal sospetto cospiratorio che si tratti di un altro tentativo di cancellare le tracce di un misterioso evento imprevisto nella circolazione di informazioni segrete. Nel 2010 Susan ha pubblicato un libro dal titolo Pregiudizio estremo, la terrificante storia del Patriot Act e gli insabbiamenti dell'11 settembre e dell'Iraq, in cui racconta in sostanza di essere stata usata come canale non ufficiale per comunicare con i governi mediorientali e poi scaricata brutalmente dalla CIA e dalla DIA tramite una campagna volta a screditarla facendola passare per una pazza mitomane. È probabile, visto che ci sono elementi a favore di entrambe le teorie, quella di Susan e quella del governo americano, che la verità stia da qualche parte là in mezzo, tra l'imbarazzo del governo e la mania di protagonismo di Susan. Forse il Markovian Parallax Denigrate fu solo uno scherzo, un innocente test di un programmatore, o forse no. È probabile che non lo sapremo mai, ma da oggi forse guarderemo la nostra cartella spam con un occhio diverso. Chissà quali oscuri segreti si nascondono in quelle migliaia e migliaia di messaggi generati automaticamente, che tutti ignorano sistematicamente. D'altronde, come ci insegna Edgar Allan Poe nella Lettera rubata, il modo migliore di nascondere una cosa è proprio quello di metterla casualmente in evidenza in mezzo a tante altre simili.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: show business.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che dà molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
0: Sorella maggiore di Loretta Casagrande. Sei lì in fila, in una di quelle attese per cui varrebbe pure la pena di pagare il biglietto, anche se nessuno si sognerebbe mai di chiederlo. Perché quando nel cortile dell'asilo aspetti tua nipote, che per la distanza hai la possibilità di vedere solo ogni tanto, dentro la testa risuonano le campane, pur se una certa dignità è consigliabile. Mentre assapori una delle migliori inquietudini della tua vita, ti lasci prendere da uno struggimento, ripensando a quello che è successo pochi giorni prima, quando la piccola è entrata lì dentro, con in mano un fiocco rosa e il cuore che batteva a mille. Finalmente poteva dare l'annuncio. Era nata la sorellina. Nella videochiamata fatta dall'ospedale, un cartoccio ripieno, un triangolo di faccina rugosa, non più grande di quello della bambola preferita, in braccio alla mamma. Si era sentita importante. Le maestre parlavano della sua sorellina. Sì, proprio la sua. Non importava se parecchi compagni, tutti quelli che per quell'esperienza erano già passati, mostravano completa dissociazione da tanto ingiustificato clamore. Con espressione sdegnosa si stavano chiedendo cosa ci fosse da gioire per una seccatura strillante, oltre che gocciolante, per niente propensa alla socialità. Però le era venuto da piangere quando alla fatidica domanda «Come si chiama?» In preda all'emozione, si era dimenticata persino quel nome segreto, difeso per mesi col proprio onore, non cadendo nei tranelli che parenti e conoscenti le avevano teso. Ammutolita, non ricordava più il nome dell'entità che da mesi, senza apparire, veleggiava in casa. Si era fatta giorno per giorno meno discreta quando abbracciava la sua mamma, e si prendeva spazio pure nell'armadio della cameretta. Ma nell'arco della giornata lei aveva recuperato. Quando era uscita dall'asilo, più orgogliosa di un generale, mostrava al papà quella coccarda appiccicata al petto, la quale, più che rendere merito a glorie passate, insinuava onori presenti e futuri, vita natural durante. Sorella maggiore. Al di là della vetrata dell'asilo, intanto, ora si avvicinava un giovane plotone, ben inquadrato, zainetti al posto degli armamenti. La parte superiore del corpo è ostacolata alla vista dai disegni appesi sui vetri, ma tu ti impegni al massimo per selezionare tra gli altri i piedini di famiglia, mentre attendi che si aprano le porte per liberare l'esercito. Se ti aspetti però che a rompersi delle file venga sbaragliato fuori, pronto all'attacco a base di baci, sferrato dai parenti, ti sbagli. Come merce preziosa, ogni bambino viene delicatamente consegnato, ad ognuno il suo, che nessuno si appropri di elementi altrui. Ce l'hai di fronte. Capelli al vento, braccia che ti stringono, il suo respiro che ti alita sul collo e anche un po' nell'anima. E tu staresti lì, ad abbuffarti di quel pacchettino per un tempo infinito. Intanto le porgi l'oggetto che più di tutti è il simbolo tangibile, olfattivo, gustativo di un'ipotetica carta dei diritti dei nonni, l'ovetto Kinder, che decreta la tua indiscutibile spettanza a viziare. È lei a staccarsi, desiderosa di raccontare, mentre inizia a manipolare la carta del cioccolato. Questa mattina ho fatto un disegno con i colori preferiti del papà e della mamma. Davvero? E poi? Perché i grandi vogliono sempre saperne di più, indagare nel privato. Ed eccola la punizione. Oggi mi sono innamorata. Il punto esclamativo, a dir la verità, l'hai messo tu, impreparata di fronte a un'enunciazione di tal genere. Lei, in fondo, ha espresso una semplice frase affermativa, un dato di fatto, nulla di più. Ma qual è la domanda che, tacchete, ti scappa? Quella che ci puoi scommettere, i genitori le faranno di fronte a una nuova e rinnovata futura dichiarazione, mettiamo fra 10-15 anni? E di chi? Quale individuo osa intromettersi nella sua vita? Affondando i dentini nella cioccolata, ormai spogliata dall'involucro accartocciato, di... E qui è doveroso lasciare l'amato nel suo incognito, perché anche se hai la pessima abitudine di buttare all'aria le faccende di famiglia, non ti azzarderesti a fare la stessa cosa coi dati altrui. Tornando al presente, invece, la domanda successiva è ammissibile solo per chi ha 4 anni. E lui lo sa? Certo, gliel'ho detto io, anche lui è innamorato. Inopportuno informarsi di cosa si occupi e allora ripieghi. Ed è bravo? Quali valori sociali ed etici può prendere in considerazione una bambina di 4 anni? È bravissimo, mangia tutto, non lascia niente nel piatto. Ah beh, allora siamo a posto. Capitolo chiuso? No, vuole entrare nel dettaglio. Mi piace tanto perché mi fa ridere. Quante volte è stato detto, scegliti qualcuno che abbia il senso dell'umorismo. Rimanete così nel percorso verso casa. Lei paga del suo cioccolato, probabilmente ancor più che del nuovo sentimento amoroso. Tu paga nel contemplare un faccino impiastricciato. Appena superata la soglia, si catapulta tra le braccia della mamma, che è stata attenta a depositare per tempo il cartoccio dentro il suo cuscinotto, per dedicarsi solo a lei. Lei che, ricordandosi del conferimento di grado assegnato, prima di fiondarsi tra i suoi giochi, dedica uno sguardo fuggevole alla sorellina, mostrando così, per la giornata odierna, completo adempimento delle incombenze di primogenita. Nel frattempo, pensi a quanto inappropriate fossero le tue preoccupazioni quando hai pensato che la corazzata tranquillità di figlia unica potesse trasformarsi in indifesa vulnerabilità. Va bene portare con distinzione la coccarda di sorella maggiore per qualche giorno, ma ora è la sua vita che sta prendendo in mano. Si fa gli affari suoi, si è innamorata. Con uno che non spreca e apprezza i piaceri della buona tavola. Innamorata magari fino a domani, quando qualcun altro, A oppure C, le farà il solletico. Vuoi mettere le risate

0: Il racconto.
1: Miraggi di Josefina Aldecoa.

0: Hai caldo? Se vuoi, entriamo. Alle 5 del pomeriggio il mare splendeva sotto l'intenso calore del sole di luglio. Era un momento soffocante. Non s'avvertiva neppure un accenno di quella brezza mediterranea che di solito passava scivolando tra gli archi del portico, anticipando la freschezza dell'acqua laggiù nella cala. «Vuoi andare a stenderti un po'?» insistette la madre. Blanca fece ripetutamente cenno di no con la testa. «No, mamma, sto molto bene qui, davvero!» «Mai in luglio», aveva detto Blanca quando l'avevano resa partecipe della loro decisione di stabilirsi sull'isola 3 anni prima. Quando il padre era andato in pensione dall'ospedale, aveva chiuso anche l'ambulatorio e aveva fatto quello che aveva sempre promesso a Marcella. «Ce ne andremo in tempo. Poi penseremo, scriveremo, leggeremo, prenderemo il sole. Ho già pronto il materiale di ricerca per i vari libri e, per quanto ti riguarda, anche tu hai sempre detto che il tempo ti passava senza sapere come, che eri stanca della biblioteca e che volevi mettere in ordine i tuoi appunti, le tue traduzioni. Diventeremo dei vecchi bellissimi, vedrai. E ci lasceremo alle spalle a Madrid tutte le cose superflue, inutili e seccanti». Blanca non si era stupita granché di certi piani. Era ormai stanca di sentirli parlare di quel progetto che sembrava sempre lontano, remoto, e che tuttavia un giorno, quasi naturalmente e senza sforzo, aveva assunto concretezza. La casa esisteva già. Fin dalla sua infanzia era stata la casa delle estati, dei Natali e delle Settimane Sante. La casa sull'isola che si ergeva su un promontorio sovrastante una piccola cala con la sua spiaggia deserta e un sentiero che risaliva serpeggiante dal mare fino al portico. Quando Blanca era bambina, il padre le aveva raccontato storie di pirati che utilizzavano quel piccolo porto naturale come rifugio per i loro sbarchi clandestini. L'infanzia in quel posto era stata meravigliosa, ma poi l'adolescenza, con tutta la sua urgenza e la sua avidità di esperienze nuove, l'aveva spinta molto lontano da lì, così come l'aveva allontanata da uno stile di vita che racchiudeva le ultime braccia di un sogno giovanile a cui i suoi genitori, invece, non avevano mai rinunciato. Per questo motivo, quando le avevano parlato di questa ritirata repentina e urgente, lei si era limitata a dire «Molto bene, vi verrò a trovare spesso, in qualsiasi momento dell'anno, mai in luglio però». E questo perché luglio era il mese migliore sulle spiagge del nord, il mese più luminoso e dalle giornate più lunghe, il mese che Blanca preferiva. Tuttavia, adesso era luglio e Blanca si trovava lì, insieme a suo marito, per una visita inaspettata. «Avevo voglia di fuggire dai bambini, anche se solo per poco», spiegò Blanca. E Marcella stava per dirle che a loro avrebbe fatto molto piacere avere lì i nipoti, ma poi aveva deciso di tacere. In quel momento erano rimaste loro due sole, immerse in una di quelle lente e pacate conversazioni del dopo pranzo. Abbandonate nelle poltrone di vimini, evitavano di guardare in basso verso il mare, verso il riflesso accecante dell'acqua. «Tuo padre e Luis si saranno messi a dormire in coperta, all'ombra di qualche cala, verso est», disse la madre, e Blanca non rispose. Teneva gli occhi chiusi e sembrava riposare. Le occhiaie azzurrine erano più evidenti ora che le palpebre abbassate occultavano lo scintillio delle sue pupille. «Tre figli sono tanti», pensò Marcella, «anche se non lavora, anche se in casa ha chi l'aiuta e non le manca mai l'appoggio della famiglia di Luis. Un brivido d'angoscia oscurò il ricordo della mattinata, dei bagni ripetuti, del pranzo preparato insieme. Insalata, pesce e frutta, il menù tipico dell'isola, ti ricordi ancora, vero? E poi vedrai, quando quei due ci porteranno altro pesce. La mattina era trascorsa serenamente, avevano parlato poco, come se il piacere di stare insieme fosse tanto forte da frenare il dialogo. I bambini sono stupendi, sani, allegri, belli e intelligenti, disse Blanca inaspettatamente, quasi stesse riflettendo ad alta voce. E la madre non le rispose, aspettando che proseguisse nelle sue confidenze. Ma lei si fermò di colpo e si limitò a sorridere in modo impercettibile. Più tardi, quando il vino bevuto a pranzo aveva ormai acceso la conversazione, Marcella aveva detto: «Come ti sei organizzata bene la vita, Blanca? È proprio come l'avevi sempre sognata. Fin da quando eri piccola ci ripetevi: "Io voglio un bel marito, molti bambini e una casa grande". Noi ridevamo insieme a te, ma con il passare del tempo non c'è più stato alcun dubbio. Parlavi sul serio?» Blanca le lanciò uno sguardo strano, vagamente interrogativo, quindi disse con voce pacata: «Siamo così diverse tu e io. Credo di aver scelto una vita ordinata e borghese perché voi eravate così, così stravaganti». La parola le era venuta quasi senza volere e a Marcella era sembrata sorpassata e fuori luogo. «Stravaganti?» domandò. «Io non direi proprio. Abbiamo sempre lavorato con una certa disciplina, abbiamo condotto una vita tranquilla. Non capisco che cosa intendi con stravaganti». «Voglio dire che non avete mai inseguito il successo materiale. E esisteva solo il vostro lavoro, i viaggi, le isole. Neanche a parlarne degli obblighi della vita sociale, di feste organizzate e di questo genere di cose. Sempre in perfetto accordo tra di voi, innamorati delle stesse cose, con le stesse opinioni. Io volevo una vita brillante e confortevole». «È quello che hai», disse un po' sbrigativa e tagliente la madre. «Proprio così», ribatté Blanca, e non aggiunse altro. In quel momento, vedendola vulnerabile nella sua sonnolenza rilassata, Marcella provò un impeto di tenerezza dimenticata. «È ancora la mia bambina, sarà sempre la mia bambina», si disse. Per anni aveva avuto l'impressione che volesse allontanarsi da loro. Aveva portato a termine senza grande entusiasmo i suoi studi da avvocato, una carriera che, secondo Marcella, era assurda per Blanca, anche se non aveva mai reso partecipi di questa sua convinzione il proprio marito e tantomeno la stessa Blanca. Dove, quando e con chi? Mai aveva parlato della facoltà di legge come di qualcosa che le piacesse davvero? E il matrimonio era arrivato subito dopo, un'estate. Un matrimonio con tanto di velo, tulle, regali e una grande festa nel giardino della casa dei genitori di Luis a Zarauz. Per loro due era stato triste, ma ciò nonostante, Marcella aveva difeso in ogni modo possibile quella cerimonia agli occhi di un Victor molto più scettico. «Devi imparare ad accettare le scelte degli altri. Blanca avrebbe potuto fare tante cose. È sveglia e sensibile», aveva replicato Victor. «Blanca è intelligente e sa quello che vuole. Le abbiamo insegnato a usare il cervello. Non ti preoccupare». Quando poi erano arrivati i bambini, a intervalli di poco più di un anno uno dall'altro, e Blanca sembrava tanto felice, Victor aveva dovuto arrendersi all'evidenza. «Avevi ragione. Non possiamo pretendere che le persone che amiamo scelgano di fare la vita che piace a noi. In ogni caso, Luis era un uomo forte, determinato negli affari, con tutti i suoi schemi mentali irremovibili, con tutti i suoi atteggiamenti tradizionali, ma sicuramente un buon marito e anche un buon padre. Un uomo sicuro di sé. Sicuro. Che parola terribile, pensò Marcela, in possesso della verità. A Marcela la verità era sempre parsa sfuggente e mutevole. La mia sola certezza è la consapevolezza dell'incertezza, pensò, e si soffermò a contemplare il grande scoglio deserto che usciva dal mare di fronte alla cala. Al tramonto il sole sarebbe disceso dietro quell'isolotto. A seconda delle stagioni il ponente poteva variare. Lo scoglio no. Anche se forse era vero il contrario. E se l'isolotto non fosse stato che un miraggio? All'improvviso una brezza fresca passò sotto il portico. Blanca aprì gli occhi e incontrò lo sguardo della madre fisso sul suo volto, anche se dall'espressione la donna sembrava come assente e svuotata. «A che cosa pensi, mamma?»
1: Sciocchezze. Pensa che mi stavo chiedendo se per caso quello scoglio non fosse un miraggio.
0: Blanca sorrise e Marcela realizzò di averglielo visto fare pochissimo da quando era arrivata la sera precedente. Ma forse era perché non le aveva prestato attenzione, occupata com'era a preparare la cena, a sistemare la stanza degli ospiti perché si sentissero a loro agio. Arrivare così, senza preavviso, Blanca, non è proprio da te? In quel momento, con ogni probabilità, Blanca doveva aver sorriso, benché lei, che era china per rifare il letto, non l'avesse notato. La sera del loro arrivo, dopo cena, gli uomini si erano andati a invischiare in una discussione abbastanza noiosa sui problemi del paese. Si erano messi a sedere fuori nel giardino di agavi, sabine e oleandri che circondava la casa e si distendeva con un grande spiazzo davanti al portico. Il cielo riversava carichi di stelle sul mare. Una luce in lontananza segnalava la presenza di una piccola imbarcazione da pesca. Verso ovest le luci del villaggio vicino palpitavano debolmente. Uno zigzag luminoso serpeggiò sulle case e più tardi si sentì un tambureggiamento assordante. «Le sagre di luglio», aveva detto Marcela, e aveva guardato Blanca, che era rimasta seduta nel punto più lontano del portico, quello che si affacciava sul giardino. «Un altro bicchiere?» aveva chiesto la madre. E Blanca aveva alzato il calice che aveva in mano per farle vedere che era ancora pieno per metà. «Raccontami un po', mamma, frequentate molta gente?» aveva domandato. «Giocate ancora a bridge con i vecchi inglesi di Punta del Gallo?» Marcella si era stretta nelle spalle. «Sì, ogni tanto li vediamo, ma non spesso. Sono diventati un po' seccanti con i loro giochi e tutti i loro acciacchi. E poi a tuo padre piace stare da solo». Era rimasta un attimo perplessa e poi si era corretta. «Gli piace stare noi due soli. E voi invece uscite spesso?» Blanca, alzandosi in piedi, aveva posato il bicchiere sulla tavola vicina. Aveva fatto un respiro profondo, stirandosi le membra che la lunga pausa d'immobilità aveva intorpidito. «Che clima!» aveva detto. «L'avevo quasi dimenticato». E poi aveva aggiunto in risposta alla domanda di Marcela: «Noi, sì, usciamo abbastanza durante tutto l'anno. Andiamo spesso al circolo o giochiamo a tennis o a carte. E insomma, tu lo sai bene com'è la vita in una città del nord. Tu ci sei stata in una città di questo tipo. Anche se poi te ne sei andata. Adesso, d'estate, c'è Jarauz e la spiaggia e qualche gita per andare a pesca sulla barca di mio suocero, con cognati e cognate. Arrivava fino a loro il sommesso mormorio della conversazione tra i due uomini. Victor stava fumando, Luis no. «Dovresti smettere», aveva consigliato a suo suocero Luis durante la cena. «Fa male. Ogni giorno che passa diventa sempre più evidente che fa male. Proprio tu, che sei un dottore. Fumare è pericoloso». Victor aveva sorriso con una certa noncuranza. «Vivere è pericoloso», aveva commentato. Nell'oscurità del giardino si poteva vedere la brace luminosa della sigaretta. «Tutti a letto, forza!» aveva detto poi Marcella, che conservava una sfumatura di autorità materna nella voce. «Si è fatto molto tardi e voi due domattina volete alzarvi presto per andare a pesca?» Obbedienti avevano iniziato tutti ad alzarsi e a ritirarsi in casa. Più tardi, nell'intimità della loro camera da letto, Victor aveva detto: «Sembrano felici, vero?» Marcella, stringendosi nelle spalle, aveva dato una risposta alquanto laconica: «Così pare». In quel momento i due uomini stavano risalendo per il sentiero della cala, portando le ceste, le magliette e i costumi da bagno. Risalivano in silenzio e senza fretta. Il sole stava iniziando la piroetta che eseguiva prima di uscire di scena, si nascondeva dietro la rupe deserta e l'adornava con la sua cresta fiammeggiante. Nel mare restava una traccia di quest'incendio. I contorni della costa si stagliavano con più decisione al calare del sole. Nell'entroterra emergevano nitide le sagome di alcune case di braccianti disseminate in mezzo alla campagna. Victor e Luis si stavano avvicinando e le due donne, in piedi sotto il portico, attendevano il loro arrivo. Victor posò a terra il suo carico e si asciugò il sudore della fronte senza dire nulla. Fu Luis che prese la parola, ma non lo fece per raccontare com'era il mare, com'era andata la pesca, come avevano passato la giornata. Parlò e si rivolgeva a Blanca, anche se non la guardava negli occhi. «Ho parlato con tuo padre. Gli ho detto che abbiamo intenzione di separarci». Nessuno replicò. Blanca rimase immobile. Neppure un muscolo del suo viso si contrasse. Non cercò di spiegare le cause, i motivi, le lamentele, i torti. Victor andò a sedersi sulla scalinata di accesso alla casa e continuò a fregarsi la fronte con un gesto che ripeteva ormai meccanicamente. Luis entrò in casa. Lo si poteva sentire in cucina che si liberava dai suoi fardelli. Quindi il rumore della porta del frigorifero e il tintinnio di un cubetto di ghiaccio in un bicchiere di cristallo. Poi il silenzio. Marcella guardava sua figlia. Si rivolse a lei in un tono sereno. «Sei sicura?» domandò. «Sei sicura che non stai commettendo un errore?» Blanca continuava a restare immobile. «Sì, mamma, sono sicura». «E che cosa hai intenzione di fare adesso?» «Penso di tornare a vivere a Madrid, se voi mi lasciate il vostro appartamento, e di lavorare. Voi non potete capire perché avete azzeccato tutto nella vita e fate sempre tutto bene e siete perfetti». Parlava senza ironia, cercando con calma le parole, una dopo l'altra. «È stato tutto un errore fin dal principio, un miraggio». Marcella l'ascoltava sopraffatta da un'immensa angoscia. Non poteva dirle che in fondo a ogni scelta s'annida sempre qualche errore. Non voleva ammettere davanti a lei di essersi sbagliata a sua volta, di non sopportare la pace di quell'isola, la solitudine di quell'isola, la sua rarefazione perfetta. Non voleva confessare di rimpiangere la città, la fretta, la lotta e la stanchezza,
1: la ribellione, la protesta e gli splendidi contatti fugaci che a volte squarciano la nebbia che ci circonda. Doveva aspettare un'altra occasione, un altro viaggio, un nuovo incontro per poter confessare a Blanca di aver accettato i sogni di Victor, di aver inseguito i sogni di Victor e di essersi sbagliata. Doveva aspettare perché un naufragio era più che sufficiente per quel giorno. Doveva aspettare un altro po' prima di fuggire a sua volta dal suo miraggio.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica, sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento. In etichetta la dicitura corretta non è vino analcolico, ma vino dealcolato, una versione dove l'alcol è stato parzialmente o totalmente rimosso, con particolari processi fisici come l'osmosi inversa, membrane sottili che filtrano i liquidi, la distillazione o l'evaporazione sottovuoto. Il dealcolato può arrivare anche a 0,0% vol e comunque sempre sotto allo 0,5% vol. In Italia siamo all'inizio, anche se dal 2024 si trovavano già bottiglie importate da altri paesi. Il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino. Il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol dal vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente, infatti, di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, toglie alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microorganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì, hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine, l'origine. Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC, G, DOC, IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto, ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta. Il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili. Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e mangiando erba si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi,
4: docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono, per esempio, per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone, figurine Panini. Un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre quattro pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding. Termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci. Perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco? e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza.

0: di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista fanpage.it, 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1.000 persone dal nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3.000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2.000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. 1.000 uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3.000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1.000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di Vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollheim,

0: Hausen sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale Nido di Vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare. Traduzione di Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi. Come ogni anno si celebra il Natale a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è consapevole. Non può contare sul fatto che il figlio Robert possa caricarsi sulle spalle il futuro del venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per le feste e tra loro due estranei. Il dottor Botwing, un erudito che sta conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie del più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo l'uso, sta lì a osservare, ma anche lui ha un brutto segreto che lo lega a quel clima di tensione. Ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Buon ascolto.
4: Warbeck Hall è considerata la più antica residenza abitata del Berkshire. La parte più vecchia dell'edificio è probabilmente la stanza dell'archivio, nell'angolo nord-occidentale. Certamente è la parte più fredda. Il dottor Wenceslaus Botwing, laureato a Heidelberg, dottore di lettere a Oxford, già professore di storia moderna all'Università di Praga, membro di una mezza dozzina di accademie da Leida a Chicago, sentiva il freddo che gli entrava nelle ossa mentre lavorava su una pila di manoscritti sbiaditi, interrompendo ogni tanto la lettura per trascrivere qualche frase nella sua spigolosa calligrafia. Il freddo lo conosceva bene, c'era abituato. Faceva freddo nella sua soffitta di studente a Heidelberg, più freddo a Praga nell'inverno del 1917, più freddo ancora nei campi di concentramento del Terzo Reich. Eppure, fino a quando le sue dita non si facevano troppo rigide per stringere la penna, il freddo dell'archivio non turbava in nessun modo la sua concentrazione. Un fastidio sopportabile che veniva ad aggiungersi al suo lavoro, nient'altro. Ciò che invece lo preoccupava in quel momento era la pessima calligrafia con la quale il terzo visconte Warbeck aveva annotato le lettere ricevute da parte di Lord Bute durante i primi 3 anni del regno di Giorgio III. Quelle note a margine, quelle parole sottolineate, abbreviate, interpolate. Il dottor Botwing provava ormai un astio personale nei confronti di quel gentiluomo del XVIII secolo. Era decisamente intollerabile. Un uomo al quale erano state confidate informazioni di capitale importanza, il custode di segreti di Stato di inestimabile valore per le generazioni future, aveva avuto sì la lungimiranza di conservare queste informazioni per la posterità, ma aveva scelto di annotare le confidenze più preziose con una calligrafia illeggibile. Era sua la colpa, unicamente sua, se lo studio dell'archivio Warbeck aveva richiesto un tempo più che doppio rispetto a quello preventivato. E il tempo era prezioso per uno studioso ormai avanti negli anni che non aveva più la salute di una volta. Sarebbe stata colpa di quel vecchio gentiluomo Se il lavoro che doveva mostrare l'evoluzione della Costituzione inglese dal 1750 al 1784 fosse rimasto incompiuto alla morte del suo autore. Il dottor Botvin fissò con irritazione i geroglifici che aveva davanti a sé e, attraverso due secoli, imprecò contro Lord Warbeck e la sua spuntata penna d'oca. Si sentì un colpo leggero alla porta, poi, senza attendere risposta, un domestico entrò nella stanza. Era un uomo anziano, massiccio, con quella espressione flemmatica così comune fra i maggiordomi delle case nobiliari. «Vi ho portato il tè, signore», disse, mentre appoggiava un vassoio sul tavolo al centro della stanza. «Grazie, Briggs», rispose il dottor Botvinck. «Siete molto gentile, davvero. Non avreste dovuto prendervi questo disturbo». «Non è affatto un disturbo, signore. Solitamente prendo anch'io una tazza di tè a quest'ora e dalla dispensa a qui c'è solo una rampa di scale». Il dottor Botvinck annuì pensieroso. Conosceva abbastanza bene le abitudini inglesi per sapere che un maggiordomo non spiega di norma perché ha servito il tè a un ospite. Ma Briggs non era sicuro della posizione di quell'ospite all'interno della casa e aveva reputato necessario spiegare che per lui non era stato un disturbo salire una sola rampa di scale. Il dottor Botvinck assaporò la sottile distinzione sociale con amara ironia. «È stato comunque molto gentile da parte vostra, Briggs», insistette nel suo inglese sorvegliato. «Anche se siamo così vicini. Detto fra noi, siamo i soli abitanti dell'edificio originale di Warbeck Hall». «Certo, signore, questa parte della casa è stata costruita da Perkin Warbeck in persona nell'anno...» «Oh no, Briggs», Botvinck smise per un momento di versarsi il tè. «Potete raccontare queste cose ai visitatori o ai turisti, ma non a me. Perkin Warbeck è un mito, non storicamente parlando, ben inteso, ma per quel che riguarda la famiglia di Lord Warbeck. Non c'è nessun legame di parentela. Questo ramo della famiglia Warbeck ha un'origine completamente diversa e molto più rispettabile, ve lo assicuro. Sta tutto in quei documenti». Con un cenno del capo, indicò l'armadio di quercia alle sue spalle. «Bene, signore», replicò affabilmente Briggs. «È questo, a ogni modo, ciò che noi diciamo qui, nel Markshire». Il dottor Botvinck stava per replicare qualcosa, ma si trattenne. Si limitò invece a mormorare piano, quasi a se stesso, «ciò che noi diciamo qui, nel Markshire», e cominciò a sorseggiare il suo tè. Poi ad alta voce: «È un vero conforto questo tè, Briggs, riscalda il cuore». Diede un'occhiata un poco orgogliosa al maggiordomo per vedere se avesse apprezzato la sua perfetta padronanza della lingua inglese. Briggs si permise il fantasma di un sorriso. «Proprio così, signore», disse. «Fa molto freddo. Sembra ci sia neve nell'aria. A giudicare dalle previsioni, dobbiamo aspettarci un bianco Natale». «Natale!» Il dottor Botvinck appoggiò la tazza sul tavolo. «Siamo arrivati alla fine dell'anno?» «Si finisce per perdere la nozione del tempo in un posto come questo. Siamo davvero così vicini a Natale?» «E dopodomani, signore?» «Non ne avevo idea. Questo lavoro ha richiesto più tempo di quanto avessi previsto. Credo di aver abusato fin troppo dell'ospità di Lord Warbeck. Forse non è opportuno che io rimanga qui durante le feste. Dovrei chiederglielo. Mi sono preso la libertà di toccare l'argomento con sua signoria proprio poco fa, mentre gli servivo il tè, e ha espresso il desiderio che voi restiate per tutto il periodo delle feste, se la cosa è di vostro gradimento». «Oh, molto gentile da parte sua. Coglierò l'occasione di ringraziarlo personalmente, se sarà in grado di ricevermi. A proposito, come sta oggi?» «Sua signoria sta meglio, grazie. Direi che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi». Si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi, ripeté pensoso il dottor Botvinnik. L'inglese è una lingua magnificamente espressiva, davvero. Certo, signore. A proposito di Natale, Briggs, immagino che, date le circostanze, i festeggiamenti saranno puramente formali. Prego, signore. Voglio dire che non ci saranno, fece schioccare le dita con impazienza, come se gli sfuggisse la parola adatta. Che non ci saranno grandi baldori, è vero? Non sono in grado di dire con precisione in che modo verranno trascorse le feste, ma credo di poter affermare che sarà un Natale molto tranquillo. Sua signoria ha invitato soltanto qualche membro della famiglia. Oh, ci saranno ospiti allora. Per esempio, Sir Julius arriva questa sera, signore, e domani Sir Julius? Sir Julius Warbeck, signore. Il ministro delle finanze e del tesoro? Voglio dire, il cancelliere dello scacchiere nell'attuale governo, vero? Precisamente, signore. Dalle nostre conversazioni ho avuto l'impressione che le idee politiche di Lord Warbeck fossero di natura completamente diversa. Idee politiche? Sir Julius viene qui, ritengo, semplicemente in quanto cugino primo di sua signoria. Il dottor Botvinnik sospirò. Dopo tutti questi anni, disse, qualche volta ho ancora l'impressione che non riuscirò mai a capire l'Inghilterra. Mai. Avete ancora bisogno di me, signore? Vi chiedo scusa, Briggs. La mia volgare curiosità continentale vi ha tenuto lontano dal vostro lavoro. Niente affatto, signore. Allora, se potete sopportare di rimanere ancora un poco in questa ghiacciaia, vorrei chiedervi una cosa di grande importanza per me. Quale sarà esattamente la mia posizione in questa casa durante le feste natalizie? Signore? Farei meglio a tenermi in disparte, vero? Lord Warbeck ha avuto la bontà di trattarmi come ospite da quando sono arrivato qui, ma certo non posso aspettarmi di essere nella stessa posizione di un membro della sua famiglia, specialmente dal momento che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi. È una situazione piuttosto delicata, vero, Briggs? Il maggiordomo tossì. State pensando per caso ai pasti, signore? Chiese. Beh, sì, i pasti sono il vero problema, immagino. Potrei benissimo consumarli quassù, a ore diverse. Che ne pensate? Ho avuto l'ardire di accennare al problema con sua signoria poco fa. La difficoltà, come potete immaginare, signore, riguarda il servizio. Confesso di non comprendere affatto questa difficoltà. Nei giorni andati, signore, rispose Briggs, non ci sarebbe stato alcun problema. Saremmo stati in quattro in cucina. Avrei avuto due camerieri ai miei ordini diretti. E, naturalmente, avremmo avuto l'aiuto della servitù personale degli altri ospiti. Ma, così come stanno le cose, sono solo e non potrei impegnarmi a servire pasti separati. Non posso fare altro che servire un pasto nella sala da pranzo e un altro nella stanza della servitù, senza considerare, naturalmente, il vassoio per sua signoria che va portato di sopra. Così, se non avete obiezioni, signore... Capisco perfettamente, Briggs. Sarò onorato di consumare i miei pasti con voi finché ci saranno ospiti. Oh no, signore, non volevo dire niente di simile. Non mi sarei mai sognato di suggerire a sua signoria una cosa del genere. Malgrado tutta la sua buona volontà, il dottor Botvinnik aveva fatto una gaffe, ne era consapevole. Bene, disse rassegnato, sono nelle vostre mani, Briggs. Allora dovrò consumare i pasti con la famiglia? Se non avete obiezioni, signore. Obiezioni? E perché mai? Spero solo che non ne abbiano gli altri. Ad ogni modo sarò molto lieto di conoscere Sir Julius. Potrà illuminarmi su alcuni punti della prassi costituzionale che trovo ancora piuttosto oscuri. Potete dirmi chi sono gli altri ospiti che incontrerò? Ci saranno soltanto due signore. Lady Camilla Prendergast e la signora Carstairs. Anche Lady Prendergast fa parte della famiglia? Lady Prendergast? Lady Camilla Prendergast. No, signore, è un titolo di cortesia. Viene chiamata così perché è figlia di un pari. È nipote del primo marito della defunta Lady. Noi la consideriamo come un membro della famiglia. La signora Carstairs non ha un legame di parentela, ma suo padre è stato per molti anni rettore di questa parrocchia. È cresciuta in questa casa, per così dire. Non ci sono altri ospiti, a parte il signor Robert, naturalmente. Il signor Robert Warbeck, il figlio di sua signoria, sarà qui per Natale? Naturalmente, signore. Già, il dottor Botvinck parlava a se stesso. È naturale, immagino. Strano che non ci abbia pensato. Si rivolse al maggiordomo. Briggs, davvero non posso consumare i miei pasti con la servitù? Signore? Credo di non gradire molto l'idea di sedere alla stessa tavola con il signor Robert Warbeck. Signore? Oh, vi ho offeso, immagino. Non avrei dovuto. Ma sapete chi è il signor Robert? Certo che lo so, signore. È il figlio ed erede di sua signoria. No, non sotto questo punto di vista. Sapete che è presidente di quell'associazione che si chiama Lega di Libertà e Giustizia? Lo so, signore. La Lega di Libertà e Giustizia, Briggs, continuò il dottor Botvinck con tono deciso, è un'organizzazione fascista. Oh, davvero, signore? La cosa non vi interessa, Briggs? Non mi sono mai molto interessato di politica, signore. Oh, Briggs, Briggs, esclamò il professore scuotendo la testa con un'aria di rimprovero e insieme di ammirazione. Se solo sapeste quanto siete fortunato a poter dire una cosa del genere. Sir Julius Warbeck si sistemò il plaid sulle ginocchia, scambiò qualche parola con il suo segretario, poi si appoggiò stancamente allo schienale mentre l'automobile si avviava lungo Downing Street. Sul sedile accanto a lui c'era una borsa da lavoro nella quale si trovavano gli ultimi rapporti sui negoziati che il Tesoro stava conducendo a Washington con il governo degli Stati Uniti. C'era abbastanza materiale da occupare le 2 ore che il viaggio fino a Warbeck avrebbe richiesto, ma solo quando l'automobile abbandonò il traffico del centro di Londra e imboccò a buona andatura la grande strada nazionale, Sir Julius decise di mettersi al lavoro. Poggiò la borsa sulle ginocchia, l'aprì e cominciò a studiare i fogli fittamente battuti a macchina. Un rapporto ben fatto, pensò. Uno di quei rapporti che ci si poteva aspettare da Carstairs. Con una punta di orgoglio pensò che Carstairs era stato una sua scoperta. In pochi, 10 anni prima, avrebbero immaginato una brillante carriera per quel giovane. E Sir Julius, che di norma non perdeva occasione per attribuirsi il merito dei propri successi, poteva vantarsi di essere stato uno di quei pochi. Il cielo invernale si faceva sempre più scuro di nuvole che minacciavano neve. Le cifre cominciarono a danzare davanti agli occhi stanchi del cancelliere. Una buona scusa per riporre nella borsa il rapporto che non aveva ancora terminato di leggere e tornare ad appoggiarsi allo schienale. Carstairs. Questa volta il nome suscitò in lui una punta di irritazione. Sì, indubitabilmente aveva fatto molta strada quell'uomo, e altra ancora ne avrebbe fatta. Alcuni giornalisti bene informati ne avevano parlato come del futuro cancelliere dello scacchiere, e Sir Julius, con il suo realismo di uomo politico d'esperienza, ammetteva con se stesso che nessuno era eterno e che doveva essere lieto che spalle così capaci aspettavano di ricevere quel peso quando fosse venuto per lui il momento di deporlo. Ma questo momento non era certo vicino, come sembrava pensare qualcuno, compreso Carstairs. A ogni modo, doveva ammettere che nel fondo del suo cuore non aveva in simpatia il suo giovane e brillante collega. Nonostante tutto il suo fascino e tutto il suo talento, in quell'uomo c'era qualcosa che non era certo. Le parole ben nato gli balenarono alla mente. Terribile, le scacciò con una rapida scrollata di spalle. No, così non andava, assolutamente no. Alan Carstairs era un uomo eccellente. Non poteva essere colpa sua, anzi forse era un suo merito essere venuto al mondo con così pochi vantaggi di nascita. Passò mentalmente in rassegna le tappe della carriera di Carstairs: scuole pubbliche, una borsa di studio, la London School of Economics, un matrimonio fortunato. Sì, un matrimonio decisamente fortunato, pensò Sir Julius. Senza l'incoraggiamento di quella donna così ambiziosa, quel giovane sarebbe arrivato ugualmente così in alto? Suo cugino gli aveva preannunciato che la signora Carstairs sarebbe stata a Warbeck. Devo ricordarmi di dirle qualcosa di carino a proposito del marito, si raccomandò. Gli era sempre risultato difficile mostrarsi cortese con la signora Carstairs, forse perché lei aveva l'abitudine di sminuire tutti gli uomini politici che non fossero il suo amato Alan. A Sir Julius non andava affatto di essere sminuito. Rimase immobile, gli occhi che sembravano guardare nel vuoto. Dietro il vetro divisorio poteva vedere le schiene rigide dei due uomini silenziosi seduti sul sedile anteriore. Erano così immobili e impersonali. Sir Julius provò quasi fastidio. Perché l'ufficialità aveva sempre il potere di trasformare gli uomini in automi? Sir Julius amava pensare a se stesso come a un tipo cordiale, amichevole, conscio, come era doveroso, della propria posizione e di quanto gli era dovuto, ma capace di rimanere umano e avvicinabile. Nonostante gli sforzi, però, non era mai riuscito a intrattenere rapporti sereni con quei due. Dovevano avere qualcosa che non andava, non c'erano dubbi. Holly, l'autista, non era male in fondo. I suoi abitavano nei dintorni di Markhampton e Sir Julius si era impegnato a sistemare le cose in modo che potesse accompagnarlo in macchina per il Natale a Warbeck Hall e tornare a prenderlo solo dopo le feste, per il viaggio di ritorno. Per questo suo gesto generoso, Holly gli aveva mostrato almeno un po' di gratitudine, anche se non certo quello che ci si sarebbe aspettati. Ma quell'altro, Rogers, il poliziotto che gli era stato assegnato dalla sezione speciale di Scotland Yard, qualche volta si chiedeva se Rogers fosse davvero un essere umano. Da 3 mesi quell'individuo era la sua ombra, eppure non era riuscito a conoscerlo meglio di quanto lo conoscesse all'inizio. Era un tipo tranquillo, cortese, rispondeva sempre quando gli si rivolgeva la parola. Ma questo era tutto. Certo, doveva considerarsi fortunato che Rogers non fosse sgradevole come il suo predecessore, quel tipo che continuava a tirar su col naso rumorosamente. Ma ciò nonostante, Sir Julius si sentiva scontento. Era scoraggiante passare tanto tempo in compagnia di un uomo che non si lasciava mai impressionare. E qui stava l'origine del problema. Il cancelliere aveva un'indole piuttosto vanitosa e aveva fatto carriera impressionando gli altri. E ora il destino crudele gli aveva assegnato come guardia del corpo un uomo che non si lasciava toccare dai raggi della sua personalità, quasi si fosse trattato del freddo bagliore della luna. Intanto i primi fiocchi di neve cominciavano a cadere sul parabrezza, mentre il tergicristallo andava avanti e indietro con la monotonia di un metronomo. La macchina aveva lasciato la nazionale e stava seguendo una strada che, malgrado il buio, si faceva sempre più familiare agli occhi del vecchio seduto sul sedile posteriore. Quella strada stava diventando quasi un'estensione della sua personalità, come può accadere solo con i luoghi conosciuti e amati dall'infanzia. Non si trattava più di una strada che portava da Londra al Markshire, era la strada per Warbeck e, man mano che il viaggio procedeva, qualcosa di misterioso avveniva in fondo all'anima dell'onorevole Sir Julius Warbeck, membro del Parlamento, cancelliere dello scacchiere del più avanzato governo socialista dell'Europa occidentale. Adesso aveva 15 anni e veniva da Eton per trascorrere con lo zio le feste natalizie. E mentre i luoghi a lui più noti si succedevano l'uno all'altro, tornava a provare l'orgoglio di appartenere a una delle più vecchie famiglie dell'Inghilterra e, insieme, invidia per il cugino che avrebbe ereditato tutti gli splendori di quel luogo meraviglioso. Quando l'automobile rallentò per superare il ponte a schiena d'asino sopra il torrente che separava il villaggio di Warbeck dalla proprietà, Sir Julius si trovò, a distanza di 40 anni, a maledire il destino che aveva fatto di suo padre il figlio più giovane, privandolo di una posizione che lui avrebbe occupato con dignità e grazia. Furono i sobbalzi della macchina sul viale, decisamente mal tenuto, a rompere l'incantesimo. Sir Julius tornò bruscamente in pieno XX secolo, in un mondo dove i proprietari di dimore storiche erano ormai pietosi anacronismi, nell'attesa disperata dell'ora in cui l'inesorabile progresso della giustizia sociale li avrebbe costretti ad abbandonare i privilegi usurpati da troppo tempo. Le frasi del suo ultimo discorso elettorale gli balenarono alla memoria con soddisfazione. Finalmente, l'invidioso studente di 40 anni prima si era vendicato. Non che lui nutrisse un qualche rancore nei confronti del cugino. Apprezzava, anzi, il gesto che aveva fatto invitando per l'ultima volta il rappresentante dell'ordine nuovo alla vecchia dimora di famiglia, e aveva mostrato il suo apprezzamento accettando l'invito. Ma si trattava dell'ultima volta, non c'erano dubbi. A Lord Warbeck non rimaneva più molto tempo per questo mondo. Lo aveva scritto abbastanza chiaramente nella sua lettera di invito. E dopo di lui non ci sarebbero più stati Warbeck di Warbeck Hall. Ci avrebbe pensato la prossima legge di bilancio. Meglio così, in fondo. Il vecchio ordine sarebbe scomparso con un rappresentante onesto e degno di stima. Ma per quel che riguardava il giovane Robert, al solo pensiero di Robert Warbeck e di ciò che rappresentava, il cancelliere si sentì ribollire il sangue nelle vene. E così, a scendere dall'auto al termine del viaggio, fu un uomo irragionevolmente acceso in volto e irritato.

0: Avete ascoltato un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduttore Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo.

0: che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori, spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora, vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro, mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico, e con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno, l'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so, Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè, olè, bravo, corri!» da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico «Vai piano, le pietre sono levigate, se cadi...» Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona, incalza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano. Finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova. Non ci sto più. La cerniera non chiude. I bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine? Scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla? Quella storica. I pizzi? Il velo? Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione. Un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta. Io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato Paolo è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo. È nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
3: L'agonia di un bambino, gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni, da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro, una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse è meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della Terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della Luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima, dopo, mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2, e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi, a testa in giù. Come era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende. Le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbari e pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse con il dolore per Alfredino c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e due genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: O impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, clamoroso. Gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors? Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita. E non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Louise Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari, con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023, l'ex ufficiale dell'intelligenza americana, David Grush, ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici. Provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grush. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia. E magari, con uno di questi, abbiamo già avuto contatti diretti, senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino.
1: Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello, perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Amnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano, per esempio, lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore, per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del Lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zduńska-Bola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri quattro figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli. E nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute, l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, per pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda. Ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta, che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza.
7: Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti

0: territorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, con segni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli, in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Non so che ricordo abbiate voi di quella che era Internet nel 1996. Sui computer era arrivata da poco la grande novità di Windows 95, anni luce più evoluto di Windows 3, ma moltissimi utenti ancora usavano MS-DOS 6, ormai sempre più messo in ombra dalle nuove interfacce grafiche. Google sarebbe stato lanciato solo l'anno seguente. Internet aveva già scelto la sua strada maestra, quella dei siti web, del protocollo HTTP, dei browser, ma altri sistemi di comunicazione globale su Internet resistevano ancora, proprio perché erano molto efficaci e decine di migliaia di utenti li usavano ormai da molti anni. Uno di questi, in particolare, era particolarmente geniale ed efficace e, oltre a fare molto bene il suo lavoro, era anche il simbolo di una libertà di scambio del pensiero e delle informazioni tra pari, senza padroni, marchi e marketing, senza pubblicità, senza interessi e senza censure, che all'epoca, forse un po' ingenuamente, si pensava fosse lo spirito stesso di questa nuova rete di comunicazione globale. Sto parlando di Usenet, o per chi se lo ricorda, il magico mondo dei newsgroup. Usenet nasce alla Duke University, negli Stati Uniti, nel 1980, e l'idea dei due studenti, Tom Truscott e Jim Ellis, è tanto semplice quanto geniale. Permettere a tutti gli utenti di una rete di computer di condividere informazioni in modo strutturato, organizzato e ordinato gerarchicamente, su qualsiasi argomento. Usenet arrivò molto prima del web e per anni fu l'incubatore di tutte le forme espressive e le regole, scritte e non scritte, che poi sarebbero passate in buona parte al web, come le emoticon, le FAQ, lo spam, la netiquette e così via. Quando nel 1989 Tim Berners-Lee annunciò il lancio del World Wide Web, lo fece proprio su Usenet.

Nella loro forma esteriore, i newsgroup erano degli antenati molto simili ai social network odierni, ma la loro filosofia era profondamente diversa e, opinione personale, ci sentiamo di dire anche decisamente migliore. Al centro dei social network, per come sono concepiti quasi tutti, c'è l'individuo, la persona che espone i suoi post ad una cerchia ristretta di utenti o a tutto il pubblico, che reagisce con like, cuoricini e commenti. Certo, sui social si parla di vari argomenti, ci sono stanze e aree tematiche, pagine, gruppi specializzati, ma l'origine e il fondamento di tutta la loro struttura è la personalità dell'utente, che invia i propri contenuti sul social perché siano visti dagli altri. Per fare un esempio, la frase «Io amo i tulipani» su Usenet sarebbe stata una frase incentrata soprattutto sui tulipani. Sui social network di oggi è una frase il cui accento cade su «Io».

0: Usenet è anche una rete distribuita. Questo vuol dire che nessuno la può controllare interamente. Ogni server contiene tutte le informazioni degli altri e periodicamente si aggiorna copiando l'intera struttura dagli altri server. Anche spegnendo un server, gli altri continuano a funzionare e la rete Usenet rimane attiva. Se anche alcuni server si coalizzassero per rendere, ad esempio, a pagamento determinati contenuti, ci sarebbe sempre qualche server libero che continuerebbe a replicare i contenuti su altri server e di fatto non è possibile impedire che certi contenuti si diffondano oscurando dei server specifici. È una logica ancora oggi utilizzata da molti servizi come quelli peer-to-peer o per certe parti del cosiddetto dark web, perché è estremamente difficile controllare o abbattere questo tipo di infrastruttura che si comporta come l'idra mitologica, tagliandole una o più teste ne ricrescono delle altre. Se fate qualche ricerca vedrete che in certi ambiti dove la privacy e la necessità di un'infrastruttura distribuita e non controllabile sono determinanti, Usenet è ancora ampiamente utilizzata. Lo spam, come dicevamo prima, esisteva già da tempo su Usenet, ma intorno ai primi di agosto del 1996 cominciarono ad arrivare messaggi veramente strani che attirarono l'attenzione di molti utenti. Il testo di questi messaggi sembrava una cozzaglia casuale di parole non correlate tra di loro e l'unica cosa che avevano in comune era l'oggetto dei messaggi, altrettanto apparentemente privo di senso, Markovian Parallax Denigrate. Grazie agli archivi di Google, l'originale di uno di questi 52 strani messaggi sopravvive ancora e recita queste parole, elencate senza un apparente senso logico.
1: Jitterbugging McKinley A break Newtonian inferring core update Cohen Air collaborate Rue sports writing Rococo invocate Tausal Shadflower Debbie Sterling pathogenesis escritoire adventitious novo ITT most chairperson Dwight Herzog different pinpoint dunk McKinley pendant firelight Uranus episodic medicine Ditty craggy flogging variac brotherhood web impromptu file countenance inheritance cohesion refrigerate morphine Napkin Inland Janeiro Nameable Yearbook Hark.
0: Non so quanto si è potuto capire da questa registrazione automatica, ma le parole, come quelle del titolo, sono casuali, ma in qualche modo non sembrano scelte a caso, anche perché sono quasi tutte parole non comuni e danno l'idea di essere state scelte per un motivo, come se fossero prodotte da un algoritmo o se costituissero una sorta di codice. Ovviamente le migliaia di geek appassionati di crittografia, matematici ed esperti di informatica che popolavano Usenet all'epoca furono immediatamente intrigati dalla sfida di trovare un senso o una origine a queste sequenze di parole. Ma fu tutto inutile, nessuno riuscì nemmeno a capire se si trattasse di un codice o meno. La cosa venne pian piano dimenticata, finché nel 2004 riemerse grazie a una voce di Wikipedia che la riportava e che cominciò a circolare tra i blog e i forum di curiosità irrisolte. Presto la curiosità per questo enigma tornò a interessare migliaia di esperti e appassionati, che però non trovarono una risposta convincente, pur proponendo una infinità di teorie in merito, cifratura, steganografia, messaggi segreti della CIA. Alcuni suggerirono che la parola Markovian nel titolo stesse ad indicare le cosiddette catene di Markov, un sistema matematico che calcola le transizioni tra uno stato ed un altro di un dato insieme di stati. Per fare un esempio, immaginate di dover calcolare le giornate in cui un calciatore è in piena forma rispetto a quelle in cui è fuori forma, sapendo che statisticamente è in piena forma nel 50% dei casi. Con un semplice modello statistico si potrebbe ipotizzare che il calciatore sia in forma al primo giorno, fuori forma al secondo, in forma al terzo, fuori forma al quarto e così via. Ma in realtà è estremamente improbabile che un calciatore si comporti così. Di solito gli sportivi inanellano periodi di forma ottimale e poi succede qualcosa che li fa cambiare di stato e passare a periodi più o meno lunghi di pessima forma. Avendo qualche informazione in più sulle probabilità che il calciatore cambi stato e passi da un livello di forma buona a uno di forma cattiva, si può costruire un modello di catena di Markov che mostrerà periodi continuativi di ottima forma per un po', poi scatterà l'evento di cambio stato e passerà al periodo di cattiva forma per un po' e così via. Questo è un esempio di catena di Markov a due stati, ma si possono fare catene con infiniti stati. La matrice diventerà sempre più complessa, ma continuerà a darci modelli più simili alla realtà di una statistica pure semplice. Un esempio dell'uso di catene di Markov è l'algoritmo PageRank di Google, uno di quelli che stabiliscono la posizione di un risultato nelle pagine di ricerca. Quindi le parole del nostro messaggio misterioso potrebbero essere legate in una catena di Markov, ma nessuno è mai riuscito a capire come. Oppure Markovian potrebbe essere una delle tante parole casuali di un messaggio altrettanto casuale. Qualsiasi cosa rappresenti il messaggio, nessuno è mai riuscito a ricondurlo a qualcosa di logico o sensato. La storia potrebbe finire qua, con la conclusione che il messaggio è solo un insieme di parole casuali, generato chissà dove, chissà come, chissà perché, ma senza particolari segreti nascosti. Ma c'è una cosa che rimette il mistero in gioco. Nel messaggio originale possiamo leggere il nome del mittente, Susan Lindauer. A molti di voi questo nome non dirà nulla, ma agli appassionati di sicurezza nazionale americana invece dice molto. Susan Lindauer è una ex giornalista che nel 2004 venne arrestata con l'accusa di essere una spia del governo di Saddam Hussein. Da allora è stata al centro di numerose teorie del complotto, sia riguardo l'attentato di Lockerbie che sull'11 settembre. Fatto sta che appena la connessione tra Susan Lindauer e il messaggio misterioso venne alla luce, la pagina Wikipedia sparì, alimentando il sempre più forte sospetto che qualcosa di strano stava succedendo. Poteva essere un caso che proprio una spia internazionale stesse mandando a tutti gli utenti di Usenet un messaggio così particolare e incomprensibile? Cosa stava succedendo nell'agosto del 1996 che aveva spinto lei o qualcun altro a suo nome ad inviarlo? E chi era davvero Susan Lindauer?

La vita di Susan è qualcosa che somiglia molto al suo misterioso messaggio. È criptica, complicata, e più la si osserva, più diventa indecifrabile. Tutto inizia ad Anchorage, in Alaska, il 17 luglio 1963. Susan nasce in una famiglia di ricchi magnati nel settore dell'editoria, figlia unica di John Howard Lindauer II, un personaggio che ha diversi punti in comune con il Citizen Kane di Orson Welles. Come Kane, Lindauer tentò anche di entrare in politica nel 1998, ovviamente con il Partito Repubblicano, ma la sua campagna collassò di colpo a causa di uno scandalo sui finanziamenti illeciti. La madre, secondo le cronache locali, amava particolarmente vestirsi con lunghe mantelle nere e girare il mondo frequentando il jet set internazionale. I compagni di classe di Susan la ricordano come una ragazza molto intelligente, ma anche sempre desiderosa di stare al centro dell'attenzione. Susan è una che lavora duro. Dopo essersi laureata allo Smith College, si iscrive alla prestigiosissima London School of Economics, dove ottiene un dottorato in politica pubblica. Subito dopo inizia a collaborare sporadicamente con alcuni giornali sui temi di politica internazionale, diventando poi portavoce politico a tempo pieno. Al momento del suo arresto, nel 2004, Susan, che ha un cugino a capo dello staff di George W. Bush, è profondamente introdotta nell'ambiente di Washington, specialmente nei circoli relativi all'intelligence nazionale, avendo una serie di collegamenti con importanti rappresentanti politici, come ad esempio Carol Moseley Brown, esponente di spicco del Partito Democratico dell'Illinois. Ma mentre costruisce la sua brillante carriera in politica, qualcuno inizia a notare qualcosa di strano nel suo carattere e nel suo comportamento. I suoi colleghi ricordano un comportamento bizzarro e improvvisi cambiamenti di umore e un episodio molto strano. Un commerciante locale la denunciò per molestie a causa di strane telefonate che Susan gli avrebbe fatto, chiedendogli di fare degli incantesimi rivolti contro il giornale The Herald. Nei circoli di Washington le affibbiano il soprannome di Snowflake, fiocco di neve, perché veniva dall'Alaska ed era un tipo più unico che raro, come i fiocchi di neve appunto, intendendo il suo essere una persona speciale in un significato, diciamo, non proprio positivo. Susan era anche un'appassionata oppositrice delle sanzioni imposte all'Iraq e alla Libia e alle nazioni del Medio Oriente in generale, che in quel momento erano il nemico pubblico numero uno nella politica internazionale americana. Andava spesso a New York per incontrare i leader dei governi musulmani, diventandone una specie di lobbista non ufficiale presso il governo. Era convinta che questo suo ruolo di mediazione fosse fondamentale per risolvere la crisi nel Medio Oriente e, a suo dire, era anche un asset della CIA per le trattative sottobanco con l'Iraq. Nel 2002 scrisse una lettera al presidente Bush, descrivendosi come un'esperta di antiterrorismo e negoziati di pace, vantandosi di avere un dono straordinario in questi campi, avendo, parole sue, identificato prima che si verificassero e con un alto grado di accuratezza una dozzina di attentati e un certo numero di tentativi di assassinio dei capi di Stato mondiali. Sia suo fratello che un suo amico riportano che Susan li avvisò di evitare New York prima dell'11 settembre. A metà degli anni 90, nel periodo in cui il messaggio misterioso venne inviato, Susan annunciò che il suo contatto presso la CIA conosceva il nome del vero attentatore responsabile dell'esplosione dell'aereo Pan Am 103 nei cieli di Lockerbie, in Scozia, che uccise 270 persone, attribuito dagli Stati Uniti ai servizi segreti libici, come il governo di Tripoli confermò poi nel 2003, ma che all'epoca si sospettava potesse essere invece di matrice siriana. We'll be right back.

L'FBI arrestò Susan Lindauer a casa sua, a Tacoma Park, in Maryland, la mattina dell'11 marzo 2004, con l'accusa di aver agito come un agente non registrato di un governo straniero. L'accusa indicava in particolare un viaggio che Susan aveva fatto a Baghdad, in cui aveva ricevuto $10,000 dal servizio di intelligence iracheno. In questo viaggio aveva anche parlato con un agente iracheno che in realtà era un agente dell'FBI in incognito, e da questo punto in poi le cose si erano messe male per lei. Nel 2005 venne sottoposta a diverse perizie psichiatriche, finché nel 2006 il giudice la rilasciò dichiarando che la malattia mentale di cui soffriva la rendeva inabile a sostenere un processo. Secondo il giudizio psichiatrico, l'attività di Susan non aveva influenzato nessuno, né avrebbe potuto, e l'importanza dei suoi presunti interventi era tutta e soltanto nella sua testa. Nel 2008, nonostante le insistenze e le accuse di Susan di essere stata usata come capro espiatorio, isolata e rinnegata dalla CIA, la sua perizia psichiatrica venne confermata, e nel 2009 la giustizia si disinteressò ufficialmente del suo caso. Per chi è amante delle teorie del complotto, questa fu un'abile mossa per screditare e far passare per matta una persona scomoda nel delicato equilibrio dei rapporti con il Medio Oriente. E va detto, a supporto di questa tesi, che molti report forniti da Susan non sembravano affatto scritti da una malata di mente ed avevano assolutamente senso rispetto alla situazione politica del momento. Per tutti gli altri, Susan è stata una brillante analista politica il cui estremo desiderio di attenzione è diventato patologico, fino a fargli costruire un castello di invenzioni e ruoli immaginari, nessuno dei quali è mai stato reale o concreto. In questo scenario, aver inviato quello strano messaggio, che sembra così simile ad un codice, potrebbe essere stato un tentativo ulteriore di attirare l'attenzione e avvalorare il suo sedicente coinvolgimento nei servizi segreti, sollevando mistero e curiosità attorno al suo nome. Altri invece sostengono che non fu lei ad inviarlo, ma qualcuno che la impersonò usando il suo account universitario. E per altri ancora, infine, quel messaggio era veramente un codice segreto che per qualche motivo venne diffuso su diversi canali Usenet, forse per avvisare qualcuno in una situazione di emergenza o forse semplicemente per errore.

Susan negò sempre di aver inviato il fatidico messaggio e ci fu chi individuò una seconda Susan Lindauer nella stessa università, laureatasi in educazione fisica nel 1994. La seconda Susan venne contattata su Facebook, ma negò anche lei di aver inviato il messaggio e anzi disse di non sapere nemmeno di che cosa si stesse parlando. Si trattò quindi di una incredibile coincidenza per cui un ignoto spammer usò per caso il nome di una omonima di Susan Lindauer che poi risultò implicata in un caso di spionaggio internazionale? Anche qui è difficile liberarsi dal sospetto cospiratorio che si tratti di un altro tentativo di cancellare le tracce di un misterioso evento imprevisto nella circolazione di informazioni segrete. Nel 2010 Susan ha pubblicato un libro dal titolo Pregiudizio estremo, la terrificante storia del Patriot Act e gli insabbiamenti dell'11 settembre e dell'Iraq, in cui racconta in sostanza di essere stata usata come canale non ufficiale per comunicare con i governi mediorientali e poi scaricata brutalmente dalla CIA e dalla DIA tramite una campagna volta a screditarla facendola passare per una pazza mitomane. È probabile, visto che ci sono elementi a favore di entrambe le teorie, quella di Susan e quella del governo americano, che la verità stia da qualche parte là in mezzo, tra l'imbarazzo del governo e la mania di protagonismo di Susan. Forse il Markovian Parallax Denigrate fu solo uno scherzo, un innocente test di un programmatore, o forse no. È probabile che non lo sapremo mai, ma da oggi forse guarderemo la nostra cartella spam con un occhio diverso. Chissà quali oscuri segreti si nascondono in quelle migliaia e migliaia di messaggi generati automaticamente, che tutti ignorano sistematicamente. D'altronde, come ci insegna Edgar Allan Poe nella Lettera rubata, il modo migliore di nascondere una cosa è proprio quello di metterla casualmente in evidenza in mezzo a tante altre simili.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Sorella maggiore di Loretta Casagrande. Sei lì in fila, in una di quelle attese per cui varrebbe pure la pena di pagare il biglietto, anche se nessuno si sognerebbe mai di chiederlo. Perché quando nel cortile dell'asilo aspetti tua nipote, che per la distanza hai la possibilità di vedere solo ogni tanto, dentro la testa risuonano le campane, pur se una certa dignità è consigliabile. Mentre assapori una delle migliori inquietudini della tua vita, ti lasci prendere da uno struggimento, ripensando a quello che è successo pochi giorni prima, quando la piccola è entrata lì dentro, con in mano un fiocco rosa e il cuore che batteva a mille. Finalmente poteva dare l'annuncio. Era nata la sorellina. Nella videochiamata fatta dall'ospedale, un cartoccio ripieno, un triangolo di faccina rugosa, non più grande di quello della bambola preferita, in braccio alla mamma. Si era sentita importante. Le maestre parlavano della sua sorellina. Sì, proprio la sua. Non importava se parecchi compagni, tutti quelli che per quell'esperienza erano già passati, mostravano completa dissociazione da tanto ingiustificato clamore. Con espressione sdegnosa si stavano chiedendo cosa ci fosse da gioire per una seccatura strillante, oltre che gocciolante, per niente propensa alla socialità. Però le era venuto da piangere quando alla fatidica domanda: come si chiama? In preda all'emozione, si era dimenticata persino quel nome segreto, difeso per mesi col proprio onore, non cadendo nei tranelli che parenti e conoscenti le avevano teso. Ammutolita, non ricordava più il nome dell'entità che da mesi, senza apparire, veleggiava in casa. Si era fatta giorno per giorno meno discreta quando abbracciava la sua mamma, e si prendeva spazio pure nell'armadio della cameretta. Ma nell'arco della giornata lei aveva recuperato. Quando era uscita dall'asilo, più orgogliosa di un generale, mostrava al papà quella coccarda appiccicata al petto, la quale, più che rendere merito a glorie passate, insinuava onori presenti e futuri, vita natural durante. Sorella maggiore. Al di là della vetrata dell'asilo, intanto, ora si avvicinava un giovane plotone, ben inquadrato, zainetti al posto degli armamenti. La parte superiore del corpo è ostacolata alla vista dai disegni appesi sui vetri, ma tu ti impegni al massimo per selezionare tra gli altri i piedini di famiglia, mentre attendi che si aprano le porte per liberare l'esercito. Se ti aspetti però che a rompersi delle file venga sbaragliato fuori, pronto all'attacco a base di baci, sferrato dai parenti, ti sbagli. Come merce preziosa, ogni bambino viene delicatamente consegnato, ad ognuno il suo, che nessuno si appropri di elementi altrui. Ce l'hai di fronte. Capelli al vento, braccia che ti stringono, il suo respiro che ti alita sul collo e anche un po' nell'anima. E tu staresti lì ad abbuffarti di quel pacchettino per un tempo infinito. Intanto le porgi l'oggetto che più di tutti è il simbolo tangibile, olfattivo, gustativo di un'ipotetica carta dei diritti dei nonni. L'ovetto Kinder, che decreta la tua indiscutibile spettanza a viziare. È lei a staccarsi, desiderosa di raccontare, mentre inizia a manipolare la carta del cioccolato. Questa mattina ho fatto un disegno con i colori preferiti del papà e della mamma. Davvero? E poi? Perché i grandi vogliono sempre saperne di più, indagare nel privato. Ed eccola la punizione. Oggi mi sono innamorata. Il punto esclamativo, a dir la verità, l'hai messo tu, impreparata di fronte a un'enunciazione di tal genere. Lei, in fondo, ha espresso una semplice frase affermativa, un dato di fatto, nulla di più. Ma qual è la domanda che, tacchete, ti scappa? Quella che ci puoi scommettere, i genitori le faranno di fronte a una nuova e rinnovata futura dichiarazione, mettiamo fra 10-15 anni? E di chi? Quale individuo osa intromettersi nella sua vita? Affondando i dentini nella cioccolata, ormai spogliata dall'involucro accartocciato, di... E qui è doveroso lasciare l'amato nel suo incognito, perché anche se hai la pessima abitudine di buttare all'aria le faccende di famiglia, non ti azzarderesti a fare la stessa cosa coi dati altrui. Tornando al presente, invece, la domanda successiva è ammissibile solo per chi ha 4 anni. E lui lo sa? Certo, gliel'ho detto io, anche lui è innamorato. Inopportuno informarsi di cosa si occupi e allora ripieghi. Ed è bravo? Quali valori sociali ed etici può prendere in considerazione una bambina di 4 anni? È bravissimo, mangia tutto, non lascia niente nel piatto. Ah beh, allora siamo a posto. Capitolo chiuso? No, vuole entrare nel dettaglio. Mi piace tanto perché mi fa ridere. Quante volte è stato detto, scegliti qualcuno che abbia il senso dell'umorismo. Rimanete così nel percorso verso casa. Lei paga del suo cioccolato, probabilmente ancor più che del nuovo sentimento amoroso. Tu paga nel contemplare un faccino impiastricciato. Appena superata la soglia, si catapulta tra le braccia della mamma, che è stata attenta a depositare per tempo il cartoccio dentro il suo cuscinotto, per dedicarsi solo a lei. Lei che, ricordandosi del conferimento di grado assegnato, prima di fiondarsi tra i suoi giochi, dedica uno sguardo fuggevole alla sorellina, mostrando così, per la giornata odierna, completo adempimento delle incombenze di primogenita. Nel frattempo, pensi a quanto inappropriate fossero le tue preoccupazioni quando hai pensato che la corazzata tranquillità di figlia unica potesse trasformarsi in indifesa vulnerabilità. Va bene portare con distinzione la coccarda di sorella maggiore per qualche giorno, ma ora è la sua vita che sta prendendo in mano. Si fa gli affari suoi, si è innamorata. Con uno che non spreca e apprezza i piaceri della buona tavola. Innamorata magari fino a domani, quando qualcun altro, A oppure C, le farà il solletico. Vuoi mettere le risate

0: Hai caldo? Se vuoi, entriamo. Alle 5 del pomeriggio il mare splendeva sotto l'intenso calore del sole di luglio. Era un momento soffocante. Non s'avvertiva neppure un accenno di quella brezza mediterranea che di solito passava scivolando tra gli archi del portico, anticipando la freschezza dell'acqua laggiù nella cala. «Vuoi andare a stenderti un po'?» insistette la madre. Blanca fece ripetutamente cenno di no con la testa. «No, mamma, sto molto bene qui, davvero». «Mai in luglio», aveva detto Blanca quando l'avevano resa partecipe della loro decisione di stabilirsi sull'isola 3 anni prima. Quando il padre era andato in pensione dall'ospedale, aveva chiuso anche l'ambulatorio e aveva fatto quello che aveva sempre promesso a Marcella. «Ce ne andremo in tempo. Poi penseremo, scriveremo, leggeremo, prenderemo il sole. Ho già pronto il materiale di ricerca per i vari libri e, per quanto ti riguarda, anche tu hai sempre detto che il tempo ti passava senza sapere come, che eri stanca della biblioteca e che volevi mettere in ordine i tuoi appunti, le tue traduzioni. Diventeremo dei vecchi bellissimi, vedrai. E ci lasceremo alle spalle a Madrid tutte le cose superflue, inutili e seccanti». Blanca non si era stupita granché di certi piani. Era ormai stanca di sentirli parlare di quel progetto che sembrava sempre lontano, remoto, e che tuttavia un giorno, quasi naturalmente e senza sforzo, aveva assunto concretezza. La casa esisteva già. Fin dalla sua infanzia era stata la casa delle estati, dei Natali e delle Settimane Sante. La casa sull'isola che si ergeva su un promontorio sovrastante una piccola cala con la sua spiaggia deserta e un sentiero che risaliva serpeggiante dal mare fino al portico. Quando Blanca era bambina, il padre le aveva raccontato storie di pirati che utilizzavano quel piccolo porto naturale come rifugio per i loro sbarchi clandestini. L'infanzia in quel posto era stata meravigliosa, ma poi l'adolescenza, con tutta la sua urgenza e la sua avidità di esperienze nuove, l'aveva spinta molto lontano da lì. Così come l'aveva allontanata da uno stile di vita che racchiudeva le ultime braccia di un sogno giovanile a cui i suoi genitori, invece, non avevano mai rinunciato. Per questo motivo, quando le avevano parlato di questa ritirata repentina e urgente, lei si era limitata a dire «Molto bene, vi verrò a trovare spesso, in qualsiasi momento dell'anno, mai in luglio però». E questo perché luglio era il mese migliore sulle spiagge del nord, il mese più luminoso e dalle giornate più lunghe, il mese che Blanca preferiva. Tuttavia, adesso era luglio e Blanca si trovava lì, insieme a suo marito, per una visita inaspettata. «Avevo voglia di fuggire dai bambini, anche se solo per poco», spiegò Blanca. E Marcella stava per dirle che a loro avrebbe fatto molto piacere avere lì i nipoti, ma poi aveva deciso di tacere. In quel momento erano rimaste loro due sole, immerse in una di quelle lente e pacate conversazioni del dopo pranzo. Abbandonate nelle poltrone di vimini, evitavano di guardare in basso verso il mare, verso il riflesso accecante dell'acqua. «Tuo padre e Luis si saranno messi a dormire in coperta, all'ombra di qualche cala, verso est», disse la madre, e Blanca non rispose. Teneva gli occhi chiusi e sembrava riposare. Le occhiaie azzurrine erano più evidenti ora che le palpebre abbassate occultavano lo scintillio delle sue pupille. «Tre figli sono tanti», pensò Marcella, «anche se non lavora, anche se in casa ha chi l'aiuta e non le manca mai l'appoggio della famiglia di Luis. Un brivido d'angoscia oscurò il ricordo della mattinata, dei bagni ripetuti, del pranzo preparato insieme. Insalata, pesce e frutta, il menù tipico dell'isola, ti ricordi ancora, vero? E poi vedrai, quando quei due ci porteranno altro pesce. La mattina era trascorsa serenamente, avevano parlato poco, come se il piacere di stare insieme fosse tanto forte da frenare il dialogo. I bambini sono stupendi, sani, allegri, belli e intelligenti, disse Blanca inaspettatamente, quasi stesse riflettendo ad alta voce. E la madre non le rispose, aspettando che proseguisse nelle sue confidenze. Ma lei si fermò di colpo e si limitò a sorridere in modo impercettibile. Più tardi, quando il vino bevuto a pranzo aveva ormai acceso la conversazione, Marcella aveva detto: «Come ti sei organizzata bene la vita, Blanca? È proprio come l'avevi sempre sognata. Fin da quando eri piccola ci ripetevi: "Io voglio un bel marito, molti bambini e una casa grande". Noi ridevamo insieme a te, ma con il passare del tempo non c'è più stato alcun dubbio. Parlavi sul serio?» Blanca le lanciò uno sguardo strano, vagamente interrogativo, quindi disse con voce pacata: «Siamo così diverse tu e io. Credo di aver scelto una vita ordinata e borghese perché voi eravate così stravaganti». La parola le era venuta quasi senza volere e a Marcella era sembrata sorpassata e fuori luogo. «Stravaganti?» domandò. «Io non direi proprio. Abbiamo sempre lavorato con una certa disciplina, abbiamo condotto una vita tranquilla. Non capisco che cosa intendi con stravaganti». «Voglio dire che non avete mai inseguito il successo materiale. E esisteva solo il vostro lavoro, i viaggi, le isole. Neanche a parlarne degli obblighi della vita sociale, di feste organizzate e di questo genere di cose. Sempre in perfetto accordo tra di voi, innamorati delle stesse cose, con le stesse opinioni. Io volevo una vita brillante e confortevole». «È quello che hai?» disse un po' sbrigativa e tagliente la madre. «Proprio così», ribatté Blanca, e non aggiunse altro. In quel momento, vedendola vulnerabile nella sua sonnolenza rilassata, Marcella provò un impeto di tenerezza dimenticata. «È ancora la mia bambina, sarà sempre la mia bambina», si disse. Per anni aveva avuto l'impressione che volesse allontanarsi da loro. Aveva portato a termine senza grande entusiasmo i suoi studi da avvocato, una carriera che, secondo Marcella, era assurda per Blanca, anche se non aveva mai reso partecipi di questa sua convinzione il proprio marito e tantomeno la stessa Blanca. Dove, quando e con chi? Mai aveva parlato della facoltà di legge come di qualcosa che le piacesse davvero? E il matrimonio era arrivato subito dopo, un'estate. Un matrimonio con tanto di velo, tulle, regali e una grande festa nel giardino della casa dei genitori di Luis a Zarauz. Per loro due era stato triste, ma ciò nonostante, Marcella aveva difeso in ogni modo possibile quella cerimonia agli occhi di un Victor molto più scettico. «Devi imparare ad accettare le scelte degli altri. Blanca avrebbe potuto fare tante cose. È sveglia e sensibile», aveva replicato Victor. «Blanca è intelligente e sa quello che vuole. Le abbiamo insegnato a usare il cervello. Non ti preoccupare». Quando poi erano arrivati i bambini, a intervalli di poco più di un anno uno dall'altro, e Blanca sembrava tanto felice, Victor aveva dovuto arrendersi all'evidenza. «Avevi ragione. Non possiamo pretendere che le persone che amiamo scelgano di fare la vita che piace a noi. In ogni caso, Luis era un uomo forte, determinato negli affari, con tutti i suoi schemi mentali irremovibili, con tutti i suoi atteggiamenti tradizionali, ma sicuramente un buon marito e anche un buon padre. Un uomo sicuro di sé. Sicuro. Che parola terribile, pensò Marcela, in possesso della verità. A Marcela la verità era sempre parsa sfuggente e mutevole. La mia sola certezza è la consapevolezza dell'incertezza, pensò, e si soffermò a contemplare il grande scoglio deserto che usciva dal mare di fronte alla cala. Al tramonto il sole sarebbe disceso dietro quell'isolotto. A seconda delle stagioni il ponente poteva variare. Lo scoglio no. Anche se forse era vero il contrario. E se l'isolotto non fosse stato che un miraggio? All'improvviso una brezza fresca passò sotto il portico. Blanca aprì gli occhi e incontrò lo sguardo della madre fisso sul suo volto, anche se dall'espressione la donna sembrava come assente e svuotata. «A che cosa pensi, mamma?»
1: «Sciocchezze! Pensa che mi stavo chiedendo se per caso quello scoglio non fosse un miraggio!»
0: Blanca sorrise e Marcela realizzò di averglielo visto fare pochissimo da quando era arrivata la sera precedente. Ma forse era perché non le aveva prestato attenzione, occupata com'era a preparare la cena, a sistemare la stanza degli ospiti perché si sentissero a loro agio. «Arrivare così, senza preavviso, Blanca, non è proprio da te?» In quel momento, con ogni probabilità, Blanca doveva aver sorriso, benché lei, che era china per rifare il letto, non l'avesse notato. La sera del loro arrivo, dopo cena, gli uomini si erano andati a invischiare in una discussione abbastanza noiosa sui problemi del paese. Si erano messi a sedere fuori, nel giardino di agavi, Sabine e Oleandri, che circondava la casa e si distendeva con un grande spiazzo davanti al portico. Il cielo riversava carichi di stelle sul mare. Una luce, in lontananza, segnalava la presenza di una piccola imbarcazione da pesca. Verso ovest, le luci del villaggio vicino palpitavano debolmente. Uno zigzag luminoso serpeggiò sulle case e più tardi si sentì un tambureggiamento assordante. «Le sagre di luglio», aveva detto Marcela, e aveva guardato Blanca, che era rimasta seduta nel punto più lontano del portico, quello che si affacciava sul giardino. «Un altro bicchiere?» aveva chiesto la madre. E Blanca aveva alzato il calice che aveva in mano per farle vedere che era ancora pieno per metà. «Raccontami un po', mamma, frequentate molta gente?» aveva domandato. «Giocate ancora a bridge con i vecchi inglesi di Punta del Gallo?» Marcella si era stretta nelle spalle. «Sì, ogni tanto li vediamo, ma non spesso. Sono diventati un po' seccanti con i loro giochi e tutti i loro acciacchi. E poi a tuo padre piace stare da solo.» Era rimasta un attimo perplessa e poi si era corretta. «Gli piace stare noi due soli. E voi invece uscite spesso?» Blanca, alzandosi in piedi, aveva posato il bicchiere sulla tavola vicina. Aveva fatto un respiro profondo, stirandosi le membra che la lunga pausa d'immobilità aveva intorpidito. «Che clima!» aveva detto. «L'avevo quasi dimenticato.» E poi aveva aggiunto in risposta alla domanda di Marcela: «Noi, sì, usciamo abbastanza durante tutto l'anno. Andiamo spesso al circolo, o giochiamo a tennis o a carte. E insomma, tu lo sai bene com'è la vita in una città del nord. Tu ci sei stata in una città di questo tipo. Anche se poi te ne sei andata. Adesso, d'estate, c'è Jarauz e la spiaggia e qualche gita per andare a pesca sulla barca di mio suocero, con cognati e cognate. Arrivava fino a loro il sommesso mormorio della conversazione tra i due uomini. Victor stava fumando, Luis no. «Dovresti smettere», aveva consigliato a suo suocero Luis durante la cena. «Fa male. Ogni giorno che passa diventa sempre più evidente che fa male. Proprio tu, che sei un dottore. Fumare è pericoloso». Victor aveva sorriso con una certa noncuranza. «Vivere è pericoloso», aveva commentato. Nell'oscurità del giardino si poteva vedere la brace luminosa della sigaretta. «Tutti a letto, forza!» aveva detto poi Marcella, che conservava una sfumatura di autorità materna nella voce. «Si è fatto molto tardi e voi due domattina volete alzarvi presto per andare a pesca?» Obbedienti, avevano iniziato tutti ad alzarsi e a ritirarsi in casa. Più tardi, nell'intimità della loro camera da letto, Victor aveva detto: «Sembrano felici, vero?» Marcella, stringendosi nelle spalle, aveva dato una risposta alquanto laconica: «Così pare». In quel momento i due uomini stavano risalendo per il sentiero della cala, portando le ceste, le magliette e i costumi da bagno. Risalivano in silenzio e senza fretta. Il sole stava iniziando la piroetta che eseguiva prima di uscire di scena, si nascondeva dietro la rupe deserta e l'adornava con la sua cresta fiammeggiante. Nel mare restava una traccia di quest'incendio. I contorni della costa si stagliavano con più decisione al calare del sole. Nell'entroterra emergevano nitide le sagome di alcune case di braccianti disseminate in mezzo alla campagna. Victor e Luis si stavano avvicinando e le due donne, in piedi sotto il portico, attendevano il loro arrivo. Victor posò a terra il suo carico e si asciugò il sudore della fronte senza dire nulla. Fu Luis che prese la parola, ma non lo fece per raccontare com'era il mare, com'era andata la pesca, come avevano passato la giornata. Parlò e si rivolgeva a Blanca, anche se non la guardava negli occhi. «Ho parlato con tuo padre. Gli ho detto che abbiamo intenzione di separarci». Nessuno replicò. Blanca rimase immobile. Neppure un muscolo del suo viso si contrasse. Non cercò di spiegare le cause, i motivi, le lamentele, i torti. Victor andò a sedersi sulla scalinata di accesso alla casa e continuò a fregarsi la fronte con un gesto che ripeteva ormai meccanicamente. Luis entrò in casa. Lo si poteva sentire in cucina che si liberava dai suoi fardelli. Quindi il rumore della porta del frigorifero e il tintinnio di un cubetto di ghiaccio in un bicchiere di cristallo. Poi il silenzio. Marcella guardava sua figlia. Si rivolse a lei in un tono sereno. «Sei sicura?» domandò. «Sei sicura che non stai commettendo un errore?» Blanca continuava a restare immobile. «Sì, mamma, sono sicura». «E che cosa hai intenzione di fare adesso?» «Penso di tornare a vivere a Madrid, se voi mi lasciate il vostro appartamento, e di lavorare. Voi non potete capire perché avete azzeccato tutto nella vita e fate sempre tutto bene e siete perfetti». Parlava senza ironia, cercando con calma le parole, una dopo l'altra. «È stato tutto un errore fin dal principio, un miraggio». Marcella l'ascoltava sopraffatta da un'immensa angoscia. Non poteva dirle che in fondo a ogni scelta s'annida sempre qualche errore. Non voleva ammettere davanti a lei di essersi sbagliata a sua volta, di non sopportare la pace di quell'isola, la solitudine di quell'isola, la sua rarefazione perfetta. Non voleva confessare di rimpiangere la città, la fretta, la lotta e la stanchezza,
1: la ribellione, la protesta e gli splendidi contatti fugaci che a volte squarciano la nebbia che ci circonda. Doveva aspettare un'altra occasione, un altro viaggio, un nuovo incontro per poter confessare a Blanca di aver accettato i sogni di Victor, di aver inseguito i sogni di Victor e di essersi sbagliata. Doveva aspettare perché un naufragio era più che sufficiente per quel giorno. Doveva aspettare un altro po' prima di fuggire a sua volta dal suo miraggio.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, Raffaella Carrà, La regina dei tormentoni, di Mariella Boerci. Diglielo dopo, non prima. Lascia che mi ricordino ballando, non mentre muoio. L'aveva chiesto la regina della televisione italiana a Sergio Iappino, l'uomo con cui aveva condiviso l'amore più lungo, 17 anni, quando le era stato comunicato che un brutto cancro al polmone avrebbe anticipato la fine del suo viaggio. Voglio che il pubblico ricordi il mio sorriso, non la devastazione della malattia. Qualche mese dopo, il 5 luglio 2021, nella calura di un'estate appena ritrovata dopo la difficile pandemia, Raffaella Carrà aveva chiuso gli occhi per sempre, cosciente di una fine tenuta tutta per sé, perché anche morire come amare è il più privato dei segreti. Nessuno, tranne i pochi affetti più stretti, aveva saputo. Ma la notizia, sparata come una fucilata alle 16:20 da tutte le agenzie di stampa, è morta Raffaella Carrà, aveva fermato l'Italia, letteralmente. Interrotti tutti i programmi, ribaltate le prime pagine dei quotidiani e le copertine dei settimanali. Esplosa la rete, ovunque, dalla Spagna che subito l'aveva pianta come una regina, fino all'America che si era fermata per rendere omaggio alla pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Oltre allo sgomento e a una lancinante percezione di perdita, il sentimento più diffuso era l'incredulità, perché quella ragazza dalla frangia bionda che aveva attraversato lo spettacolo popolare del Novecento come nessun altro, alla fine non apparteneva più soltanto allo showbiz, apparteneva a tutti. La vita, una partita a carte. Non è un caso che a 5 anni dalla scomparsa e in tempi di celebrità fragili, la sensazione è che Raffaella non se ne sia mai andata, che senza esserci faccia ancora rumore. Non soltanto per tutte le iniziative in campo che non hanno mai smesso di celebrarla, dall'omaggio nella cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina fino al musical Raffaella, carico di 7 nomination agli Oscar spagnoli, in arrivo nei prossimi mesi in Italia. È qualcosa di più profondo e difficile da spiegare. Come pensare a qualcuno che non si vede da tempo, ma immaginandolo ancora da qualche parte? In uno studio televisivo pieno di luci, dietro le quinte di uno spettacolo, pronta a entrare in scena con quel sorriso generoso che sembrava accendere tutto il resto. Perché Raffaella non era soltanto una star, era una persona che pur senza conoscerci era entrata a far parte della storia di ciascuno di noi, era diventata un'abitudine sentimentale. Una voce, una risata, un video su YouTube, una canzone o un gesto che accompagnano gli anni e finiscono per confondersi con i ricordi di famiglia. Perché non ci ricordano soltanto chi era lei, ci ricordano chi eravamo noi quando la guardavamo. Anche per questo, forse, l'abbiamo creduta immortale. E comunque padrona del suo destino. La vita è una partita a carte, diceva, e a me piace avere il mazzo in mano. Non soltanto modo di dire. Come a tutti i teatranti, giocare le piaceva, burraco, 3-7, scopone, e i soliti amici, tra i quali una allevatrice di galline, anche quando era diventata una delle donne più famose del pianeta. Vinceva spesso, mai denaro, ne aveva grande rispetto, e se non succedeva, pretendeva la rivincita. Purtroppo, come sappiamo, non è andata così nella partita della vita. Cresciuta da 3 donne. E pensare che nella vita di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943, tra la polvere dei bombardamenti, nulla sembrava scritto. Anzi, con la separazione dei genitori, perse le tracce del padre ad appena 2 anni. L'unica cosa che mi ha insegnato è che degli uomini non ci si può fidare. Era andata a vivere con nonna Andreina, a Bellaria, sul mare. Mi hanno cresciuto 2 donne. 3, contando la Nurse inglese, severissima. Anche nonna, vedova di un poliziotto, una vera Azdora, capofamiglia femminile, romagnola, non scherzava. Il giorno in cui lei, fresca 17enne, era tornata a casa piangendo per essere stata scartata da Vittorio De Sica, signorina, torni a casa, a un provino per cui si era preparata tantissimo, aveva trovato soltanto un piatto di passatelli e 2 parole. Mangia e riprovaci. Lì aveva realizzato che nella vita niente arriva per diritto naturale. Bisogna conquistarselo, con la disciplina, il lavoro e la preparazione. Nel 1965, dopo altri rifiuti comparsati in film dimenticabili, si era aperta inaspettatamente la porta di Hollywood. Un piccolo ruolo, poche battute nel film Il colonnello Van Ryan con Frank Sinatra, il quale, una sera a cena, le aveva chiesto la mano regalandole una collana di brillanti. Prontamente restituita. «Signor Sinatra, io canto per soldi, ma dormo gratis con chi scelgo io». Già, lui voleva una moglie, lei il mondo. Voleva essere la Carrà. E pazienza se Hollywood le avrebbe chiuso le porte alle spalle. Dei soldi e dell'ambizione non mi è mai importato niente. Il mio lusso è la libertà di dire di no. Quando scendo dalla giostra ho bisogno di volare, viaggiare, andare via. E così era tornata a Bellaria, il suo luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui lei era sempre la fiola della Iris. L'ombelico del mondo. Ma sarebbe stata la televisione a partire dagli anni 70 il palcoscenico su cui Raffaella avrebbe costruito la sua leggenda, a colpi di paillette, ma non solo. Anche quel caschetto biondo, mosso dal vento e dallo spettacolo, dopo la cura Vergottini, il parrucchiere delle dive, ebbe la sua parte distinguendo quel mondo in avanti Cristo e dopo Cristo, prima e dopo Carrà. Per tacere dell'ombelico, mostrato in primo piano in canzonissima sulla TV nazionale. Uno scandalo che oggi fa sorridere, ma che all'epoca scatenò interrogazioni parlamentari, editoriali indignati, allarmi morali. In realtà il punto non era il corpo, era la libertà. Era quella biondina di Bellaria, 1,50 m o poco più, che ballava guardando dritto nella telecamera con una naturalezza e una felicità disarmanti. Era quella felicità lo scandalo, non la pelle scoperta. Quella leggerezza che a colpi di ombelico e di canzoni diventate poi veri e propri inni stava cambiando il paese. Nel 74, Rumore la catapulta nelle classifiche inglesi, remixata da celebri DJ nel corso degli anni. All'apice del successo, aveva lasciato l'Italia per la Spagna, dove era diventata un'icona. Sempre con una timidezza privata, una misura, un'eleganza che contrastavano con l'energia esplosiva del personaggio pubblico. Fin dall'inizio e oltre la fine, il privato è sempre rimasto fuori scena, protetto con una disciplina quasi etica. Sembrava a tutti di conoscerla, ma alla fine di lei sapevamo pochissimo. Per questo la sensazione è ancora strana. Ma oggi, forse, Raffaella parla più di ieri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani. Quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza. Ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andre Agassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupet fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi, abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in due vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, Ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid. Eplicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti
5: in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo Scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto.

0: È non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficienti a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduzione di Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi. Come ogni anno si celebra il Natale a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è consapevole. Non può contare sul fatto che il figlio Robert possa caricarsi sulle spalle il futuro del venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per le feste e tra loro due estranei. Il dottor Botwing, un erudito che sta conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie del più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo l'uso, sta lì a osservare, ma anche lui ha un brutto segreto che lo lega a quel clima di tensione, ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Buon ascolto.
3: Warbeck Hall è considerata la più antica residenza abitata del Marcshire. La parte più vecchia dell'edificio è probabilmente la stanza dell'archivio, nell'angolo nord-occidentale. Certamente è la parte più fredda. Il dottor Wenceslaus Botwink, laureato a Heidelberg, dottore di lettere a Oxford, già professore di storia moderna all'Università di Praga, membro di una mezza dozzina di accademie da Leida a Chicago, sentiva il freddo che gli entrava nelle ossa mentre lavorava su una pila di manoscritti sbiaditi, interrompendo ogni tanto la lettura per trascrivere qualche frase nella sua spigolosa calligrafia. Il freddo lo conosceva bene, c'era abituato. Faceva freddo nella sua soffitta di studente a Heidelberg, più freddo a Praga nell'inverno del 1917, più freddo ancora nei campi di concentramento del Terzo Reich. Eppure, fino a quando le sue dita non si facevano troppo rigide per stringere la penna, il freddo dell'archivio non turbava in nessun modo la sua concentrazione. Un fastidio sopportabile che veniva ad aggiungersi al suo lavoro, nient'altro. Ciò che invece lo preoccupava in quel momento era la pessima calligrafia con la quale il terzo visconte Warbeck aveva annotato le lettere ricevute da parte di Lord Bute durante i primi 3 anni del regno di Giorgio III. Quelle note a margine, quelle parole sottolineate, abbreviate, interpolate. Il dottor Botwing provava ormai un astio personale nei confronti di quel gentiluomo del XVIII secolo. Era decisamente intollerabile. Un uomo al quale erano state confidate informazioni di capitale importanza, il custode di segreti di Stato di inestimabile valore per le generazioni future, aveva avuto sì la lungimiranza di conservare queste informazioni per la posterità, ma aveva scelto di annotare le confidenze più preziose con una calligrafia illeggibile. Era sua la colpa, unicamente sua, se lo studio dell'archivio Warbeck aveva richiesto un tempo più che doppio rispetto a quello preventivato. E il tempo era prezioso per uno studioso ormai avanti negli anni che non aveva più la salute di una volta. Sarebbe stata colpa di quel vecchio gentiluomo se il lavoro che doveva mostrare l'evoluzione della Costituzione inglese dal 1750 al 1784 fosse rimasto incompiuto alla morte del suo autore. Il dottor Botwing fissò con irritazione i geroglifici che aveva davanti a sé e, attraverso 2 secoli, imprecò contro Lord Warbeck e la sua spuntata penna d'oca. Si sentì un colpo leggero alla porta, poi, senza attendere risposta, un domestico entrò nella stanza. Era un uomo anziano, massiccio, con quella espressione flemmatica così comune fra i maggiordomi delle case nobiliari. «Vi ho portato il tè, signore», disse, mentre appoggiava un vassoio sul tavolo al centro della stanza. «Grazie, Briggs», rispose il dottor Botwink. «Siete molto gentile, davvero. Non avreste dovuto prendervi questo disturbo». «Non è affatto un disturbo, signore. Solitamente prendo anch'io una tazza di tè a quest'ora e dalla dispensa a qui c'è solo una rampa di scale». Il dottor Botwink annuì pensieroso. Conosceva abbastanza bene le abitudini inglesi per sapere che un maggiordomo non spiega di norma perché ha servito il tè a un ospite. Ma Briggs non era sicuro della posizione di quell'ospite all'interno della casa e aveva reputato necessario spiegare che per lui non era stato un disturbo salire una sola rampa di scale. Il dottor Botwink assaporò la sottile distinzione sociale con amara ironia. «È stato comunque molto gentile da parte vostra, Briggs», insistette nel suo inglese sorvegliato, «anche se siamo così vicini. Detto fra noi, siamo i soli abitanti dell'edificio originale di Warbeck Hall». «Certo, signore, questa parte della casa è stata costruita da Perkin Warbeck in persona nell'anno... Oh no, Briggs!» Botwink smise per un momento di versarsi il tè. «Potete raccontare queste cose ai visitatori o ai turisti, ma non a me. Perkin Warbeck è un mito, non storicamente parlando, ben inteso, ma per quel che riguarda la famiglia di Lord Warbeck. Non c'è nessun legame di parentela. Questo ramo della famiglia Warbeck ha un'origine completamente diversa e molto più rispettabile, ve lo assicuro. Sta tutto in quei documenti». Con un cenno del capo, indicò l'armadio di quercia alle sue spalle. «Bene, signore», replicò affabilmente Briggs. «È questo, a ogni modo, ciò che noi diciamo qui, nel Markshire». Il dottor Botwink stava per replicare qualcosa, ma si trattenne. Si limitò invece a mormorare piano, quasi a se stesso, «ciò che noi diciamo qui, nel Markshire», e cominciò a sorseggiare il suo tè. Poi, ad alta voce, «è un vero conforto questo tè, Briggs, riscalda il cuore». Diede un'occhiata un poco orgogliosa al maggiordomo per vedere se avesse apprezzato la sua perfetta padronanza della lingua inglese. Briggs si permise il fantasma di un sorriso. «Proprio così, signore», disse. «Fa molto freddo. Sembra ci sia neve nell'aria. A giudicare dalle previsioni, dobbiamo aspettarci un bianco Natale». «Natale!» Il dottor Botwink appoggiò la tazza sul tavolo. «Siamo arrivati alla fine dell'anno? Si finisce per perdere la nozione del tempo in un posto come questo. Siamo davvero così vicini a Natale?» «E dopodomani, signore?» «Non ne avevo idea. Questo lavoro ha richiesto più tempo di quanto avessi previsto. Credo di aver abusato fin troppo dell'ospità di Lord Warbeck. Forse non è opportuno che io rimanga qui durante le feste. Dovrei chiederglielo. Mi sono preso la libertà di toccare l'argomento con sua signoria proprio poco fa, mentre gli servivo il tè, e ha espresso il desiderio che voi restiate per tutto il periodo delle feste, se la cosa è di vostro gradimento». «Oh, molto gentile da parte sua. Coglierò l'occasione di ringraziarlo personalmente, se sarà in grado di ricevermi. A proposito, come sta oggi?» «Sua signoria sta meglio, grazie. Direi che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi». «Si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi», ripeté pensoso il dottor Botwink. «L'inglese è una lingua magnificamente espressiva, davvero». «Certo, signore. A proposito di Natale, Briggs, immagino che, date le circostanze, i festeggiamenti saranno puramente formali». «Prego, signore». «Voglio dire che non ci saranno fece schioccare le dita con impazienza, come se gli sfuggisse la parola adatta. «Che non ci saranno grandi baldorie, vero?» «Non sono in grado di dire con precisione in che modo verranno trascorse le feste, ma credo di poter affermare che sarà un Natale molto tranquillo. Sua signoria ha invitato soltanto qualche membro della famiglia». «Oh, ci saranno ospiti allora, per esempio?» «Sir Julius arriva questa sera, signore, e domani...» «Sir Julius?» «Sir Julius Warbeck, signore». «Il ministro delle finanze e del tesoro?» «Voglio dire, il cancelliere dello scacchiere nell'attuale governo, vero?» «Precisamente, signore». «Dalle nostre conversazioni ho avuto l'impressione che le idee politiche di Lord Warbeck fossero di natura completamente diversa». «Idee politiche?» «Sir Julius viene qui, ritengo, semplicemente in quanto cugino primo di sua signoria». Il dottor Botwing sospirò. «Dopo tutti questi anni», disse, «qualche volta ho ancora l'impressione che non riuscirò mai a capire l'Inghilterra. Mai». «Avete ancora bisogno di me, signore?» «Vi chiedo scusa, Briggs. La mia volgare curiosità continentale vi ha tenuto lontano dal vostro lavoro». «Niente affatto, signore». «Allora, se potete sopportare di rimanere ancora un poco in questa ghiacciaia, vorrei chiedervi una cosa di grande importanza per me. Quale sarà esattamente la mia posizione in questa casa durante le feste natalizie?» «Signore?» «Farei meglio a tenermi in disparte, vero? Lord Warbeck ha avuto la bontà di trattarmi come ospite da quando sono arrivato qui, ma certo... non posso aspettarmi di essere nella stessa posizione di un membro della sua famiglia, specialmente dal momento che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi. È una situazione piuttosto delicata, vero Briggs?» Il maggiordomo tossì. «State pensando per caso ai pasti, signore?» chiese. «Beh, sì, i pasti sono il vero problema, immagino. Potrei benissimo consumarli quassù, a ore diverse. Che ne pensate?» «Ho avuto l'ardire di accennare al problema con sua signoria poco fa. La difficoltà, come potete immaginare, signore, riguarda il servizio. Confesso di non comprendere affatto questa difficoltà». «Nei giorni andati, signore», rispose Briggs, «non ci sarebbe stato alcun problema. Saremmo stati in quattro in cucina. Avrei avuto due camerieri ai miei ordini diretti. E, naturalmente, avremmo avuto l'aiuto della servitù personale degli altri ospiti. Ma, così come stanno le cose, sono solo e non potrei impegnarmi a servire pasti separati. Non posso fare altro che servire un pasto nella sala da pranzo e un altro nella stanza della servitù, senza considerare, naturalmente, il vassoio per sua signoria che va portato di sopra. Così, se non avete obiezioni, signore...» «Capisco perfettamente, Briggs. Sarò onorato di consumare i miei pasti con voi finché ci saranno ospiti». «O no, signore? Non volevo dire niente di simile. Non mi sarei mai sognato di suggerire a sua signoria una cosa del genere». Malgrado tutta la sua buona volontà, il dottor Botwing aveva fatto una gaffe. Ne era consapevole. «Bene», disse rassegnato, «sono nelle vostre mani, Briggs. Allora dovrò consumare i pasti con la famiglia?» «Se non avete obiezioni, signore». «Obiezioni? E perché mai? Spero solo che non ne abbiano gli altri. Ad ogni modo, sarò molto lieto di conoscere Sir Julius. Potrà illuminarmi su alcuni punti della prassi costituzionale che trovo ancora piuttosto oscuri. Potete dirmi chi sono gli altri ospiti che incontrerò?» «Ci saranno soltanto due signore. Lady Camilla Prendergast e la signora Carstairs. Anche Lady Prendergast fa parte della famiglia?» «Lady Prendergast? Lady Camilla Prendergast? No, signore, è un titolo di cortesia. Viene chiamata così perché è figlia di un pari. È nipote del primo marito della defunta Lady. Noi la consideriamo come un membro della famiglia. La signora Carstairs non ha un legame di parentela. Ma suo padre è stato per molti anni rettore di questa parrocchia. È cresciuta in questa casa, per così dire. Non ci sono altri ospiti, a parte il signor Robert, naturalmente. Il signor Robert Warbeck, il figlio di sua signoria, sarà qui per Natale? Naturalmente, signore. Già, il dottor Botvinck parlava a se stesso. È naturale, immagino. Strano che non ci abbia pensato. Si rivolse al maggiordomo. Briggs, davvero non posso consumare i miei pasti con la servitù? Signore? Credo di non gradire molto l'idea di sedere alla stessa tavola con il signor Robert Warbeck. Signore? Oh, vi ho offeso, immagino. Non avrei dovuto. Ma sapete chi è il signor Robert? Certo che lo so, signore. È il figlio ed erede di sua signoria. No, non sotto questo punto di vista. Sapete che è presidente di quell'associazione che si chiama Lega di Libertà e Giustizia? Lo so, signore. La Lega di Libertà e Giustizia, Briggs, continuò il dottor Botvinck con tono deciso, è un'organizzazione fascista. Oh, davvero, signore? La cosa non vi interessa, Briggs? Non mi sono mai molto interessato di politica, signore. Oh, Briggs, Briggs, esclamò il professore scuotendo la testa con un'aria di rimprovero e insieme di ammirazione. Se solo sapeste quanto siete fortunato a poter dire una cosa del genere. Sir Julius Warbeck si sistemò il plaid sulle ginocchia, scambiò qualche parola con il suo segretario, poi si appoggiò stancamente allo schienale mentre l'automobile si avviava lungo Downing Street. Sul sedile accanto a lui c'era una borsa da lavoro nella quale si trovavano gli ultimi rapporti sui negoziati che il Tesoro stava conducendo a Washington con il governo degli Stati Uniti. C'era abbastanza materiale da occupare le 2 ore che il viaggio fino a Warbeck avrebbe richiesto. Ma solo quando l'automobile abbandonò il traffico del centro di Londra e imboccò a buona andatura la grande strada nazionale, Sir Julius decise di mettersi al lavoro. Poggiò la borsa sulle ginocchia, l'aprì e cominciò a studiare i fogli fittamente battuti a macchina. Un rapporto ben fatto, pensò. Uno di quei rapporti che ci si poteva aspettare da Carstairs. Con una punta di orgoglio pensò che Carstairs era stato una sua scoperta. In pochi, 10 anni prima, avrebbero immaginato una brillante carriera per quel giovane. E Sir Julius, che di norma non perdeva occasione per attribuirsi il merito dei propri successi, poteva vantarsi di essere stato uno di quei pochi. Il cielo invernale si faceva sempre più scuro di nuvole che minacciavano neve. Le cifre cominciarono a danzare davanti agli occhi stanchi del cancelliere. Una buona scusa per riporre nella borsa il rapporto che non aveva ancora terminato di leggere e tornare ad appoggiarsi allo schienale. Carstairs. Questa volta il nome suscitò in lui una punta di irritazione. Sì, indubitabilmente aveva fatto molta strada quell'uomo e altra ancora ne avrebbe fatta. Alcuni giornalisti bene informati ne avevano parlato come del futuro cancelliere dello scacchiere e Sir Julius, con il suo realismo di uomo politico d'esperienza, ammetteva con se stesso che nessuno era eterno e che doveva essere lieto che spalle così capaci aspettavano di ricevere quel peso quando fosse venuto per lui il momento di deporlo. Ma questo momento non era certo vicino, come sembrava pensare qualcuno, compreso Carstairs. A ogni modo, doveva ammettere che nel fondo del suo cuore non aveva in simpatia il suo giovane e brillante collega. Nonostante tutto il suo fascino e tutto il suo talento, in quell'uomo c'era qualcosa che non era certo... Le parole ben nato gli balenarono alla mente. Terribile. Le scacciò con una rapida scrollata di spalle. No, così non andava. Assolutamente no. Alan Carstairs era un uomo eccellente. Non poteva essere colpa sua. Anzi, forse era un suo merito essere venuto al mondo con così pochi vantaggi di nascita. Passò mentalmente in rassegna le tappe della carriera di Carstairs. Scuole pubbliche, una borsa di studio, la London School of Economics, un matrimonio fortunato. Sì, un matrimonio decisamente fortunato, pensò Sir Julius. Senza l'incoraggiamento di quella donna così ambiziosa, quel giovane sarebbe arrivato ugualmente così in alto? Suo cugino gli aveva preannunciato che la signora Carstairs sarebbe stata a Warbeck. Devo ricordarmi di dirle qualcosa di carino a proposito del marito, si raccomandò. Gli era sempre risultato difficile mostrarsi cortese con la signora Carstairs, forse perché lei aveva l'abitudine di sminuire tutti gli uomini politici che non fossero il suo amato Alan. A Sir Julius non andava affatto di essere sminuito. Rimase immobile, gli occhi che sembravano guardare nel vuoto. Dietro il vetro divisorio poteva vedere le schiene rigide dei due uomini silenziosi seduti sul sedile anteriore. Erano così immobili e impersonali. Sir Julius provò quasi fastidio. Perché l'ufficialità aveva sempre il potere di trasformare gli uomini in automi? Sir Julius amava pensare a se stesso come a un tipo cordiale, amichevole, conscio, come era doveroso, della propria posizione e di quanto gli era dovuto, ma capace di rimanere umano e avvicinabile. Nonostante gli sforzi, però, non era mai riuscito a intrattenere rapporti sereni con quei due. Dovevano avere qualcosa che non andava, non c'erano dubbi. Holly, l'autista, non era male in fondo. I suoi abitavano nei dintorni di Markhampton e Sir Julius si era impegnato a sistemare le cose in modo che potesse accompagnarlo in macchina per il Natale a Warbeck Hall e tornare a prenderlo solo dopo le feste, per il viaggio di ritorno. Per questo suo gesto generoso, Holly gli aveva mostrato almeno un po' di gratitudine, anche se non certo quello che ci si sarebbe aspettati. Ma quell'altro, Rogers, il poliziotto che gli era stato assegnato dalla sezione speciale di Scotland Yard, qualche volta si chiedeva se Rogers fosse davvero un essere umano. Da 3 mesi quell'individuo era la sua ombra, eppure non era riuscito a conoscerlo meglio di quanto lo conoscesse all'inizio. Era un tipo tranquillo, cortese, rispondeva sempre quando gli si rivolgeva la parola. Ma questo era tutto. Certo, doveva considerarsi fortunato che Rogers non fosse sgradevole come il suo predecessore, quel tipo che continuava a tirar su col naso rumorosamente. Ma ciò nonostante, Sir Julius si sentiva scontento. Era scoraggiante passare tanto tempo in compagnia di un uomo che non si lasciava mai impressionare. E qui stava l'origine del problema. Il cancelliere aveva un'indole piuttosto vanitosa e aveva fatto carriera impressionando gli altri. E ora il destino crudele gli aveva assegnato come guardia del corpo un uomo che non si lasciava toccare dai raggi della sua personalità, quasi si fosse trattato del freddo bagliore della luna. Intanto i primi fiocchi di neve cominciavano a cadere sul parabrezza, mentre il tergicristallo andava avanti e indietro con la monotonia di un metronomo. La macchina aveva lasciato la nazionale e stava seguendo una strada che, malgrado il buio, si faceva sempre più familiare agli occhi del vecchio seduto sul sedile posteriore. Quella strada stava diventando quasi un'estensione della sua personalità, come può accadere solo con i luoghi conosciuti e amati dall'infanzia. Non si trattava più di una strada che portava da Londra al Markshire, era la strada per Warbeck e, man mano che il viaggio procedeva, qualcosa di misterioso avveniva in fondo all'anima dell'onorevole Sir Julius Warbeck, membro del Parlamento, cancelliere dello scacchiere del più avanzato governo socialista dell'Europa occidentale. Adesso aveva 15 anni e veniva da Eton per trascorrere con lo zio le feste natalizie. E mentre i luoghi a lui più noti si succedevano l'uno all'altro, tornava a provare l'orgoglio di appartenere a una delle più vecchie famiglie dell'Inghilterra e, insieme, invidia per il cugino che avrebbe ereditato tutti gli splendori di quel luogo meraviglioso. Quando l'automobile rallentò per superare il ponte a schiena d'asino sopra il torrente che separava il villaggio di Warbeck dalla proprietà, Sir Julius si trovò, a distanza di 40 anni, a maledire il destino che aveva fatto di suo padre il figlio più giovane, privandolo di una posizione che lui avrebbe occupato con dignità e grazia. Furono i sobbalzi della macchina sul viale, decisamente mal tenuto, a rompere l'incantesimo. Sir Julius tornò bruscamente in pieno XX secolo, in un mondo dove i proprietari di dimore storiche erano ormai pietosi anacronismi, nell'attesa disperata dell'ora in cui l'inesorabile progresso della giustizia sociale li avrebbe costretti ad abbandonare i privilegi usurpati da troppo tempo. Le frasi del suo ultimo discorso elettorale gli balenarono alla memoria con soddisfazione. Finalmente, l'invidioso studente di 40 anni prima si era vendicato. Non che lui nutrisse un qualche rancore nei confronti del cugino. Apprezzava, anzi, il gesto che aveva fatto invitando per l'ultima volta il rappresentante dell'ordine nuovo alla vecchia dimora di famiglia, e aveva mostrato il suo apprezzamento accettando l'invito. Ma si trattava dell'ultima volta, non c'erano dubbi. A Lord Warbeck non rimaneva più molto tempo per questo mondo. Lo aveva scritto abbastanza chiaramente nella sua lettera di invito. E dopo di lui non ci sarebbero più stati Warbeck di Warbeck Hall. Ci avrebbe pensato la prossima legge di bilancio. Meglio così, in fondo. Il vecchio ordine sarebbe scomparso con un rappresentante onesto e degno di stima. Ma per quel che riguardava il giovane Robert, al solo pensiero di Robert Warbeck e di ciò che rappresentava, il cancelliere si sentì ribollire il sangue nelle vene. E così, a scendere dall'auto al termine del viaggio, fu un uomo irragionevolmente acceso in volto e irritato.

Avete ascoltato un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduttore Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori. Spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora. Vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno, l'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so, Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli: Olè, olè, bravo, corri! Da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico, vai piano, le pietre sono levigate, se cadi. Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona in Calza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano, finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova, non ci sto più. La cerniera non chiude, i bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine, scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla, quella storica. I pizzi, il velo. Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione, un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta, io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo, è nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
3: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro, una malattia che gli rendeva faticosa la vita. Gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla Luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla Luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse è meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della Terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della Luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2, e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con 4 figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi, a testa in giù. Come era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse con il dolore per Alfredino c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e due genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: solo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Lipedema, chiamiamolo col suo nome. Gambe e braccia che resistono a ogni terapia antigonfiore. È così che si presenta questa malattia poco o per niente riconosciuta e capace di rovinare la vita a una donna su 10. Se ti dicono è cellulite, cambia medico. Di Nina Gigante. Per anni ho pensato che fosse colpa mia. Colpa per quelle gambe che non si sgonfiavano con niente, diete, palestra, massaggi, fanghi. Per quei lividi che mi ritrovavo addosso senza ricordare come me li fossi fatti. Il medico diceva di mangiare sano, come se non lo facessi già. L'estetista proponeva trattamenti anticellulite. Io andavo avanti convinta di non impegnarmi abbastanza. Poi l'anno scorso è arrivato un nome, lipedema. Nel mio caso, forse collegato a un'allergia sistemica al nickel che mi porto dietro dall'infanzia e che tiene il corpo in uno stato di infiammazione latente. Riconosciuto come la malattia dell'OMS solo nel 2018, il lipedema non è cellulite né ritenzione idrica. È un'infiammazione cronica del tessuto connettivo lasso, di cui fa parte anche il tessuto adiposo, che si accumula in modo anomalo e simmetrico su gambe, fianchi e talvolta braccia, spiega Giulia Milillo, medico internista e membro della Società Italiana di Flebolinfologia. È una patologia con forte componente ereditaria, influenzata da meccanismi infiammatori e ormoni immediati, per questo peggiora in pubertà, gravidanza o menopausa. Per la sproporzione tra parte superiore e inferiore dell'organismo viene chiamata anche sindrome dei due corpi. Aumento di volume sproporzionato di gambe o braccia rispetto al tronco, dolore alla pressione, lividi facili, pesantezza, gonfiore che peggiora durante il giorno, scarsa risposta a dieta e movimento sono i principali sintomi. Frequente è l'effetto scalino alla caviglia. Una brusca interruzione del tessuto adiposo prima del piede, precisa la dottoressa Milillo. Per anni questi segni sono stati mal interpretati come sovrappeso o cellulite, ma non c'entrano nulla. E quando in ambulatorio arriva finalmente una spiegazione? La reazione che vedo più spesso non è la paura, è il sollievo. Molte pazienti si commuovono perché per la prima volta qualcuno dà un nome a sintomi con cui convivono da anni. Poi subentra la rabbia per il tempo perso. Questa malattia riguarda una donna su 10, ma in Italia ci vogliono in media 10 anni per arrivare a una diagnosi. Non perché l'ipedema sia raro, ma perché per troppo tempo è stato invisibile. E la diagnosi tardiva è legata alla scarsa conoscenza della patologia anche in ambito sanitario. Se sospetti di esserne affetta, rivolgiti a uno specialista, angiologa, chirurga vascolare, endocrinologa. Ma è cruciale che abbia formazione specifica sulla patologia. La diagnosi è clinica, basata su storia ed esame obiettivo. Non esistono analisi del sangue che confermino l'ipedema. Gli esami servono solo a escludere altre cause di gonfiore, puntualizza il medico. Il tessuto lipedematoso è biologicamente diverso dal grasso normale. È doloroso, trattiene liquidi, risponde meno alle strategie di dimagrimento. Molte donne mi raccontano di essere dimagrite in viso, seno, tronco, senza cambiamenti su gambe e braccia, aggiunge Leslie Pario, biologa nutrizionista specializzata in lipedema. Non esiste una dieta valida per tutte. In generale, sia verdure, proteine di qualità, pesce azzurro, olio extravergine, frutta a basso indice glicemico e semi oleosi, da limitare zuccheri, farine raffinate, ultraprocessati, alcol e sale, con l'obiettivo non di ridurre le calorie, ma di abbassare l'infiammazione. E poi attente allo stress, il grande nemico silenzioso dell'ipedema.
1: Quando il cortisolo resta elevato troppo a lungo, aumenta l'infiammazione sistemica che favorisce la ritenzione idrica e peggiora dolore e gonfiore. Continua la nutrizionista. Accanto a sonno, respirazione, meditazione, movimento nella natura, è fondamentale lavorare sul mindset. Accettare una malattia non significa rassegnarsi. Vuol dire al contrario smettere di lottare contro il proprio corpo e iniziare ad ascoltare i segnali con cure mirate. Il movimento, per esempio, è cruciale, ma è fondamentale che sia adatto. Il tessuto lipedematoso è sensibile ai microtraumi e corsa intensa, salti, circuiti aggressivi sono controproducenti. Meglio camminata, nuoto e attività in acqua, bicicletta, yoga, pilates, allenamento di forza progressivo e supervisionato. L'obiettivo non è bruciare calorie, ma migliorare funzionalità, mobilità e qualità della vita, suggerisce Pario. E gli integratori, che oggi fioccano sui social visto che l'ipedema è tra i trend? Non ne esistono ad hoc, chiarisce Leslie Pario. Una recente review su Nutrition Reviews indica i più promettenti: omega 3, polifenoli e vitamina C. Diosmina, centella e bromelina possono essere utili per microcircolo, fragilità capillare ed edema, ma non sono una cura. I prodotti brucia grassi o dimagranti per l'ipedema sono solo marketing. Non c'è nessuna prova solida che modifichino il tessuto lipedematoso. Non esiste una terapia che guarisca l'ipedema, ma esistono interventi che riducono i sintomi e ne rallentano la progressione, riprende Melillo. Vanno combinati l'alimentazione antinfiammatoria personalizzata, l'esercizio terapeutico con una terapia decongestiva complessa composta da massaggio connettivale, calza elastica e linfodrenaggio manuale. Nei casi più avanzati, la liposuzione con tecniche specifiche dà risultati su dolore, mobilità e qualità di vita. Non è un intervento estetico, conclude la dottoressa. La cura dell'ipodema coincide con il recupero di funzione, benessere e libertà di movimento per una longevità in salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri, patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei, sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo a.C., il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 a.C., su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mitico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo avanti Cristo, menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 avanti Cristo circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo avanti Cristo. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan, in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 avanti Cristo, circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Mili. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse è proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati, che dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare infatti non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee in Scozia hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington, Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni: «Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo». A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di L'Arderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara, è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890, la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma, alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis, e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui. E ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Emi, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie,

0: Amico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945 Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da quattro cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

Non so che ricordo abbiate voi di quella che era internet nel 1996. Sui computer era arrivata da poco la grande novità di Windows 95, anni luce più evoluto di Windows 3, ma moltissimi utenti ancora usavano MS-DOS 6, ormai sempre più messo in ombra dalle nuove interfacce grafiche. Google sarebbe stato lanciato solo l'anno seguente. Internet aveva già scelto la sua strada maestra, quella dei siti web, del protocollo HTTP, dei browser, ma altri sistemi di comunicazione globale su Internet resistevano ancora, proprio perché erano molto efficaci e decine di migliaia di utenti li usavano ormai da molti anni. Uno di questi, in particolare, era particolarmente geniale ed efficace e, oltre a fare molto bene il suo lavoro, era anche il simbolo di una libertà di scambio del pensiero e delle informazioni tra pari, senza padroni, marchi e marketing, senza pubblicità, senza interessi e senza censure, che all'epoca, forse un po' ingenuamente, si pensava fosse lo spirito stesso di questa nuova rete di comunicazione globale. Sto parlando di Usenet, o per chi se lo ricorda, il magico mondo dei newsgroup. Usenet nasce alla Duke University, negli Stati Uniti, nel 1980, e l'idea dei due studenti, Tom Truscott e Jim Ellis, è tanto semplice quanto geniale. Permettere a tutti gli utenti di una rete di computer di condividere informazioni in modo strutturato, organizzato e ordinato gerarchicamente, su qualsiasi argomento. Usenet arrivò molto prima del web e per anni fu l'incubatore di tutte le forme espressive e le regole, scritte e non scritte, che poi sarebbero passate in buona parte al web, come le emoticon, le FAQ, lo spam, la netiquette e così via. Quando nel 1989 Tim Berners-Lee annunciò il lancio del World Wide Web, lo fece proprio su Usenet.

nella loro forma esteriore, i newsgroup erano degli antenati molto simili ai social network odierni, ma la loro filosofia era profondamente diversa e, opinione personale, ci sentiamo di dire anche decisamente migliore. Al centro dei social network, per come sono concepiti quasi tutti, c'è l'individuo, la persona che espone i suoi post ad una cerchia ristretta di utenti o a tutto il pubblico, che reagisce con like, cuoricini e commenti. Certo, sui social si parla di vari argomenti, ci sono stanze e aree tematiche, pagine, gruppi specializzati, ma l'origine e il fondamento di tutta la loro struttura è la personalità dell'utente, che invia i propri contenuti sul social perché siano visti dagli altri. Per fare un esempio, la frase «Io amo i tulipani» su Usenet sarebbe stata una frase incentrata soprattutto sui tulipani. Sui social network di oggi è una frase il cui accento cade su «Io».

0: Usenet è anche una rete distribuita. Questo vuol dire che nessuno la può controllare interamente. Ogni server contiene tutte le informazioni degli altri e periodicamente si aggiorna copiando l'intera struttura dagli altri server. Anche spegnendo un server, gli altri continuano a funzionare e la rete Usenet rimane attiva. Se anche alcuni server si coalizzassero per rendere, ad esempio, a pagamento determinati contenuti, ci sarebbe sempre qualche server libero che continuerebbe a replicare i contenuti su altri server e di fatto non è possibile impedire che certi contenuti si diffondano oscurando dei server specifici. È una logica ancora oggi utilizzata da molti servizi, come quelli peer-to-peer o per certe parti del cosiddetto dark web, perché è estremamente difficile controllare o abbattere questo tipo di infrastruttura, che si comporta come l'idra mitologica: tagliandole una o più teste, ne ricrescono delle altre. Se fate qualche ricerca, vedrete che in certi ambiti dove la privacy e la necessità di un'infrastruttura distribuita e non controllabile sono determinanti, Usenet è ancora ampiamente utilizzata. Lo spam, come dicevamo prima, esisteva già da tempo su Usenet, ma intorno ai primi di agosto del 1996 cominciarono ad arrivare messaggi veramente strani che attirarono l'attenzione di molti utenti. Il testo di questi messaggi sembrava un'accozzaglia casuale di parole non correlate tra di loro, e l'unica cosa che avevano in comune era l'oggetto dei messaggi, altrettanto apparentemente privo di senso: Markovian Parallax Denigrate. Grazie agli archivi di Google, l'originale di uno di questi 52 strani messaggi sopravvive ancora e recita queste parole, elencate senza un apparente senso logico.
1: Jitterbugging McKinley A break Newtonian inferring core update Cohen air collaborate rue sportswriting Rococo invocate Tausal Shadflower Debbie Sterling pathogenesis escritoire adventitious novo ITT most chairperson Dwight Herzog different pinpoint dunk McKinley pendant firelight Uranus episodic medicine Ditty Craggy flogging Variac Brotherhood web impromptu file countenance inheritance cohesion refrigerate morphine Napkin Inland Janeiro Nameable Yearbook Hark.
0: Non so quanto si è potuto capire da questa registrazione automatica, ma le parole, come quelle del titolo, sono casuali, ma in qualche modo non sembrano scelte a caso, anche perché sono quasi tutte parole non comuni e danno l'idea di essere state scelte per un motivo, come se fossero prodotte da un algoritmo o se costituissero una sorta di codice. Ovviamente le migliaia di geek appassionati di crittografia, matematici ed esperti di informatica che popolavano Usenet all'epoca furono immediatamente intrigati dalla sfida di trovare un senso o una origine a queste sequenze di parole. Ma fu tutto inutile. Nessuno riuscì nemmeno a capire se si trattasse di un codice o meno. La cosa venne pian piano dimenticata, finché nel 2004 riemerse grazie a una voce di Wikipedia che la riportava e che cominciò a circolare tra i blog e i forum di curiosità irrisolte. Presto la curiosità per questo enigma tornò a interessare migliaia di esperti e appassionati, che però non trovarono una risposta convincente, pur proponendo una infinità di teorie in merito: cifratura, steganografia, messaggi segreti della CIA. Alcuni suggerirono che la parola Markovian nel titolo stesse ad indicare le cosiddette catene di Markov, un sistema matematico che calcola le transizioni tra uno stato ed un altro di un dato insieme di stati. Per fare un esempio, immaginate di dover calcolare le giornate in cui un calciatore è in piena forma rispetto a quelle in cui è fuori forma, sapendo che statisticamente è in piena forma nel 50% dei casi. Con un semplice modello statistico si potrebbe ipotizzare che il calciatore sia in forma al primo giorno, fuori forma al secondo, in forma al terzo, fuori forma al quarto e così via. Ma in realtà è estremamente improbabile che un calciatore si comporti così. Di solito gli sportivi inanellano periodi di forma ottimale e poi succede qualcosa che li fa cambiare di stato e passare a periodi più o meno lunghi di pessima forma. Avendo qualche informazione in più sulle probabilità che il calciatore cambi stato e passi da un livello di forma buona a uno di forma cattiva, si può costruire un modello di catena di Markov che mostrerà periodi continuativi di ottima forma per un po', poi scatterà l'evento di cambio stato e passerà al periodo di cattiva forma per un po' e così via. Questo è un esempio di catena di Markov a due stati, ma si possono fare catene con infiniti stati. La matrice diventerà sempre più complessa, ma continuerà a darci modelli più simili alle realtà di una statistica pure semplice. Un esempio dell'uso di catene di Markov è l'algoritmo PageRank di Google, uno di quelli che stabiliscono la posizione di un risultato nelle pagine di ricerca. Quindi le parole del nostro messaggio misterioso potrebbero essere legate in una catena di Markov, ma nessuno è mai riuscito a capire come. Oppure Markovian potrebbe essere una delle tante parole casuali di un messaggio altrettanto casuale. Qualsiasi cosa rappresenti il messaggio, nessuno è mai riuscito a ricondurlo a qualcosa di logico o sensato. La storia potrebbe finire qua, con la conclusione che il messaggio è solo un insieme di parole casuali, generato chissà dove, chissà come, chissà perché, ma senza particolari segreti nascosti. Ma c'è una cosa che rimette il mistero in gioco. Nel messaggio originale possiamo leggere il nome del mittente, Susan Lindauer. A molti di voi questo nome non dirà nulla, ma agli appassionati di sicurezza nazionale americana invece dice molto. Susan Lindauer è una ex giornalista che nel 2004 venne arrestata con l'accusa di essere una spia del governo di Saddam Hussein. Da allora è stata al centro di numerose teorie del complotto, sia riguardo l'attentato di Lockerbie che sull'11 settembre. Fatto sta che appena la connessione tra Susan Lindauer e il messaggio misterioso venne alla luce, la pagina Wikipedia sparì, alimentando il sempre più forte sospetto che qualcosa di strano stava succedendo. Poteva essere un caso che proprio una spia internazionale stesse mandando a tutti gli utenti di Usenet un messaggio così particolare e incomprensibile? Cosa stava succedendo nell'agosto del 1996 che aveva spinto lei o qualcun altro a suo nome ad inviarlo? E chi era davvero Susan Lindauer?

La vita di Susan è qualcosa che somiglia molto al suo misterioso messaggio. È criptica, complicata e più la si osserva, più diventa indecifrabile. Tutto inizia ad Anchorage, in Alaska, il 17 luglio 1963. Susan nasce in una famiglia di ricchi magnati nel settore dell'editoria, figlia unica di John Howard Lindauer II, un personaggio che ha diversi punti in comune con il Citizen Kane di Orson Welles. Come Kane, Lindauer tentò anche di entrare in politica nel 1998, ovviamente con il Partito Repubblicano, ma la sua campagna collassò di colpo a causa di uno scandalo sui finanziamenti illeciti. La madre, secondo le cronache locali, amava particolarmente vestirsi con lunghe mantelle nere e girare il mondo frequentando il jet set internazionale. I compagni di classe di Susan la ricordano come una ragazza molto intelligente, ma anche sempre desiderosa di stare al centro dell'attenzione. Susan è una che lavora duro. Dopo essersi laureata allo Smith College, si iscrive alla prestigiosissima London School of Economics, dove ottiene un dottorato in politica pubblica. Subito dopo inizia a collaborare sporadicamente con alcuni giornali sui temi di politica internazionale, diventando poi portavoce politico a tempo pieno. Al momento del suo arresto, nel 2004, Susan, che ha un cugino a capo dello staff di George W. Bush, è profondamente introdotta nell'ambiente di Washington, specialmente nei circoli relativi all'intelligence nazionale, avendo una serie di collegamenti con importanti rappresentanti politici, come ad esempio Carol Moseley Brown, esponente di spicco del Partito Democratico dell'Illinois. Ma mentre costruisce la sua brillante carriera in politica, qualcuno inizia a notare qualcosa di strano nel suo carattere e nel suo comportamento. I suoi colleghi ricordano un comportamento bizzarro e improvvisi cambiamenti di umore e un episodio molto strano. Un commerciante locale la denunciò per molestie a causa di strane telefonate che Susan gli avrebbe fatto, chiedendogli di fare degli incantesimi rivolti contro il giornale The Herald. Nei circoli di Washington le affibbiano il soprannome di Snowflake, fiocco di neve, perché veniva dall'Alaska ed era un tipo più unico che raro, come i fiocchi di neve appunto, intendendo il suo essere una persona speciale in un significato, diciamo, non proprio positivo. Susan era anche un'appassionata oppositrice delle sanzioni imposte all'Iraq e alla Libia e alle nazioni del Medio Oriente in generale, che in quel momento erano il nemico pubblico numero uno nella politica internazionale americana. Andava spesso a New York per incontrare i leader dei governi musulmani, diventandone una specie di lobbista non ufficiale presso il governo. Era convinta che questo suo ruolo di mediazione fosse fondamentale per risolvere la crisi nel Medio Oriente e, a suo dire, era anche un asset della CIA per le trattative sottobanco con l'Iraq. Nel 2002 scrisse una lettera al presidente Bush, descrivendosi come un'esperta di antiterrorismo e negoziati di pace, vantandosi di avere un dono straordinario in questi campi, avendo, parole sue, identificato prima che si verificassero e con un alto grado di accuratezza una dozzina di attentati e un certo numero di tentativi di assassinio dei capi di Stato mondiali. Sia suo fratello che un suo amico riportano che Susan li avvisò di evitare New York prima dell'11 settembre. A metà degli anni 90, nel periodo in cui il messaggio misterioso venne inviato, Susan annunciò che il suo contatto presso la CIA conosceva il nome del vero attentatore responsabile dell'esplosione dell'aereo Pan Am 103 nei cieli di Lockerbie, in Scozia, che uccise 270 persone, attribuito dagli Stati Uniti ai servizi segreti libici, come il governo di Tripoli confermò poi nel 2003, ma che all'epoca si sospettava potesse essere invece di matrice siriana. We'll be right back.

L'FBI arrestò Susan Lindauer a casa sua, a Tacoma Park, in Maryland, la mattina dell'11 marzo 2004, con l'accusa di aver agito come un agente non registrato di un governo straniero. L'accusa indicava in particolare un viaggio che Susan aveva fatto a Baghdad, in cui aveva ricevuto $10,000 dal servizio di intelligence iracheno. In questo viaggio aveva anche parlato con un agente iracheno che in realtà era un agente dell'FBI in incognito, e da questo punto in poi le cose si erano messe male per lei. Nel 2005 venne sottoposta a diverse perizie psichiatriche, finché nel 2006 il giudice la rilasciò dichiarando che la malattia mentale di cui soffriva la rendeva inabile a sostenere un processo. Secondo il giudizio psichiatrico, l'attività di Susan non aveva influenzato nessuno, né avrebbe potuto, e l'importanza dei suoi presunti interventi era tutta e soltanto nella sua testa. Nel 2008, nonostante le insistenze e le accuse di Susan di essere stata usata come capro espiatorio, isolata e rinnegata dalla CIA, la sua perizia psichiatrica venne confermata, e nel 2009 la giustizia si disinteressò ufficialmente del suo caso. Per chi è amante delle teorie del complotto, questa fu un'abile mossa per screditare e far passare per matta una persona scomoda nel delicato equilibrio dei rapporti con il Medio Oriente. E va detto, a supporto di questa tesi, che molti report forniti da Susan non sembravano affatto scritti da una malata di mente ed avevano assolutamente senso rispetto alla situazione politica del momento. Per tutti gli altri, Susan è stata una brillante analista politica il cui estremo desiderio di attenzione è diventato patologico, fino a fargli costruire un castello di invenzioni e ruoli immaginari, nessuno dei quali è mai stato reale o concreto. In questo scenario, aver inviato quello strano messaggio, che sembra così simile ad un codice, potrebbe essere stato un tentativo ulteriore di attirare l'attenzione e avvalorare il suo sedicente coinvolgimento nei servizi segreti, sollevando mistero e curiosità attorno al suo nome. Altri invece sostengono che non fu lei ad inviarlo, ma qualcuno che la impersonò usando il suo account universitario. E per altri ancora, infine, quel messaggio era veramente un codice segreto che per qualche motivo venne diffuso su diversi canali Usenet, forse per avvisare qualcuno in una situazione di emergenza o forse semplicemente per errore.

Susan negò sempre di aver inviato il fatidico messaggio e ci fu chi individuò una seconda Susan Lindauer nella stessa università, laureatasi in educazione fisica nel 1994. La seconda Susan viene contattata su Facebook, ma negò anche lei di aver inviato il messaggio e anzi disse di non sapere nemmeno di che cosa si stesse parlando. Si trattò quindi di una incredibile coincidenza per cui un ignoto spammer usò per caso il nome di una omonima di Susan Lindauer che poi risultò implicata in un caso di spionaggio internazionale? Anche qui è difficile liberarsi dal sospetto cospiratorio che si tratti di un altro tentativo di cancellare le tracce di un misterioso evento imprevisto nella circolazione di informazioni segrete. Nel 2010 Susan ha pubblicato un libro dal titolo Pregiudizio estremo, la terrificante storia del Patriot Act e gli insabbiamenti dell'11 settembre e dell'Iraq, in cui racconta in sostanza di essere stata usata come canale non ufficiale per comunicare con i governi mediorientali e poi scaricata brutalmente dalla CIA e dalla DIA tramite una campagna volta a screditarla facendola passare per una pazza mitomane. È probabile, visto che ci sono elementi a favore di entrambe le teorie, quella di Susan e quella del governo americano, che la verità stia da qualche parte là in mezzo, tra l'imbarazzo del governo e la mania di protagonismo di Susan. Forse il Markovian Parallax Denigrate fu solo uno scherzo, un innocente test di un programmatore, o forse no. È probabile che non lo sapremo mai, ma da oggi forse guarderemo la nostra cartella spam con un occhio diverso. Chissà quali oscuri segreti si nascondono in quelle migliaia e migliaia di messaggi generati automaticamente, che tutti ignorano sistematicamente. D'altronde, come ci insegna Edgar Allan Poe nella Lettera rubata, il modo migliore di nascondere una cosa è proprio quello di metterla casualmente in evidenza in mezzo a tante altre simili.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio.

0: Ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Sorella maggiore di Loretta Casagrande. Sei lì in fila, in una di quelle attese per cui varrebbe pure la pena di pagare il biglietto, anche se nessuno si sognerebbe mai di chiederlo. Perché quando nel cortile dell'asilo aspetti tua nipote, che per la distanza hai la possibilità di vedere solo ogni tanto, dentro la testa risuonano le campane, pur se una certa dignità è consigliabile. Mentre assapori una delle migliori inquietudini della tua vita, ti lasci prendere da uno struggimento, ripensando a quello che è successo pochi giorni prima, quando la piccola è entrata lì dentro con in mano un fiocco rosa e il cuore che batteva a mille. Finalmente poteva dare l'annuncio. Era nata la sorellina. Nella videochiamata fatta dall'ospedale, un cartoccio ripieno, un triangolo di faccina rugosa, non più grande di quello della bambola preferita, in braccio alla mamma. Si era sentita importante. Le maestre parlavano della sua sorellina. Sì, proprio la sua. Non importava se parecchi compagni, tutti quelli che per quell'esperienza erano già passati, mostravano completa dissociazione da tanto ingiustificato clamore. Con espressione sdegnosa si stavano chiedendo cosa ci fosse da gioire per una seccatura strillante, oltre che gocciolante, per niente propensa alla socialità. Però le era venuto da piangere quando alla fatidica domanda: come si chiama? In preda all'emozione, si era dimenticata persino quel nome segreto, difeso per mesi col proprio onore, non cadendo nei tranelli che parenti e conoscenti le avevano teso. Ammutolita, non ricordava più il nome dell'entità che da mesi, senza apparire, veleggiava in casa. Si era fatta giorno per giorno meno discreta quando abbracciava la sua mamma, e si prendeva spazio pure nell'armadio della cameretta. Ma nell'arco della giornata lei aveva recuperato. Quando era uscita dall'asilo, più orgogliosa di un generale, mostrava al papà quella coccarda appiccicata al petto, la quale, più che rendere merito a glorie passate, insinuava onori presenti e futuri, vita natural durante. Sorella maggiore. Al di là della vetrata dell'asilo, intanto, ora si avvicinava un giovane plotone, ben inquadrato, zainetti al posto degli armamenti. La parte superiore del corpo è ostacolata alla vista dai disegni appesi sui vetri, ma tu ti impegni al massimo per selezionare tra gli altri i piedini di famiglia, mentre attendi che si aprano le porte per liberare l'esercito. Se ti aspetti però che a rompersi delle file venga sbaragliato fuori, pronto all'attacco a base di baci, sferrato dai parenti, ti sbagli. Come merce preziosa, ogni bambino viene delicatamente consegnato, ad ognuno il suo, che nessuno si appropri di elementi altrui. Ce l'hai di fronte. Capelli al vento, braccia che ti stringono, il suo respiro che ti alita sul collo e anche un po' nell'anima. E tu staresti lì ad abbuffarti di quel pacchettino per un tempo infinito. Intanto le porgi l'oggetto che più di tutti è il simbolo tangibile, olfattivo, gustativo di un'ipotetica carta dei diritti dei nonni. L'ovetto Kinder, che decreta la tua indiscutibile spettanza a viziare. È lei a staccarsi, desiderosa di raccontare, mentre inizia a manipolare la carta del cioccolato. Questa mattina ho fatto un disegno con i colori preferiti del papà e della mamma. Davvero? E poi? Perché i grandi vogliono sempre saperne di più, indagare nel privato. Ed eccola la punizione. Oggi mi sono innamorata. Il punto esclamativo, a dir la verità, l'hai messo tu, impreparata di fronte a un'enunciazione di tal genere. Lei, in fondo, ha espresso una semplice frase affermativa, un dato di fatto, nulla di più. Ma qual è la domanda che, tacchete, ti scappa? Quella che ci puoi scommettere. I genitori le faranno di fronte a una nuova e rinnovata futura dichiarazione, mettiamo fra 10-15 anni? E di chi? Quale individuo osa intromettersi nella sua vita? Affondando i dentini nella cioccolata, ormai spogliata dall'involucro accartocciato, di... E qui è doveroso lasciare l'amato nel suo incognito, perché anche se hai la pessima abitudine di buttare all'aria le faccende di famiglia, non ti azzarderesti a fare la stessa cosa coi dati altrui. Tornando al presente, invece, la domanda successiva è ammissibile solo per chi ha 4 anni. E lui lo sa? Certo, gliel'ho detto io, anche lui è innamorato. Inopportuno informarsi di cosa si occupi e allora ripieghi. Ed è bravo? Quali valori sociali ed etici può prendere in considerazione una bambina di 4 anni? È bravissimo, mangia tutto, non lascia niente nel piatto. Ah beh, allora siamo a posto. Capitolo chiuso? No, vuole entrare nel dettaglio. Mi piace tanto perché mi fa ridere. Quante volte è stato detto scegliti qualcuno che abbia il senso dell'umorismo? Rimanete così nel percorso verso casa. Lei paga del suo cioccolato, probabilmente ancor più che del nuovo sentimento amoroso. Tu paga nel contemplare un faccino impiastricciato. Appena superata la soglia, si catapulta tra le braccia della mamma, che è stata attenta a depositare per tempo il cartoccio dentro il suo cuscinotto, per dedicarsi solo a lei. Lei che, ricordandosi del conferimento di grado assegnato, prima di fiondarsi tra i suoi giochi, dedica uno sguardo fuggevole alla sorellina, mostrando così, per la giornata odierna, completo adempimento delle incombenze di primogenita. Nel frattempo, pensi a quanto inappropriate fossero le tue preoccupazioni quando hai pensato che la corazzata tranquillità di figlia unica potesse trasformarsi in indifesa vulnerabilità. Va bene portare con distinzione la coccarda di sorella maggiore per qualche giorno, ma ora è la sua vita che sta prendendo in mano. Si fa gli affari suoi, si è innamorata. Con uno che non spreca e apprezza i piaceri della buona tavola. Innamorata magari fino a domani, quando qualcun altro, A oppure C, le farà il solletico. Vuoi mettere le risate?

0: Il racconto.
1: Miraggi di Josefina Aldecoa.

0: Hai caldo? Se vuoi, entriamo. Alle 5 del pomeriggio il mare splendeva sotto l'intenso calore del sole di luglio. Era un momento soffocante. Non s'avvertiva neppure un accenno di quella brezza mediterranea che di solito passava scivolando tra gli archi del portico, anticipando la freschezza dell'acqua laggiù nella cala. «Vuoi andare a stenderti un po'?» insistette la madre. Blanca fece ripetutamente cenno di no con la testa. «No, mamma, sto molto bene qui, davvero». «Mai in luglio», aveva detto Blanca quando l'avevano resa partecipe della loro decisione di stabilirsi sull'isola 3 anni prima. Quando il padre era andato in pensione dall'ospedale, aveva chiuso anche l'ambulatorio e aveva fatto quello che aveva sempre promesso a Marcella. «Ce ne andremo in tempo. Poi penseremo, scriveremo, leggeremo, prenderemo il sole. Ho già pronto il materiale di ricerca per i vari libri e, per quanto ti riguarda, anche tu hai sempre detto che il tempo ti passava senza sapere come, che eri stanca della biblioteca e che volevi mettere in ordine i tuoi appunti, le tue traduzioni. Diventeremo dei vecchi bellissimi, vedrai. E ci lasceremo alle spalle a Madrid tutte le cose superflue, inutili e seccanti». Blanca non si era stupita granché di certi piani. Era ormai stanca di sentirli parlare di quel progetto che sembrava sempre lontano, remoto, e che tuttavia un giorno, quasi naturalmente e senza sforzo, aveva assunto concretezza. La casa esisteva già. Fin dalla sua infanzia era stata la casa delle estati, dei Natali e delle Settimane Sante. La casa sull'isola che si ergeva su un promontorio sovrastante una piccola cala con la sua spiaggia deserta e un sentiero che risaliva serpeggiante dal mare fino al portico. Quando Blanca era bambina, il padre le aveva raccontato storie di pirati che utilizzavano quel piccolo porto naturale come rifugio per i loro sbarchi clandestini. L'infanzia in quel posto era stata meravigliosa, ma poi l'adolescenza, con tutta la sua urgenza e la sua avidità di esperienze nuove, l'aveva spinta molto lontano da lì, così come l'aveva allontanata da uno stile di vita che racchiudeva le ultime braccia di un sogno giovanile a cui i suoi genitori, invece, non avevano mai rinunciato. Per questo motivo, quando le avevano parlato di questa ritirata repentina e urgente, lei si era limitata a dire «Molto bene, vi verrò a trovare spesso, in qualsiasi momento dell'anno, mai in luglio però». E questo perché luglio era il mese migliore sulle spiagge del nord, il mese più luminoso e dalle giornate più lunghe, il mese che Blanca preferiva. Tuttavia, adesso era luglio e Blanca si trovava lì, insieme a suo marito, per una visita inaspettata. «Avevo voglia di fuggire dai bambini, anche se solo per poco», spiegò Blanca. E Marcella stava per dirle che a loro avrebbe fatto molto piacere avere lì i nipoti, ma poi aveva deciso di tacere. In quel momento erano rimaste loro due sole, immerse in una di quelle lente e pacate conversazioni del dopo pranzo. Abbandonate nelle poltrone di vimini, evitavano di guardare in basso verso il mare, verso il riflesso acceccante dell'acqua. «Tuo padre e Luis si saranno messi a dormire in coperta, all'ombra di qualche cala, verso est», disse la madre, e Blanca non rispose. Teneva gli occhi chiusi e sembrava riposare. Le occhiaie azzurrine erano più evidenti ora che le palpebre abbassate occultavano lo scintillio delle sue pupille. «Tre figli sono tanti», pensò Marcella, «anche se non lavora, anche se in casa ha chi l'aiuta e non le manca mai l'appoggio della famiglia di Luis. Un brivido d'angoscia oscurò il ricordo della mattinata, dei bagni ripetuti, del pranzo preparato insieme. Insalata, pesce e frutta, il menù tipico dell'isola, ti ricordi ancora, vero? E poi vedrai, quando quei due ci porteranno altro pesce. La mattina era trascorsa serenamente, avevano parlato poco, come se il piacere di stare insieme fosse tanto forte da frenare il dialogo. I bambini sono stupendi, sani, allegri, belli e intelligenti, disse Blanca inaspettatamente, quasi stesse riflettendo ad alta voce. E la madre non le rispose, aspettando che proseguisse nelle sue confidenze. Ma lei si fermò di colpo e si limitò a sorridere in modo impercettibile. Più tardi, quando il vino bevuto a pranzo aveva ormai acceso la conversazione, Marcella aveva detto: «Come ti sei organizzata bene la vita, Blanca? È proprio come l'avevi sempre sognata. Fin da quando eri piccola ci ripetevi: «Io voglio un bel marito, molti bambini e una casa grande». Noi ridevamo insieme a te, ma con il passare del tempo non c'è più stato alcun dubbio. Parlavi sul serio?» Blanca le lanciò uno sguardo strano, vagamente interrogativo, quindi disse con voce pacata: «Siamo così diverse tu e io. Credo di aver scelto una vita ordinata e borghese perché voi eravate così stravaganti». La parola le era venuta quasi senza volere e a Marcella era sembrata sorpassata e fuori luogo. «Stravaganti?» domandò. «Io non direi proprio. Abbiamo sempre lavorato con una certa disciplina, abbiamo condotto una vita tranquilla. Non capisco che cosa intendi con stravaganti». «Voglio dire che non avete mai inseguito il successo materiale. E esisteva solo il vostro lavoro, i viaggi, le isole. Neanche a parlarne degli obblighi della vita sociale, di feste organizzate e di questo genere di cose. Sempre in perfetto accordo tra di voi, innamorati delle stesse cose, con le stesse opinioni. Io volevo una vita brillante e confortevole». «È quello che hai», disse un po' sbrigativa e tagliente la madre. «Proprio così», ribatté Blanca, e non aggiunse altro. In quel momento, vedendola vulnerabile nella sua sonnolenza rilassata, Marcella provò un impeto di tenerezza dimenticata. «È ancora la mia bambina, sarà sempre la mia bambina», si disse. Per anni aveva avuto l'impressione che volesse allontanarsi da loro. Aveva portato a termine senza grande entusiasmo i suoi studi da avvocato, una carriera che, secondo Marcella, era assurda per Blanca, anche se non aveva mai reso partecipi di questa sua convinzione il proprio marito e tantomeno la stessa Blanca. Dove, quando e con chi mai aveva parlato della facoltà di legge come di qualcosa che le piacesse davvero? E il matrimonio era arrivato subito dopo, un'estate. Un matrimonio con tanto di velo, tulle, regali e una grande festa nel giardino della casa dei genitori di Luis a Zarauz. Per loro due era stato triste, ma ciò nonostante, Marcella aveva difeso in ogni modo possibile quella cerimonia agli occhi di un Victor molto più scettico. «Devi imparare ad accettare le scelte degli altri. Blanca avrebbe potuto fare tante cose. È sveglia e sensibile», aveva replicato Victor. «Blanca è intelligente e sa quello che vuole. Le abbiamo insegnato a usare il cervello. Non ti preoccupare». Quando poi erano arrivati i bambini, a intervalli di poco più di un anno uno dall'altro, e Blanca sembrava tanto felice, Victor aveva dovuto arrendersi all'evidenza. «Avevi ragione. Non possiamo pretendere che le persone che amiamo scelgano di fare la vita che piace a noi. In ogni caso, Luis era un uomo forte, determinato negli affari, con tutti i suoi schemi mentali irremovibili, con tutti i suoi atteggiamenti tradizionali, ma sicuramente un buon marito e anche un buon padre. Un uomo sicuro di sé. Sicuro. Che parola terribile, pensò Marcela, in possesso della verità. A Marcela la verità era sempre parsa sfuggente e mutevole. La mia sola certezza è la consapevolezza dell'incertezza, pensò, e si soffermò a contemplare il grande scoglio deserto che usciva dal mare di fronte alla cala. Al tramonto il sole sarebbe disceso dietro quell'isolotto. A seconda delle stagioni il ponente poteva variare. Lo scoglio no. Anche se forse era vero il contrario. E se l'isolotto non fosse stato che un miraggio? All'improvviso una brezza fresca passò sotto il portico. Blanca aprì gli occhi e incontrò lo sguardo della madre fisso sul suo volto, anche se dall'espressione la donna sembrava come assente e svuotata. «A che cosa pensi, mamma?»
1: «Sciocchezze! Pensa che mi stavo chiedendo se per caso quello scoglio non fosse un miraggio!»
0: Blanca sorrise e Marcela realizzò di averglielo visto fare pochissimo da quando era arrivata la sera precedente. Ma forse era perché non le aveva prestato attenzione, occupata com'era a preparare la cena, a sistemare la stanza degli ospiti perché si sentissero a loro agio. «Arrivare così, senza preavviso, Blanca, non è proprio da te?» In quel momento, con ogni probabilità, Blanca doveva aver sorriso, benché lei, che era china per rifare il letto, non l'avesse notato. La sera del loro arrivo, dopo cena, gli uomini si erano andati a invischiare in una discussione abbastanza noiosa sui problemi del paese. Si erano messi a sedere fuori, nel giardino di agavi, sabine e oleandri che circondava la casa e si distendeva con un grande spiazzo davanti al portico. Il cielo riversava carichi di stelle sul mare. Una luce, in lontananza, segnalava la presenza di una piccola imbarcazione da pesca. Verso ovest, le luci del villaggio vicino palpitavano debolmente. Uno zigzag luminoso serpeggiò sulle case e più tardi si sentì un tambureggiamento assordante. «Le sagre di luglio», aveva detto Marcela, e aveva guardato Blanca, che era rimasta seduta nel punto più lontano del portico, quello che si affacciava sul giardino. «Un altro bicchiere?» aveva chiesto la madre. E Blanca aveva alzato il calice che aveva in mano per farle vedere che era ancora pieno per metà. «Raccontami un po', mamma, frequentate molta gente?» aveva domandato. «Giocate ancora a bridge con i vecchi inglesi di Punta del Gallo?» Marcella si era stretta nelle spalle. «Sì, ogni tanto li vediamo, ma non spesso. Sono diventati un po' seccanti con i loro giochi e tutti i loro acciacchi. E poi a tuo padre piace stare da solo.» Era rimasta un attimo perplessa e poi si era corretta. «Gli piace stare noi due soli. E voi invece uscite spesso?» Blanca, alzandosi in piedi, aveva posato il bicchiere sulla tavola vicina. Aveva fatto un respiro profondo, stirandosi le membra che la lunga pausa d'immobilità aveva intorpidito. «Che clima!» aveva detto. «L'avevo quasi dimenticato.» E poi aveva aggiunto in risposta alla domanda di Marcela: «Noi, sì, usciamo abbastanza durante tutto l'anno. Andiamo spesso al circolo o giochiamo a tennis o a carte. E insomma, tu lo sai bene com'è la vita in una città del nord. Tu ci sei stata in una città di questo tipo. Anche se poi te ne sei andata. Adesso, d'estate, c'è Jarauz e la spiaggia e qualche gita per andare a pesca sulla barca di mio suocero, con cognati e cognate. Arrivava fino a loro il sommesso mormorio della conversazione tra i due uomini. Victor stava fumando, Luis no. «Dovresti smettere», aveva consigliato a suo suocero Luis durante la cena. «Fa male. Ogni giorno che passa diventa sempre più evidente che fa male. Proprio tu, che sei un dottore. Fumare è pericoloso». Victor aveva sorriso con una certa noncuranza. «Vivere è pericoloso», aveva commentato. Nell'oscurità del giardino si poteva vedere la brace luminosa della sigaretta. «Tutti a letto, forza!» aveva detto poi Marcella, che conservava una sfumatura di autorità materna nella voce. «Si è fatto molto tardi e voi due domattina volete alzarvi presto per andare a pesca?» Obbedienti avevano iniziato tutti ad alzarsi e a ritirarsi in casa. Più tardi, nell'intimità della loro camera da letto, Victor aveva detto: «Sembrano felici, vero?» Marcella, stringendosi nelle spalle, aveva dato una risposta alquanto laconica: «Così pare». In quel momento i due uomini stavano risalendo per il sentiero della cala, portando le ceste, le magliette e i costumi da bagno. Risalivano in silenzio e senza fretta. Il sole stava iniziando la piroetta che eseguiva prima di uscire di scena, si nascondeva dietro la rupe deserta e l'adornava con la sua cresta fiammeggiante. Nel mare restava una traccia di quest'incendio. I contorni della costa si stagliavano con più decisione al calare del sole. Nell'entroterra emergevano nitide le sagome di alcune case di braccianti disseminate in mezzo alla campagna. Victor e Luis si stavano avvicinando e le due donne, in piedi sotto il portico, attendevano il loro arrivo. Victor posò a terra il suo carico e si asciugò il sudore della fronte senza dire nulla. Fu Luis che prese la parola, ma non lo fece per raccontare com'era il mare, com'era andata la pesca, come avevano passato la giornata. Parlò e si rivolgeva a Blanca, anche se non la guardava negli occhi. «Ho parlato con tuo padre. Gli ho detto che abbiamo intenzione di separarci». Nessuno replicò. Blanca rimase immobile. Neppure un muscolo del suo viso si contrasse. Non cercò di spiegare le cause, i motivi, le lamentele, i torti. Victor andò a sedersi sulla scalinata di accesso alla casa e continuò a fregarsi la fronte con un gesto che ripeteva ormai meccanicamente. Luis entrò in casa. Lo si poteva sentire in cucina che si liberava dai suoi fardelli. Quindi il rumore della porta del frigorifero e il tintinnio di un cubetto di ghiaccio in un bicchiere di cristallo. Poi il silenzio. Marcella guardava sua figlia. Si rivolse a lei in un tono sereno. «Sei sicura?» domandò. «Sei sicura che non stai commettendo un errore?» Blanca continuava a restare immobile. «Sì, mamma, sono sicura». «E che cosa hai intenzione di fare adesso?» «Penso di tornare a vivere a Madrid, se voi mi lasciate il vostro appartamento, e di lavorare. Voi non potete capire perché avete azzeccato tutto nella vita e fate sempre tutto bene e siete perfetti». Parlava senza ironia, cercando con calma le parole, una dopo l'altra. «È stato tutto un errore fin dal principio, un miraggio». Marcella l'ascoltava sopraffatta da un'immensa angoscia. Non poteva dirle che in fondo a ogni scelta s'annida sempre qualche errore. Non voleva ammettere davanti a lei di essersi sbagliata a sua volta, di non sopportare la pace di quell'isola, la solitudine di quell'isola, la sua rarefazione perfetta. Non voleva confessare di rimpiangere la città, la fretta, la lotta e la stanchezza,
1: la ribellione, la protesta e gli splendidi contatti fugaci che a volte squarciano la nebbia che ci circonda. Doveva aspettare un'altra occasione, un altro viaggio, un nuovo incontro per poter confessare a Blanca di aver accettato i sogni di Victor, di aver inseguito i sogni di Victor e di essersi sbagliata. Doveva aspettare perché un naufragio era più che sufficiente per quel giorno. Doveva aspettare un altro po' prima di fuggire a sua volta dal suo miraggio.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi con una malcelata punta d'orgoglio aggiunge: bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me. Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. i bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri, in sé, non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione. Il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente, ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma, e a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, Cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine DOXA del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Hsu, scienziata del Cornell University, USA. Hsu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare la atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva, forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: «Il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà, siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo bolliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In Scirea, libero gentiluomo, di Arturo Maritucci. Sono passati oltre 30 anni dalla prematura scomparsa di uno dei giocatori più amati del calcio italiano di tutti i tempi, e il vuoto che ha lasciato sembra ancora incolmabile, non soltanto per chi l'ha conosciuto personalmente, ma per chiunque abbia amato il calcio e la storia fatta con dedizione dai suoi protagonisti. Siamo ancora nel primo lustro degli anni 50, quando Gaetano Scirea nasce da una famiglia simile a molte altre in quel periodo nel milanese, con genitori impegnati a lavorare alla Pirelli e tre tra fratelli e sorelle. In quel periodo i ragazzi crescono nei cortili dei grandi palazzoni della periferia o giocano nei campetti della parrocchia, sognando un giorno di diventare famosi come i grandi campioni delle loro squadre del cuore. Il calcio per alcuni di loro è molto più di una passione, è una parte fondamentale della loro quotidianità, spesso molto più importante della scuola. Nella moltitudine dei sobborghi si cercano spesso nuove leve su cui investire, ma la fortuna non basta. Ci vuole grande abilità per emergere tra tanti candidati. Dotato di un talento particolare, Gaetano non ha tuttavia bisogno di sgomitare. Non è nella sua indole, peraltro. A 10 anni, quando inizia a giocare con la Serenissima di Cinisello Balsamo, ed è lì che inizia a farsi conoscere e amare per quel suo carattere discreto e per le sue doti atletiche. A 14 anni viene ingaggiato dall'Atalanta come ala destra all'inizio, poi si decide di spostarlo al centrocampo perché quella posizione gli permette di impostare il gioco secondo una visione tattica completa e strategica. È con l'ingresso nella primavera che raggiunge il ruolo di libero, per cui diventerà famoso. Il cambiamento gli permette di esprimere al meglio un tipo di gioco originale e imprevedibile, che costruisce a seconda dell'azione in corso con incursioni in zone ben oltre la sua area di competenza. Nel 1972 fa l'esordio in Serie A e 2 anni dopo viene comprato dalla Juventus, piazzato in difesa e lanciato verso una carriera straordinaria. Sono stagioni incredibili che vedono la Juventus sempre in prima linea nelle vittorie, trascinata da un gruppo di giocatori di eccellente caratura, pronti a lottare per ogni singolo pallone. Ottiene subito il primo scudetto, seguito da un altro scudetto e dalla Coppa UEFA, e poi via, verso traguardi sempre più ambiziosi, come il raggiungimento del 20° scudetto. Intanto, già dal 1975, il nostro libero diventa parte integrante della nazionale. L'allenatore è Enzo Bearzot, che si fa subito un'opinione molto positiva di lui, arrivando addirittura a definirlo un angelo piovuto dal cielo. Dopo un paio di posizionamenti al quarto posto in competizioni internazionali, nel 1982 i mondiali di Spagna trasformano gli azzurri in eroi nazionali. L'epica vittoria è una delle pagine più belle del calcio italiano di tutti i tempi, di cui Scirea rimane un indiscusso protagonista. Il gruppo straordinario, formato assieme al portiere Zoff, Gentile e Cabrini, tutti nella stessa squadra bianconera, si dimostra imbattibile anche con la maglia azzurra. Nel 1984 diventa capitano della Juventus e in seguito anche della nazionale. Nella sua carriera vince 7 campionati con la Juventus e conquista il titolo di primo giocatore a ottenere, assieme al collega Cabrini, le coppe in tutte le più importanti competizioni UEFA per club. Il suo stile diventa un esempio, e averlo in squadra è chiaramente un valore aggiunto, umano e tattico, dimostrato anche dal fatto di non essere mai stato espulso, nemmeno una volta, in tutta la sua carriera. A 35 anni, nel 1988, si ritira ufficialmente dal campo, ma non dal calcio. La Juventus lo vuole ancora con sé, proponendogli il posto di secondo allenatore al fianco del suo amico e collega Dino Zoff, anch'egli ritiratosi già nel 1983 e ora passato dall'altra parte della barricata. Lui accetta, sebbene gli abbiano proposto alternative interessanti. È in Polonia per lavoro nel settembre del 1989, incaricato di osservare il Górnik Zabrze, con cui la Juventus si deve confrontare in Coppa UEFA. Di ritorno dalla missione, sulla strada che lo porta a Varsavia assieme all'autista e altre due persone, l'auto viene tamponata da un furgone e si incendia. Le ustioni sono fatali per tre di loro, tra cui Shirea, che perde la vita a soli 36 anni per la disperazione della famiglia, della squadra e di un'intera nazione. In tutto il paese si diffondono iniziative per perpetuarne la memoria con tornei a lui intitolati, stadi e vie che portano il suo nome, simbolo di un'Italia bella, di cui tutti vogliono serbare il ricordo. Sono tante le iniziative che hanno ricordato il 30° anniversario dalla sua scomparsa, ricorso nel 2019, tra cui una bella mostra, sobria ed elegante, proprio come nel suo stile, dedicatagli presso il Museo della Juventus a Torino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Balbuzie. Quando la paura del giudizio degli altri ti impedisce di parlare. Lo abbiamo visto nel celebre film Il discorso del re. Chi balbetta sa formulare i concetti perfettamente, ma ha difficoltà nell'articolare le parole per esprimerli. Il disturbo insorge nella prima infanzia e varia nel tempo. Esiste una terapia? Sì, ma occorre iniziarla il più presto possibile. Di Monica Morandi. È causa di imbarazzo, vergogna e insicurezza. La balbuzia è un disturbo dell'eloquio caratterizzato da alterazioni della fluenza verbale, disfluenze, che rendono difficoltosa la comunicazione. Ripetizioni di suoni e sillabe, prolungamento involontario di vocali o consonanti, interruzioni durante la pronuncia delle parole, blocchi nel discorso, difficoltà a iniziarlo o a completarlo. Talvolta il soggetto ricorre a circonlocuzioni, cioè giri di parole, per evitare di pronunciare i vocaboli temuti. La persona balbuziente è perfettamente in grado di formulare i concetti mentalmente, ma in certi momenti non riesce a esprimerli per via delle ripetizioni, dei prolungamenti e dei blocchi che il disturbo comporta, spiega Anna Paladino, psicologa e psicoterapeuta di Milano specializzata nel trattamento della balbuzie. Da oltre 20 anni Paladino lavora per Punto Parola, centro terapeutico specialistico diretto dal professor Pietro D'Erasmo, con sede a Roma e operatori in più città italiane. Continua la psicologa. Inoltre, dato che la balbuzie si presenta all'inizio della frase, la persona cerca di avviare il discorso utilizzando le cosiddette parole starter, parole brevi o sillabe come ma, cioè, però, tipo, che le permettono di rompere il ghiaccio. La balbuzie esordisce fra i 2 e i 5 anni, mediamente intorno ai 3. L'esordio può essere graduale o improvviso, pochi giorni, ma ci sono bambini che balbettano da subito. Spiega Paladino. Inizialmente la balbuzie può essere confusa con le disfluenze fisiologiche tipiche del bambino piccolo che sta apprendendo il linguaggio. Balbettii passeggeri che svaniscono spontaneamente. Il disturbo vero e proprio, invece, presenta blocchi, ripetizioni e irregolarità che durano nel tempo e talvolta sintomi secondari visibili come strizzamento degli occhi o tensione fisica nell'emissione delle parole. Se sono presenti questi sintomi e se il disturbo persiste per più di 5-6 mesi, oppure oltre i 4-5 anni di età, è bene rivolgersi subito a uno specialista per evitare che si cronicizzi. I bambini balbuzienti hanno le stesse capacità intellettive dei loro coetanei, ma possono manifestare disturbi fonologici o di apprendimento del linguaggio. Per cause ancora allo studio, la balbuzie è molto più frequente nei maschi con un rapporto di 4-1 rispetto alle femmine. Raramente insorge in età adulta, se non in seguito a tumori, traumi cranici, incidenti e particolari malattie. Continua la nostra esperta. I sintomi secondari visibili che accompagnano la balbuzie sono le clonie, contrazioni spasmodiche dei muscoli, e le discinesie, movimenti involontari del volto, della testa e del corpo, smorfie, eccetera, che si manifestano soprattutto all'inizio della frase per lo sforzo di pronunciare le parole. Possono aggiungersi lo strizzamento degli occhi nel momento della difficoltà, l'eccessiva tensione fisica nel pronunciare le parole e l'abbassamento dello sguardo che viene distolto dall'interlocutore per l'imbarazzo. Talvolta vi sono alterazioni della respirazione, al punto che dall'esterno si ha la sensazione che la persona abbia fame d'aria. Altre implicazioni sono l'evitamento dei suoni e delle parole che fanno paura, il timore dei contatti e del giudizio altrui, l'ansia, i sentimenti di frustrazione e vergogna e i relativi comportamenti di fuga che finiscono per compromettere la vita sociale. La balbuzie è un disturbo relazionale a forte componente psicologica. Può quindi peggiorare parlando in pubblico o al telefono, situazioni piuttosto temute dai balbuzienti. La balbuzie compare quando la persona si trova davanti a un interlocutore, mentre in molti casi non si manifesta quando il soggetto parla da solo, con i bambini molto piccoli o con gli animali, spiega Paladino. Esseri che, non giudicando, non provocano imbarazzo. Si tratta comunque di un disturbo molto eterogeneo e variabile. Nel tempo la stessa persona balbetta in maniera diversa e non tutti i giorni nello stesso modo. In alcuni la balbuzia è intensa, in altri è molto attenuata. In soggetti diversi lo stesso stato d'animo, rabbia, irritazione, stanchezza, può avere effetti opposti nell'accentuare o mitigare il disturbo. Per molti anni la balbuzia è stata trattata soltanto dal punto di vista logopedico e fonatorio, come se fosse solo un disturbo del linguaggio. Gli studi più recenti hanno invece evidenziato che si tratta di un disturbo della comunicazione, nel quale gioca un importante ruolo la componente emotiva. Come detto, l'imbarazzo, la vergogna e il timore del giudizio dell'interlocutore. Spiega Anna Paladino. I tre piani fondamentali su cui si articola la balbuzie sono quello della fonazione, blocchi nel linguaggio, quello delle emozioni, non soltanto negative, ma anche positive e di eccitazione, e quello relazionale. Si balbetta se si è di fronte a un'altra persona. Gli studi concordano sulla predisposizione genetica, fermo restando che la manifestazione o meno del disturbo dipende da diverse variabili linguistiche, affettive, cognitive e neurofisiologiche. Prosegue la nostra esperta. Negli ultimi anni, per evidenziare alterazioni a livello del sistema nervoso centrale responsabili della balbuzie, sono stati condotti studi di neuroimaging con risonanza magnetica funzionale. Nei balbuzienti è stata rilevata una maggiore attivazione di alcune aree dell'emisfero cerebrale destro. L'emisfero deputato al linguaggio è il sinistro. oltre a una ridotta attivazione di altre aree cerebrali. È ancora tutto allo studio, ma sembrano giocare un ruolo importante l'opercolo frontale, che fa parte del lobo frontale, un'importante struttura per la produzione del linguaggio, e l'insula anteriore destra, legata alla consapevolezza corporea, al controllo motorio e alle emozioni. Essendo un disturbo multidimensionale, la balbuzie richiede un trattamento altrettanto multidimensionale. Chiama infatti in causa aspetti emotivi, cognitivi, sociali, ambientali e fisiologici. Presso Punto Parola cerchiamo di fare un quadro della persona e di come essa manifesta la balbuzie, spiega Paladino, che continua. Esistono diversi modi di balbettare e di relazionarsi alla balbuzie, per esempio secondo la tipologia fight or flight, in inglese combatti o fuggi. C'è chi sviluppa un atteggiamento d'attacco, determinato a dire ciò che vuole senza farsi problemi, e chi invece si defila davanti alle situazioni difficili. Nella balbuzie di freezing, in inglese congelamento, invece la persona entra in un blocco silente e tace completamente. Non si lavora dunque sulla balbuzie della persona, ma sulla persona che balbetta, considerandone la personalità, la storia, le emozioni, i pensieri e le difficoltà specifiche. Continua la psicologa. Non ci concentriamo solo su blocchi e ripetizioni, ma puntiamo a far sì che la persona che balbetta riesca a trovare un suo equilibrio dal punto di vista emotivo. Lavoriamo quindi sul piano fonologico o con la logopedia, su quello corporeo, curando la respirazione e le tensioni muscolari, e poi sul piano psicologico, emozionale e delle relazioni. Grazie alle tecniche di mindfulness, il paziente ottiene la consapevolezza del proprio corpo e la capacità di percepirlo. Gli strumenti logopedici e di consapevolezza corporea permettono dunque di ridurre sempre di più i blocchi, gli intervalli e le disfluenze. Alcuni pazienti smettono completamente di balbettare. Per gli altri, l'obiettivo è raggiungere comunque un parlato fluente e naturale che consenta di esprimere tutto ciò che si desidera in ogni situazione. La terapia individuale è associata a quella di gruppo, importantissima perché la balbuzia è un disturbo relazionale, conclude l'esperta. Il gruppo potenzia l'effetto della terapia poiché permette il confronto con gli altri, il relazionarsi e il supportarsi a vicenda. Nel trattamento dei bambini coinvolgiamo anche i genitori e gli insegnanti, di grande aiuto in quanto costituiscono l'ambiente in cui il bambino vive quotidianamente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, L'aretino Amintore Fanfani, già nel 42, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze. Il giovane avvocato londinese Arthur Kipps viene incaricato di recarsi a Creating Gifford, sperduto villaggio circondato da paludi, per presenziare i funerali di un'anziana cliente e occuparsi della gestione dell'eredità. La vecchia signora Dreblov viveva da reclusa a Elmarsh House, una dimora lugubre e isolata, raggiungibile solo in determinate ore della giornata, quando la marea si ritira, lasciando libera dalle acque l'unica via d'accesso. Per il giovane Kipps, in procinto di sposarsi, è l'occasione di dimostrare finalmente le sue capacità.
3: Buon ascolto!
4: Erano le 21:30 della vigilia di Natale. Mentre attraversavo la lunga anticamera di Monk's Peace, proveniente dalla sala da pranzo, dove avevamo appena gustato il primo dei gioiosi pranzi festivi, e diretto al salotto, dove la mia famiglia era ora riunita intorno al caminetto, mi fermai e, come faccio spesso la sera, andai al portone d'ingresso, lo aprii e uscii. Mi è sempre piaciuto respirare a fondo l'aria della sera, sentirne l'odore, sia quando è dolcemente profumata e balsamica per via dei fiori di mezza estate, sia quando è resa pungente dall'odore dei falò e dalle foglie ammuffite in autunno, o fredda e tagliente per il gelo e la neve. Mi piace guardare il cielo sopra la mia testa, che sia illuminato dalla luna e dalle stelle o totalmente nero, e fissare lo sguardo nell'oscurità. Mi piace ascoltare i versi delle creature notturne e il gemito del vento, che si alza e si placa, o il ticchettio della pioggia sugli alberi del frutteto. Godo nel sentirmi accarezzare dalla brezza che sale verso la collina, dai piatti pascoli della valle attraversata dal fiume. Quella sera avvertii subito, e con un senso di sollievo, che nell'aria qualcosa era cambiato. Nella settimana precedente avevamo avuto sempre pioggia, una pioggia gelata e una nebbia bassa, che avvolgeva la casa e ricopriva la campagna. Dalle finestre il giardino non era visibile che per un paio di metri. Era un tempo umido, orribile, e sembrava che non facesse mai veramente giorno. Non era piacevole passeggiare. La visibilità era troppo scarsa per andare a caccia, e i cani erano sempre nervosi e infangati. In casa le lampade rimanevano accese tutto il giorno, i muri della dispensa, dei servizi esterni e della cantina, trasudavano umidità e odoravano di muffa, e nei caminetti il fuoco crepitava, faceva fumo e stentava ad ardere. Il mio umore è ormai da molti anni eccessivamente condizionato dalle variazioni del tempo e confesso che, se non fosse stato per l'atmosfera di allegria e il trambusto che regnavano nel resto della casa, sarei stato preso dalla malinconia e dall'apatia, incapace di assaporare le gioie della vita come avrei voluto e irritato dalla mia stessa suscettibilità. Esme, invece, è sempre pronta a sostenere la sfida del tempo inclemente, cosicché, quell'anno, i preparativi per le nostre vacanze di Natale erano stati più accurati e impegnativi del solito. Mi allontanai di qualche passo dall'ombra della casa per poter osservare il paesaggio circostante al chiaro di luna. Monk's Peace sorge sulla sommità di un'altura di un centinaio di metri che domina la valle in cui il piccolo fiume Nee scorre serpeggiando da nord a sud attraverso questa parte di campagna così fertile e riparata. Sotto di noi si stendono i pascoli, punteggiati da boschetti di latifoglie, ma l'area alle nostre spalle è occupata, per parecchie miglia quadrate, da una zona completamente diversa di aspra boscaglia e brughiera, una macchia selvaggia nel mezzo di una campagna ben coltivata. La nostra casa dista solo 2 miglia da un villaggio relativamente grande e 7 miglia dalla principale città commerciale della zona, eppure avvertiamo un senso di lontananza e di isolamento che ci fa sentire quasi al di fuori della civiltà. Ho visto per la prima volta Monk's Peace un pomeriggio di piena estate, durante una gita in calesse con Mr. Bentley. Una volta era il mio datore di lavoro, ma negli ultimi tempi ero stato promosso socio alla pari nello studio legale in cui avevo iniziato come apprendista e nel quale sarei poi rimasto per tutta la mia vita lavorativa. A quell'epoca lui stava avvicinandosi all'età in cui sentiva di dover gradualmente cedere le redini della responsabilità dello studio nelle mie mani. Sebbene abbia continuato a recarsi nei nostri uffici di Londra almeno una volta alla settimana fino alla sua morte, all'età di 82 anni. Ma stava diventando sempre più un gentiluomo di campagna. Non aveva passione per la caccia e la pesca, ma si era immerso nei ruoli di magistrato locale e amministratore laico della parrocchia, capo di svariati comitati, congregazioni e consigli di molte contee e parrocchie della zona. Mi ero sentito sollevato e compiaciuto quando finalmente, dopo tanti anni, mi aveva preso come suo socio alla pari, ma allo stesso tempo pensavo che quella posizione non mi fosse altro che dovuta, perché avevo svolto la mia parte di lavori ingrati e soprattutto un notevole fardello di responsabilità nel contribuire alle sorti dello studio con un compenso che ritenevo assolutamente inadeguato, almeno in termini di posizione. Quella domenica pomeriggio me ne stavo quindi seduto accanto a Mr. Bentley, godendomi la vista oltre le alte siepi di biancospino della campagna verde e sonnolenta, quando lui lasciò che il pony, a un'andatura moderata, prendesse la strada del ritorno verso la sua grande casa alquanto brutta e pretenziosa. Era raro per me rilassarmi e non far niente. A Londra vivevo per il mio lavoro, salvo le poche ore di tempo libero che dedicavo allo studio e a collezionare acquarelli. Avevo allora 35 anni ed ero vedovo da 12. Non amavo affatto la vita di società e sebbene godessi di buona salute, andavo soggetto a occasionali malanni di origine nervosa, conseguenza delle esperienze che più tardi racconterò. A dire la verità, stavo invecchiando prima del tempo. Ero un uomo malinconico, pallido e con un'espressione tesa, un cane bastonato. Feci notare a Mr. Bentley la calma e la gradevolezza della giornata. E questi, dopo avermi lanciato un'occhiata, disse: «Dovresti pensare a comprarti qualcosa in questa zona. Perché no? Un piccolo cottage, magari laggiù». E puntò il frustino in direzione di un minuscolo villaggio tranquillamente adagiato in un'ansa del fiume sotto di noi, coi muri bianchi che si crogiolavano al sole pomeridiano. «Prenditi qualche venerdì pomeriggio libero fuori città. Fai delle passeggiate. Respira aria buona. Mangia uova fresche e panna». La proposta aveva un suo fascino, ma remoto, dato che la ritenevo poco adatta a me. Così mi limitai a sorridere, respirando a fondo il profumo dell'erba e dei fiori di campo e osservando la polvere sollevata lungo il sentiero sterrato dagli zoccoli del pony. E non pensai più alle parole di Mr. Bentley, almeno finché non giungemmo a un sentiero che conduceva a una casa in pietra, lunga e di proporzioni perfette, posta su un'altura che dominava l'intera valle del fiume, il territorio tutt'intorno per miglia e miglia, fino alla linea azzurra delle colline in lontananza. In quel momento fui preso da qualcosa che non riesco a descrivere con precisione. Un'emozione, un desiderio. No, era qualcosa di più, una consapevolezza, un'assoluta certezza che mi assalì, e in modo così chiaro e sorprendente che senza rendermene conto gridai a Mr. Bentley di fermarsi e prima ancora che avesse il tempo di farlo saltai giù dal calesse e sostai su un poggio erboso per guardare dapprima la casa, così bella, così perfettamente giusta per il luogo in cui sorgeva, una casa modesta ma piena di dignità, e per ammirare poi la campagna tutti intorno. Non mi sembrava di essere mai stato lì prima di allora, ma un'assoluta convinzione che vi sarei tornato, che la casa fosse già mia, si insinuò in me. Lungo un lato della casa un ruscello scendeva verso il prato sottostante, da dove poi scorreva sinuoso fino a gettarsi nel fiume. Mr. Bentley stava ora guardandomi con curiosità, seduto sul calesse. «Un bel posto», disse. Io annuii, ma del tutto incapace di farlo partecipe della mia grande emozione, gli voltai le spalle e risalii per qualche metro il pendio dal quale si vedeva l'accesso al vecchio frutteto trascurato che si trovava dietro la casa e si perdeva poi tra l'erba alta e l'intrico di un boschetto. Al di là di quello si intravedeva un terreno incolto non recintato. La convinzione che quella casa sarebbe stata mia mi dominava ancora. E ricordo che ne ero allarmato, perché non ero mai stato un uomo facile alle fantasie, né tantomeno incline a prevedere il futuro. Infatti, dopo le esperienze negative vissute in passato, avevo deliberatamente evitato di prendere in esame eventualità che fossero sia pure minimamente astratte, e mi attenevo strettamente a ciò che era concreto, visibile e tangibile. Eppure non riuscivo a impedirmi di pensare, no, più precisamente di avere la certezza assoluta che quella casa sarebbe stata un giorno la mia dimora, che prima o poi, anche se non sapevo esattamente quando, ne sarei diventato il proprietario. Quando finalmente riuscii ad accettare quell'idea, sentii nell'istante stesso un profondo senso di pace e appagamento quale non avevo mai provato da molti anni, e me ne tornai col cuore più leggero al calesse, dove Mr. Bentley stava aspettandomi alquanto incuriosito. La straordinaria emozione provata a Monk's Peace rimase con me, quantunque non in cima ai miei pensieri, quando lasciai la campagna quel pomeriggio per fare ritorno a Londra. Avevo detto a Mr. Bentley che se mai avesse sentito dire che quella casa era in vendita, sarei stato più che lieto di esserne informato. Qualche anno più tardi mi comunicò la notizia. Mi misi in contatto con gli agenti immobiliari quello stesso giorno e qualche ora dopo, senza nemmeno tornare sul posto per visitarla, feci un'offerta che fu prontamente accettata. Qualche mese prima avevo conosciuto Esme Hainley. Il nostro affetto reciproco era andato rafforzandosi, ma afflitto com'ero ancora da un'innata indecisione di fronte a qualsivoglia questione emotiva, avevo taciuto circa le mie intenzioni per il futuro. Ebbi però sufficiente buon senso da interpretare le notizie su Monk's Peace come un buon auspicio, e una settimana dopo esserne divenuto il proprietario effettivo, portai Esme in campagna con me e tra gli alberi del vecchio frutteto chiesi la sua mano. Anche quell'offerta venne accettata, e poco tempo dopo ci sposammo e ci trasferimmo subito a Monk's Peace. Quel giorno ero sinceramente convinto di essere finalmente uscito dal lungo periodo oscuro causato dagli eventi del passato e capivo, dall'espressione che aveva in volto e dalla sua stretta di mano, che Mr. Bentley era del mio stesso parere e che un peso gli era stato tolto dalle spalle. Si era infatti sempre sentito responsabile, almeno in parte, per ciò che mi era capitato. Era stato lui, dopo tutto, a incaricare me di compiere quel primo viaggio a Critting Gifford e a Aylmarsh House per il funerale di Mrs. Drablow. Ma tutto ciò non sarebbe potuto essere più lontano dai miei pensieri, mentre, quella vigilia di Natale, sostavo fuori dal portone a respirare l'aria della notte. Da circa 14 anni, Monk's Peace era la più serena delle case, di Esme, mia e dei quattro figli che lei aveva avuto nel suo precedente matrimonio col capitano Hainley. Nei primi tempi tornavo a casa solo nei fine settimana e in occasione delle vacanze, ma la vita tumultuosa di Londra mi era diventata insopportabile fin dal giorno in cui avevo comprato la casa ed ero stato estremamente felice di ritirarmi stabilmente in campagna alla prima occasione. Ed era in quella dimora felice che la mia famiglia era ancora una volta riunita per Natale. Di lì a poco avrei aperto il portone d'ingresso e udito il suono delle loro voci provenire dal salotto, a meno che non fossi stato bruscamente richiamato da mia moglie, preoccupata che potessi prendere freddo. Effettivamente l'aria era gelida e finalmente limpida. Il cielo era punteggiato di stelle e la luna piena contornata da un alone di gelo. L'umidità e la nebbia della settimana precedente erano sgusciate via come ladri nella notte. I sentieri e i muri di pietra della casa brillavano debolmente e il mio respiro pareva fumo nell'aria. Di sopra, nelle stanze della mansarda, i tre figlioletti di Isobella, la figlia di Esmè, dormivano, con le calze appese ai piedi del letto. Non ci sarebbe stata neve per loro il giorno dopo, ma il tempo sarebbe stato luminoso e sereno. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Qualcosa, credo, che mi ricordava la mia infanzia, insieme all'entusiasmo con cui i bambini mi avevano contagiato, e che mi eccitava, vecchio com'ero. Naturalmente non avevo idea che la mia serenità sarebbe stata turbata di lì a poco e che ricordi che ritenevo sepolti per sempre sarebbero riaffiorati. Che avrei ancora una volta conosciuto, benché solo nel corso di vivide reminiscenze e sogni, il panico mortale e il terrore dell'anima in quel momento mi pareva impossibile. Diedi un'ultima occhiata alla gelida oscurità. Sospirai soddisfatto. Chiamai i cani e rientrai, pregustando già la mia pipa e un buon bicchiere di whisky vicino al fuoco scoppiettante, in compagnia della mia famiglia. Mentre attraversavo l'anticamera ed entravo in salotto, provai una sensazione improvvisa di intenso benessere, come avevo già più volte sperimentato nel corso della mia permanenza a Monk's Peace, sensazione che sfociava spontaneamente in una profonda gratitudine, e mi sentii effettivamente grato e appagato alla vista della mia famiglia radunata intorno a un gran fuoco che Oliver in quel momento stava alimentando con l'ulteriore aggiunta di un grande ramo di melo segato da un vecchio albero che avevamo abbattuto nel frutteto l'autunno precedente. Oliver è il maggiore dei figli maschi di Esmè e da sempre assomiglia moltissimo sia a sua sorella Isobel, seduta accanto a suo marito, il barbuto Aubrey Pierce, sia a suo fratello minore Will. Tutti e tre hanno un viso piacevole, aperto, tipicamente inglese e tendente alla rotondità, con i capelli, ciglia e sopracciglia castano chiaro, com'era la chioma della madre prima che si striasse di grigio. A quel tempo, Isobel aveva solo 24 anni, ma era già madre di tre bambini e destinata ad averne altri. Aveva l'aspetto paffuto e posato di una matrona e l'inclinazione ad accudire e a vigilare il marito e i fratelli, oltre che i suoi figli. Era stata la più giudiziosa e affidabile delle figlie. Era affettuosa e incantevole e sembrava aver trovato nel calmo ed equilibrato Aubrey Pierce il compagno ideale. Eppure, a volte, sorprendevo Esmè a fissarla con aria pensierosa e spesso aveva espresso il desiderio, seppur in modo pacato e soltanto a me, che Isobel fosse un po' meno seria e più vivace, perfino frivola. In tutta onestà, io non ero del suo stesso parere. Non mi sarebbe piaciuto che il minimo cambiamento intervenisse a increspare la superficie di quel mare calmo e imperturbato. Oliver Hindley, che aveva a quel tempo 19 anni, e suo fratello Will, che era di soli 14 mesi più giovane, erano anch'essi dei ragazzi in fondo seri e misurati, ma al presente manifestavano ancora l'esuberanza dei cuccioli e in verità mi sembrava che Oliver mostrasse ben pochi segni di maturità per essere un giovane che frequentava il primo anno d'università a Cambridge e che era destinato, se avesse seguito i miei consigli, alla carriera di avvocato. Will era sdraiato bocconi davanti al caminetto, col volto arrossato e il mento tra le mani. Oliver sedeva accanto a lui e ogni tanto una sorta di zuffa scoppiava tra le loro lunghe gambe. Uno scalciare e spintonarsi accompagnato da improvvisi scoppi di risa, come se avessero ancora 10 anni. Il più giovane degli Hanley, Edmund, sedeva un po' discosto, mantenendo, come era sua abitudine, una certa distanza fra sé e gli altri. Non per scarsa socievolezza o scontrosità, ma per un innato riserbo un desiderio di restarsene appartato che lo aveva sempre distinto dal resto della famiglia di Esmè. Così come diverso dagli altri era il suo aspetto. Aveva una carnagione pallida e un lungo naso, i capelli neri come l'ebano e gli occhi azzurri. Edmund aveva allora 15 anni. Era quello che conoscevo meno. Lo capivo pochissimo, mi sentivo a disagio con lui, eppure, stranamente, lo amavo forse più di tutti gli altri. Il salotto di Monk's Peace è lungo e basso, con alte finestre alle due estremità che di sera sono chiuse da tende, ma di giorno lasciano entrare una gran quantità di luce da nord e da sud. Quella sera il camino era ornato di festoni di rami freschi, raccolti quel pomeriggio da Esmè e Isobel, intrecciati con bacche e nastri rossi e dorati. In fondo alla stanza c'era l'albero, decorato e illuminato da candele, e ai suoi piedi erano raccolti i regali. C'erano anche fiori, vasi di crisantemi bianchi, e su un tavolo rotondo al centro una piramide di frutti dorati e una ciotola di arance, in cui erano conficcati i chiodi di garofano. L'aria era soffusa del loro aroma speziato, che, mescolandosi con quello dei festoni e del fumo della legna che ardeva, creava l'odore autentico del Natale. Mi sedetti nella mia poltrona, l'allontanai un poco dalla fiamma viva del camino e iniziai le lunghe e laboriose operazioni per accendere la pipa. Improvvisamente mi resi conto di aver interrotto gli altri nel bel mezzo di un'accesa conversazione che almeno Oliver e Will erano ansiosi di continuare. «Ebbene», dissi attraverso i primi cauti sbuffi di fumo, «che succede?» Ci fu un'ulteriore pausa ed Esmè scosse la testa, sorridendo e alzando gli occhi dal suo ricamo. «Coraggio!» Allora Oliver si alzò e cominciò a muoversi per la stanza rapidamente, spegnendo tutte le lampade all'infuori delle luci dell'albero, cosicché, quando tornò al suo posto, eravamo illuminati soltanto dal fuoco del camino. Ed Esmè fu costretta a riporre il suo ricamo, non senza un mormorio di protesta. «Tanto vale fare le cose come si deve», disse Oliver con una certa soddisfazione. «Oh, voi ragazzi!» «E ora forza, Will, tocca a te, no?» «No, tocca a Edmund!» «Ah, ah!» disse il più giovane degli Hanley con una strana voce bassa. «Potrei fare qualunque cosa se volessi!» «Dobbiamo proprio tenere le luci spente?» domandò Isobel, parlando come se si rivolgesse a dei ragazzi molto più piccoli. «Sì, sorellina, dobbiamo!» «È così, se si vuole ottenere l'atmosfera giusta.» «Ma non sono sicura di volerlo.» Oliver emise un sordo gemito. «Su, andiamo avanti!» Esmè si protese verso di me. «Stanno raccontando storie di fantasmi.» «Sì», interloquì Will con la voce malferma per l'eccitazione e il riso. «Proprio la cosa adatta per la vigilia di Natale. È una vecchia tradizione.» «La casa di campagna isolata, gli ospiti radunati intorno al camino in una stanza buia, il vento che ulula contro le finestre», aggiunse Oliver sempre in tono lamentoso. E qui intervenne la voce imperturbabile e divertita di Aubrey. «Allora faremmo meglio ad andare avanti». E così fu. Oliver, Will ed Edmund fecero a gara per raccontare le storie più spaventose e raccapriccianti, con grandi effetti drammatici e urla di finto terrore. Si superavano l'un l'altro, quanto a inventiva, aggiungendo situazioni via via più angoscianti. Raccontavano di muri trasudanti umidità in castelli disabitati e di monasteri in rovina ricoperti di edera sotto il chiarore lunare, di stanze segrete chiuse a chiave e di prigioni sotterranee, di ossari, malsani e cimiteri soffocati dalla vegetazione, di scricchiolii di passi sulle scale e mani che bussavano le finestre, di ululati e grida, lamenti e fuggi-fuggi, di rumori di catene, di monaci incappucciati e cavalieri senza testa, di nebbie turbinanti e improvvise folate di vento, di spettri evanescenti e creature avvolte da lenzuola, di vampiri e cani feroci, di pipistrelli, ratti e ragni, di uomini ritrovati morti all'alba e donne improvvisamente incanutite e deliranti, di cadaveri scomparsi e di maledizioni sui discendenti. I racconti si facevano sempre più impressionanti, crudeli e assurdi, E ben presto le esclamazioni di sgomento e le grida si fusero ad accessi di risa soffocante, man mano che ognuno, compresa la dolce Isobel, aggiungeva dettagli ancora più spaventosi. In un primo momento fui divertito, indulgente, ma via via che ascoltavo quelle storie nella debole luce emanata dal fuoco del camino, cominciai a sentirmi tagliato fuori, un estraneo alla loro cerchia. Cercavo di sopprimere quel senso di malessere, di trattenere la marea crescente di ricordi. Quello era un passatempo, un gioco vivace e inoffensivo tra ragazzi durante il periodo delle feste e anche una vecchia tradizione, come aveva giustamente ricordato Will. Non c'era niente che mi potesse tormentare o preoccupare, niente che potessi in qualche modo disapprovare. Non volevo fare il guastafeste, vecchio, noioso e privo di fantasia. Avrei tanto desiderato prendere parte a quello che non era altro che un puro e semplice divertimento. Sostenni un'aspra battaglia con me stesso, distogliendo lo sguardo dalla luce del camino in modo che nessuno di loro potesse vedere la mia espressione che, lo sentivo, cominciava a dar segni di turbamento. Poi, mentre Edmund emetteva un ultimo gemito d'oltretomba, il ceppo, che ardeva vivacemente sopra la catasta di legna, crollò all'improvviso e, lanciando scintille e cenere, si spense quasi del tutto, lasciandoci nella semioscurità. La stanza piombò nel silenzio. Io rabbrividii. Avrei voluto alzarmi e andare ad accendere tutte le luci, vedere lo scintillio e i colori delle decorazioni natalizie, ritrovare il fuoco scoppiettante nel camino. Avrei voluto scacciare il gelo che si era insinuato in me e la sensazione di paura che avvertivo nel cuore, ma non potevo muovermi. L'emozione per il momento mi paralizzava, così come aveva sempre fatto in passato. Era una sensazione dimenticata da tempo, che una volta mi era stata fin troppo familiare. Quindi Edmund disse: «E ora, patrigno, è il vostro turno!» E subito gli altri ripresero a vociare. Il silenzio fu rotto dai loro incitamenti, ai quali si unì persino Esmè. «No, no!» cercai di spiegare allegramente. «Non fa per me!» «Oh, Arthur! Dovete conoscere almeno una storia di fantasmi. Tutti ne sanno almeno una!» «Oh, sì, sì, infatti!» Per tutto il tempo dell'ascoltare le loro invenzioni macabre e spaventose, i loro ululati e i loro gemiti, l'unico pensiero che avevo in mente, l'unica cosa che avrei potuto dire sarebbe stata: «No, no, nessuno di voi ha la benché minima idea. Queste sono tutte sciocchezze, fantasie, non è così. Niente di così agghiacciante, repellente e brutale, niente di così ridicolo. La realtà è ben diversa e nel contempo più terribile. Su via, patrigno, non fate il guastafeste. Arthur, fateci vedere chi siete, patrigno. Non vorrete deluderci?» Mi alzai, incapace di sopportare oltre. «Sono spiacente di deludervi», dissi, «ma non ho nessuna storia da raccontare», e uscii velocemente dalla stanza e dalla casa. Circa un quarto d'ora più tardi tornai in me e mi ritrovai nella brughiera dietro il frutteto, col cuore che mi martellava nel petto il fiato corto. Avevo vagato per il giardino in preda a un'agitazione frenetica. Poi, comprendendo che dovevo fare uno sforzo per calmarmi, mi sedetti su un masso coperto di muschio e cominciai a fare dei respiri regolari, contando ogni volta fino a 10, finché sentii che la tensione cominciava a sciogliersi, che il battito rallentava e la testa era meno confusa. Dopo un po' di tempo ero in grado di capire dove mi trovavo, di notare la limpidezza del cielo e la luminosità delle stelle, di sentire l'aria fredda e lo scricchiolare dell'erba ghiacciata sotto i miei piedi. Mi rendevo conto di aver lasciato, nella casa alle mie spalle, la mia famiglia in preda alla costernazione e allo sconcerto, poiché erano soliti considerarmi un uomo misurato e prevedibile nelle sue emozioni. Quale fosse il motivo per cui avevano suscitato la mia evidente disapprovazione, raccontando qualche sciocca storiella, e provocato una così brusca reazione da parte mia, non potevano certo immaginarlo, e quanto prima avrei dovuto tornare da loro, presentare le mie scuse, cercare di liquidare l'incidente e di recuperare la serenità perduta. Quello che non sarei stato in grado di fare era spiegare la ragione del mio comportamento. No, sarei stato di nuovo allegro e controllato, se non altro per amore della mia cara moglie, ma niente di più. Mi avevano rimproverato di essere un guastafeste, mi avevano incoraggiato a raccontare almeno una storia di fantasmi che sicuramente, come chiunque altro, dovevo conoscere, e avevano ragione, sì, io avevo una storia da raccontare, una storia vera, una storia di persecuzione, di malvagità, di paura e turbamento, di orrore e tragedia. Ma non era una storia che potesse essere narrata per puro intrattenimento, intorno a un camino alla vigilia di Natale. Avevo sempre saputo, in fondo al cuore, che quell'esperienza non mi avrebbe mai abbandonato, che era ormai intessuta nelle mie stesse fibre, parte inestricabile del mio passato, ma avevo sperato che non avrei mai più dovuto rievocarla deliberatamente e in ogni particolare. Come una vecchia ferita, mi provocava di tanto in tanto qualche fitta, ma sempre più rara e meno dolorosa via via che trascorrevano gli anni e il mio equilibrio e la mia felicità divenivano certi. Negli ultimi tempi era come l'increspatura più lontana in uno stagno, semplicemente la debole traccia di un ricordo. Ma quella notte riempiva di nuovo la mia mente, escludendo ogni altro pensiero. Sapevo che non avrei più avuto pace, che sarei rimasto a giacere sveglio nel letto, in un bagno di sudore, ripercorrendo quel periodo, quegli avvenimenti, quei luoghi. Così era stato, notte dopo notte, per molti anni. Mi alzai e ricominciai a passeggiare. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. Avrei potuto liberarmi di quel pensiero, almeno in quel giorno felice? Esisteva un modo per tenere a bada quel ricordo e gli effetti che esso produceva su di me? Così come un analgesico o un balsamo leniscono il dolore di una ferita, almeno per un po'? E allora, in mezzo agli alberi del frutteto, dai tronchi argentei per la luce della luna, ricordai che l'unico modo per scacciare un vecchio fantasma che continua le sue persecuzioni era quello di esorcizzarlo. Ebbene, il mio doveva essere esorcizzato. Avrei raccontato la mia storia. Non a voce alta, accanto al fuoco, non come un passatempo per frivoli ascoltatori. Era troppo seria, troppo reale per quello, ma l'avrei messa nero su bianco, con diligenza e nei minimi dettagli. Avrei scritto la mia storia di fantasmi. Allora forse me ne sarei finalmente liberato per tutto il tempo che mi rimaneva da vivere. Decisi subito che sarebbe stata, almeno mentre ero vivo, una storia riservata soltanto a me. Ero io colui che era stato perseguitato e che aveva sofferto. Non il solo, no, ma sicuramente pensavo il solo rimasto in vita. Ero io che, a giudicare dalla mia agitazione di quella sera, ne era ancora condizionato profondamente. Era solo e unicamente da me che il fantasma doveva essere scacciato. Diedi uno sguardo alla luna e alla luminosissima stella polare. Vigilia di Natale. Poi pregai, una semplice e sincera preghiera per ottenere la pace del cuore e la forza e la risolutezza per resistere, mentre mi accingevo a intraprendere quello che sarebbe stato il più gravoso compito della mia vita. E chiesi anche una speciale benedizione per la mia famiglia e un tranquillo riposo per tutti noi, quella notte. Infatti, sebbene avessi ormai ripreso il pieno controllo delle mie emozioni, ero spaventato al pensiero delle lunghe ore di tenebre che mi aspettavano. In risposta alla mia preghiera, mi tornarono d'un tratto in mente alcuni versi di una poesia, versi che una volta conoscevo bene, ma che avevo da tempo dimenticato. Più tardi li recitai a Esmè, e lei identificò subito la provenienza. Dicono che, quando viene il tempo in cui si celebra la nascita del nostro Salvatore, l'uccello del mattino canti per tutta la notte. E allora, dicono, nessuno spirito osa manifestarsi. Le notti sono benefiche, i pianeti non hanno alcun influsso. Nessuna fata può catturarti, né strega ha il potere di ammaliarti. Tanto santo e clemente è quel tempo. Mentre recitavo quei versi ad alta voce, una grande pace mi pervase. Ero finalmente tornato me stesso, tuttavia rafforzato dalla mia decisione. Alla fine delle vacanze, quando il resto della famiglia fosse partito e io fossi rimasto solo con Esmè, avrei cominciato a scrivere la mia storia. Quando rientrai, Isobel e Aubrey erano saliti di sopra per condividere la gioia di aggirarsi furtivamente per la stanza, sistemando le calze piene di doni per i loro bambini. Edmund stava leggendo. Oliver e Will erano nella vecchia sala dei giochi, in fondo alla casa, dove c'era un tavolo da biliardo scalcinato, mentre Esme stava riordinando il salotto prima di andare a letto. Non si fece cenno all'incidente di quella sera, sebbene lei avesse un'espressione preoccupata e io dovetti inventarmi un attacco di indigestione per spiegare il mio brusco comportamento. Mi occupai del fuoco, smorzando la fiamma, e svuotai la pipa sul lato del camino, sentendomi di nuovo sereno e non più agitato per i solitari timori che avrei forse dovuto sopportare, sveglio o addormentato che fossi nel cuore dell'imminente notte. Il giorno dopo sarebbe stato Natale e io ne attendevo l'arrivo con gioiosa impazienza. Sarebbe stato un tempo di festa e di allegria in famiglia, di amore e amicizia, di divertimento e risate. E, una volta trascorso, avrei avuto del lavoro da fare.

0: Avete ascoltato un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile. Di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.